sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dà

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920.

0461 90 515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90 515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Previsioni meteorologiche. 7 maggio 2026. Tra la notte ed il primo mattino possibili residui fenomeni su zone appenniniche ed orientali, poi miglioramento con graduali schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. Ventilazione debole variabile, temperature minime in lieve calo e massime in ripresa. Affidabilità media.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo della pastiera. La pastiera non è un dolce facilissimo da fare, ma è veramente, veramente, veramente buono. Sono tanti gli ingredienti, quindi prestate attenzione, prendete carta e penna che vi dirò tutti quanti i passaggi e tutti quanti gli ingredienti. Questi ingredienti sono per fare una pastiera per uno stampo da 20 cm di diametro. Ok? Deve essere alto, deve essere un po' almeno di 5 cm. Ci sono degli stampi fatti apposta anche per la pastiera, ma poi quello che trovate basta che sia almeno 5 cm di altezza e 20 di diametro. Quindi per la pasta frolla, per la pastiera serviranno 250 g di farina 00, 50 g di strutto, 50 g di burro, 80 g di zucchero, 20 g di miele millefiori, un uovo medio, 40 g di latte intero, la scorza di mezzo limone, la scorza di mezza arancia e un pizzico di sale fino. Per la crema di grano serviranno 200 g di grano cotto, 80 g di latte intero, 25 g di burro, un po' di scorza di limone, un po' di scorza d'arancia, non grattugiata, basta un pezzetto, e un pizzico di sale fino. Per il resto del ripieno, 200 g di ricotta di pecora, 180 g di zucchero, 50 g di cedro candito, 20 g di miele millefiori, 2 uova, un tuorlo, l'essenza di fiori d'arancio, latte intero 20 g, un po' di scorza d'arancia e un po' di scorza di limone, e per guarnire lo zucchero a velo. Per prima cosa dobbiamo fare la nostra frolla, quindi sul piano di lavoro setacciate la farina e unite un pizzichino di sale, formate una fontana all'interno scusate, e ci mettete il burro, lo strutto e lo zucchero. Li lavorate per far sciogliere tutti e due, diciamo, i grassi e per fargli assorbire lo zucchero, e poi continuando a mescolare mettete il miele, l'uovo e il latte, mescolate e poi ci grattugiate la scorza d'arancia e la scorza di limone. Dovete sempre lavorarlo al centro. Fatto ciò otterrete una sorta di pastella e iniziate ad incorporare piano piano la farina. Aiutatevi a maneggiare questa pasta con un bel tarocco, ok? Così che vi si staccherà e vi ripulirete tutto quanto la vostra pasta. Dovete ottenere alla fine un panetto, magari se vedete che serve un pochettino di farina l'aggiungete. Fatto ciò coprite con la pellicola e la mettete in frigorifero per almeno un'ora. Adesso si passa al ripieno. Per prima cosa si prende grano, si mette su un pentolino e si versa, anche se è cotto ma è precotto, quindi serve di fare ancora più cotto, si mette il grano con un pizzico di sale e si bagna con il latte unendo il burro e si schiaccia per farlo ancora più omogeneo. Si mette poi un po' di scorza di un pezzetto di scorza di arancia e di limone, e quando sfiorerà il bollore il latte si schiaccia sempre il grano e si fa cuocere e mescolare sempre. Serviranno almeno 6 o 7 minuti. Fatto ciò si riporta tutto su una teglia, si stende e si fa raffreddare. E ora si passa al resto del ripieno. In una ciotola si setaccia la ricotta e si aggiunge lo zucchero. Si mescola fino a che non avremo una bella consistenza morbida e si fa riposare per almeno un'oretta. Fatto ciò, si prende il nostro grano ormai freddo, si cava i nostri pezzi di agrumi e si aggiunge il cedro candito a cubetti e si mescola di nuovo. Ricopriamo poi la ciotola con la ricotta e si unisce lo zucchero, e con ricotta e zucchero ovviamente si unisce il miele e si mescola insieme con il grano per cercare di fare un bel composto omogeneo. In un'altra ciotola si prende le uova e si lavorano, ok? Mettendo l'essenza di fiori d'arancio e si aggiunge il latte e la scorza di limone ed arancia e si mescola tutto quanto per bene. Si unisce il tutto con tutto quanto alla crema e poi si prende la nostra pasta frolla, si stende all'altezza di mezzo centimetro, si copre tutto quanto lo stampo fino all'altezza, si mette dentro il ripieno, si fanno sopra le striscine come se si fa una crostata e si cuoce in forno a 180 gradi per almeno 50-55 minuti. Fatto ciò, si cosparge con lo zucchero a velo. È stata lunghissima, ciao, a domani.

Buongiorno da Chiara Placente, al microfono Lorenzo Sada in regia. Il cessato il fuoco con l'Iran resta in vigore nonostante gli scambi a fuoco, lo assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessato il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati, aver dunque risposto con raid di autodifesa. Subito dopo però il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran: colpiremo con molta più forza di quanto fatto fino adesso se non firmano l'accordo in fretta, dice. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro avvenuto ieri tra Leone e il segretario di Stato americano Rubio, durato 45 minuti. Oggi, primo anniversario del pontificato del pontefice, che sarà a Napoli. Il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni, anche qua c'è da ricucire dopo gli attacchi del presidente Trump. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, per cui domani si terrà la parata, anche se in tono minore. In realtà, fa sapere Mosca, che sono almeno 250 i droni di Kiev che hanno raggiunto nella notte il territorio russo. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A quasi 19 anni di distanza, i PM dunque riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera Ocean Wide: 3 decessi e 8 casi di contagio. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove anche l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile, saranno fissate norme per la quarantena. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio statunitense. L'Unione Europea intanto rinvia il via libera all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva subito la minaccia di Trump: avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Calcio: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Raggio Valsano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, tutti i giorni insieme dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo a leggere e sfogliare i giornali oggi in edicola, tra i temi principali che si contendono i titoli di apertura: l'incontro ieri tra Papa Leone e la segretario di Stato statunitense Rubio, con tutti i commenti, la lettura anche dei messaggi ufficiali che sono arrivati al termine dell'incontro, durato 45 minuti. E poi, seguendo sempre l'agenda di Rubio, l'altro incontro importante, anche qua si tratta di ricucire, con Giorgia Meloni. Il tema poi che ovviamente resta sempre in primissimo piano è quello delle tensioni della guerra del Golfo. Ieri ci sono stati scambi a fuoco tra Iran e Stati Uniti, ma si parla ancora di un cessate il fuoco in piedi, con minacce da parte di Trump rivolta a Teheran rispetto alla proposta che gli Stati Uniti hanno fatto per la fine della guerra. Trump ha detto: o l'accettano oppure colpiremo ancora più forte di prima. E poi rientriamo veramente nel perimetro italiano, ancora la vicenda Garlasco, con la formulazione dell'accusa della procura di Pavia, che dice che è stato Andrea Tesempio ad aver ucciso ormai quasi 19 anni fa, il 13 agosto del 2007, a Garlasco, in provincia di Pavia, Chiara Poggi. Allora, questi sono i tre principali titoli, ma c'è molto di più sui quotidiani. Andiamo subito al quotidiano Avvenire. Impegno comune, incontro cordiale messo tra virgolette, perché è proprio il termine che è stato utilizzato e perché appartiene al gergo e al disciplinario diplomatico. Incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Iran intanto in stand-by sulla proposta di intesa statunitense, razzo sulla base UNIFIL in Libano, e qua però i sospetti cadono su Hezbollah. Restiamo ancora sul quotidiano Avvenire su questo tema, perché c'è un'intervista al arcivescovo Coakley che dice: la Chiesa non fa attività politica, Prevost richiama al bene comune. Si nota poi, guardando proprio, cercando di fare, come dire, una lettura esegetica quasi, no? Del comunicato finale della Santa Sede rispetto all'incontro con Rubio, e quindi, secondo gli esperti di queste cose, in realtà tensione ci sarebbe stata, proprio perché si parla non di conferma delle buone relazioni, ma di impegno a coltivare buone relazioni. Quindi queste buone relazioni devono essere in qualche modo curate, coltivate. Il segretario di Stato americano è rimasto per più di 2 ore e mezzo nel Palazzo Apostolico, anche perché dopo il Papa ha incontrato il segretario di Stato Vaticano, e dalla Pontefice quindi è arrivato anche l'invito a lavorare instancabilmente per la pace. Nella notte nostra, serata statunitense, è tornato sul tema della missione di Rubio il presidente Trump, che ha detto, l'aveva già detto, ho inviato Rubio dal Papa perché gli spieghi che l'Iran non può avere il nucleare. Quindi vabbè, la posizione di Trump ormai l'abbiamo veramente analizzata da più livelli. Resto ancora sul quotidiano Avvenire, perché c'è una notizia molto molto curiosa. Io non so quanti di voi sapessero che in questi giorni era in corso il concorso, scusate il gioco di parole, per guide turistiche. Beh, insomma, ha lasciato molto perplessi, vado a leggere. Il concorso per guide sbaglia strada: prima un test ipernozionistico, poi un'orale farsa su 30.000 promossi soltanto in 230, e si concluderà oggi quello che, spiega l'Avvenire, doveva essere il concorso della svolta per il turismo italiano, il primo esame nazionale di abilitazione delle guide turistiche, ma che nei fatti è stata una disfatta, almeno per 11.961 bocciati alla prova scritta, ma i candidati in realtà erano quasi 30.000. La maggior parte si è ritirata subito dopo la pubblicazione del programma di studio, oltre 530 siti archeologici e musei da conoscere opera per opera. Cioè, siamo fantastici. Corriere della Sera, Leone, vedo Rubio, dialogo e pace, il segretario di Stato in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede e oggi la visita a Meloni con Massimo Franco che nella sua analisi parla di tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato. È interessante quella che Massimo Franco definisce la Pax Leoniana, un anno di Privost, le tante piccole mosse per l'unità della Chiesa e la sua America. Quindi prendendo spunto da questo incidente, ma diplomatico ma tutto di parte statunitense, nei confronti della Santa Sede e il fatto che oggi ricorre il primo anno di pontificato di Leone XIV, Massimo Franco legge dal prisma delle tensioni con Trump questo primo anno di pontificato del Papa e quindi spiega, come ha già fatto tra l'altro Massimo Franco ai nostri microfoni proprio pochi giorni fa, come il Papa non è il Papa dell'America ma il Papa delle Americhe, come viene visto e viene definito da alcuni un Latin Yankee, Yankee proprio la dimensione, definizione a volte anche dispregiativa nei confronti degli statunitensi. Ricordiamo che Papa è originario di Chicago e Latin ovviamente dell'America Latina, e sono proprio due figure che tradizionalmente non sono conciliabili. Invece, secondo Massimo Franco, visione poi condivisa anche da altri analisti, il Papa proprio riesce a, anzi, punta proprio non solo a rendere queste due dimensioni vicine, ma proprio a renderle, come dire, una nell'abbraccio dell'altra. Molto belle queste immagini che arrivano. Monito del Papa Rubio, lavorare per la pace, il titolo che ne fa Repubblica, per poi andare col pezzo di Maurizio Molinari che dice ricucire però non è facile. Due ore e mezza di incontri tra Rubio e vertici della Chiesa non allontanano tutte le nubi dei rapporti Stati Uniti-Vaticano, ma fanno affacciare un possibile reset. E poi si ricorda oggi l'incontro con Meloni. Meloni che tra l'altro ieri ha incontrato l'altro ex alleato forte europeo, ovvero l'Ungheria, nella figura però di Peter Majer, il nuovo premier ungherese, un incontro definito cordiale. Majer che in realtà ha assolutamente un profilo che può incontrare Meloni, perché ricordiamoci, Majer non è un esponente di sinistra, della sinistra ungherese, è comunque un esponente di destra, faceva parte dello stesso partito di Orban, Fidesz, da cui poi insomma si è allontanato in assoluta polemica e frattura. E quindi l'Italia e l'Ungheria ribadiscono gli ottimi rapporti e interessi reciproci. Però insomma, sappiamo benissimo Orban quanto fosse vicino a Trump, sappiamo benissimo l'endorsement di Trump tramite proprio Vance e Rubio nei confronti di Orban, che qualcuno ha letto come il bacio della morte finale rispetto a un calo di consensi che Orban già stava registrando in modo abbondante e deciso. Siamo sul Messaggero, il Papa Rubio avanti per la pace. Poi ritroviamo l'editoriale di Paolo Pombeni, il ruolo attivo della Chiesa. Ci sarebbe da chiedersi se Trump abbia spedito a Roma Marco Rubio ponendogli la famosa domanda che Stalin fece a chi lo invitava nel secondo dopoguerra a tenere conto del peso di Papa Pio XII. Ma quante divisioni ha il Vaticano? Si può supporre che, se non in questi termini, almeno nella sostanza, una questione simile sia stata nei pensieri del presidente americano, che si ostina a giudicare il Papa come una delle pedine che poco significative partecipano all'impresa del ridisegno degli equilibri internazionali. Non fosse che, dice Pombeni, la storia non è certo la materia preferita del Tecun. Sarebbe da ricordargli l'importanza che ebbe l'aver inserito nella incipiente guerra fredda post 1945 un confronto ideale tra Occidente cristiano e Oriente bolscevico ateo. E poi possiamo dire di come è andata a finire. Il giornale ovviamente dedica una foto notizia, il commento: Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace. Ma poi ci accompagna nel taglio centrale direttamente a Pavia, terremoto a Garrasco, Sempio l'assassino, Stasi chiede la revisione, indagini chiuse secondo la procura, Sempio ha ucciso Chiara con odio, gli inquirenti dicono Marco Poggio ostile. Ieri è stato sentito come, non scusate, ieri, l'altro ieri mercoledì è stato sentito come testimone Marco Poggi, fratello di Chiara, nonché amico storico di Andrea Sempio, secondo gli inquirenti avrebbe tenuto un atteggiamento ostile. Secondo quanto riferito dall'avvocato della famiglia Poggi, in realtà Marco Poggi avrebbe risposto a tutte le domande, si è reso collaborativo, semplicemente avrebbe detto ai procuratori, agli inquirenti, che gli stavano facendo delle pressioni. Quindi questo è quanto sappiamo dell'una e dell'altra parte. La Nazione apre con la notizia: Garlasco, indagine chiuse, la procura è stato Sempio. E poi si torna anche sul caso Minetti, tra grazie e polemiche, i magistrati dicono niente irregolarità nell'adozione. In realtà questi sono i primi rilievi emersi dalla fase iniziale delle indagini e dalla verifica, e questo avrebbero detto, quindi non è ancora ufficiale, però dalle prime verifiche fatte non risulta niente di anomalo, nessuna irregolarità rispetto agli elementi che poi portati sul tavolo del Quirinale, passando per via Arenula al Ministero della Giustizia, hanno convinto il presidente Mattarella che ci fossero le condizioni per concedere la grazia a Nicole Minetti. La Stampa: Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis dice: ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. L'ultima minaccia intanto del presidente americano a von der Leyen: azzerate dazi, dice Trump, entro il 4 luglio oppure noi alzeremo i nostri. Il Foglio: la fragile tregua dopo la tempesta. Rubio va in udienza dal Papa, rinnovato l'impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Un po' pochino, dice Mazzuzzi, dopo gli strali di Trump. E poi restiamo sul Foglio, perché ci porta direttamente a Mosca, il bullo che piange. Mosca dice alle ambasciate a Kiev di evacuare, non è una minaccia ma una richiesta di aiuto, scrive Nicole Flamini, che continua a parlare di una debolezza e di un'incertezza interna del regime russo nell'avvicinarsi domani della cerimonia del 9 di maggio, giorno in cui viene festeggiata la vittoria contro il nazifascismo, la fine della seconda guerra mondiale. Il Fatto Quotidiano: caso Minetti, Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. Questa è l'altra, diciamo così, filone del caso grazie a Minetti, quindi Cipriani, compagno di Minetti, che ha fatto causa al Fatto Quotidiano. Sole 24 ore, borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti, la prospettiva di negoziati USA-Iran spinge listini che poi però cedono nel finale, proprio perché poi nel finale sono arrivate le notizie di scambio a fuoco nel Golfo. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, più rosa che mai, perché è il giro in rosa che trova spazio nella pagina d'apertura. Giriamo, Vinegrad è favorito, vuole la tripla corona, e così si guarda all'avvio del Giro d'Italia, che ormai, come ci ha abituato, avvia la sua prima tappa da un paese straniero, e siamo in Bulgaria. Parte un giro imperdibile, scrive la Gazzetta dello Sport. L'abbiamo visto in primo piano oggi sui quotidiani, si parla delle tensioni Stati Uniti-Iran, però non viene posto, cioè l'attenzione poi nelle pagine interne, ma non viene posto in evidenza l'altro fronte della guerra medio orientale che si è riaccesa il 28 febbraio, ovvero il fronte israelo-libanese. E sappiamo che settimana prossima Israele e Libano, intendendo il governo libanese, si incontreranno ancora a Washington per cercare di perfezionare l'accordo e di giungere anche su questo fronte a un cessate il fuoco. Tra l'altro ieri c'è stata una telefonata tra Trump e Netanyahu, dove sicuramente non è stato soltanto ufficializzato l'incontro con la delegazione libanese a Washington la settimana prossima, ma probabilmente, insomma, si è parlato anche dell'accordo presentato dagli Stati Uniti, della proposta in 14 punti per fine guerra degli Stati Uniti all'Iran. È evidente da delle dichiarazioni anche di Netanyahu in questi giorni, insomma, che da parte di Israele non c'è la volontà di chiudere la partita in questo momento, anche di congelarla con l'Iran. Intanto dal fronte libanese arrivano altre notizie, ancora una volta è stata colpita UNIFIL, un mezzo italiano della missione UNIFIL. Non ci sono feriti, il dito punta nei confronti di Hezbollah. E arriva un'altra notizia, anzi un'altra immagine, probabilmente l'avrete vista perché poi da ieri è rimbalzata un po' ovunque sui siti, ancora un dileggio da parte dei militari dell'EDF nei confronti di questo caso, una statua di Maria, della Vergine Maria. Allora, facciamo il punto situazione di questo fronte della guerra con la nostra Alessandra Buzzetti, che raggiungiamo a Gerusalemme. Alessandra, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Vogliamo cominciare da questa ultima notizia, immagini veramente, non so come dire, fastidiose, urticanti, non si sa quanto ci sia di imbecillità o quanto ci sia di vera volontà nell'oltraggio sacrilego. C'è però da dire che in realtà l'esercito israeliano, in questo suo nuovo attacco, nuova campagna nel sud del Libano, sembra, insomma, abbia proprio l'obiettivo anche di colpire obiettivi sacri, che siano sciiti, che siano islamici o che siano cristiani.
3: Ma direi che non parlerei di un obiettivo, appunto, di colpire i siti religiosi, nel senso che l'obiettivo dell'esercito israeliano, come è stato detto più volte, è quello, appunto, di distruggere i villaggi che sono soprattutto in quest'area che è stata rioccupata, e le demolizioni sono, appunto, come dire, stanno andando avanti. E bisogna in realtà dire che ci sono almeno 3 villaggi cristiani, abbiamo anche parlato col parroco proprio qualche giorno fa, che sono invece completamente in piedi e in qualche modo risparmiati. Quindi non direi che c'è questa volontà rispetto ai luoghi di culto, c'è, cioè, appunto, la volontà di distruggere tutti gli abitati, appunto, per poi fare un'area, come viene chiamata in italiano, di sicurezza, la stessa, come dire, modalità che abbiamo visto nella striscia di Gaza. Quindi questo è abbastanza evidente. Su questo, appunto, ulteriore oltraggio alla Costata della Madonna, bisogna dire che quella foto è stata scattata nello stesso villaggio qualche settimana fa, dove abbiamo visto quell'altra scena inaccettabile di un soldato che prende a martellate un crocifisso. Quindi sono gli stessi giorni e il villaggio, scusate, di Dabelle, e quindi bisogna in questo caso anche dire che i due soldati, quello delle martellate, quello che l'ha filmato per poi, appunto, pubblicare sui social tutta questa inaccettabile scena, sono stati anche, come dire, messi agli arresti, e quindi non potranno più far parte di unità di combattimento. È chiaro che questo genere di azioni, appunto, di, chiamiamole blasfeme, chiamiamolo di oltraggio, non sicuramente, come dire, non aiutano quello che Israele sta facendo. E mi viene anche da sottolineare, sono anche ben altre le questioni gravi che stiamo vedendo in quella parte sud del Libano, ripeto, la distruzione sistematica, come anche hanno detto i vescovi libanesi, di tutta l'area di confine è un fatto ben più grave, perché vuol dire mettere le condizioni per cui non potranno proprio più tornare gli abitanti che sono stati sfollati. E l'altra cosa, anche ancora più grave, che ci hanno raccontato fonti dirette, invece sono stati anche episodi di saccheggio da parte dei soldati israeliani delle case libanesi, appunto, da cui i cui proprietari erano stati costretti a scappare. Quindi mi sembra che questi sono anche casi ben più gravi, anche dal punto di vista disciplinare morale.
2: Ma in questo caso sono stati presi provvedimenti simili? Cioè sono stati fermati, arrestati, sospesi ad libitum dall'attività militare?
3: Chiaramente sono episodi, mentre, appunto, queste foto immortalano davanti a tutto il mondo gli autori. Gli autori, sì. Come dire.
2: Quindi non si scappa. Sono loro e hanno fatto questo, certo.
3: Sicuramente sono stati, appunto, segnalati, perché anche lì abbiamo visto, appunto, soldati che hanno fatto girare, come dire, si sono filmati mentre facevano queste cose, mentre si mettevano a cucinare nelle abitazioni, no, dei villaggi stati sfollati. E sottolineiamo anche che non sono villaggi poveri, perché comunque, appunto, sono sempre stati, come dire, villaggi in cui i proprietari, anche, appunto, i maroniti cristiani, non sono, come dire, anche abitazioni molto belle. Quindi diciamo è una realtà diversa, e mi sembra ancora più grave, comunque, la questione della distruzione sistematica, piuttosto che, appunto, di questi

0: fare Hamas la Gaza per far questo, ma questo non giustifica una distruzione così totale.
1: E tra l'altro però questo rientra in quello che Israele aveva annunciato, no? A livello di strategia, quando più volte è stato ribadito che il modello per il Libano del Sud è Gaza.
0: Certo, il ministro della difesa israeliano Katz continua a ripeterlo. Faremo di appunto del sud di Libano come abbiamo fatto a Gaza, se perché c'è sempre questo se Hezbollah non si disarmerà, sì, quindi davvero è lo stesso punto che abbiamo visto in questi ormai quasi 3 anni di guerra all'interno della striscia di Gaza.
1: Invece rispetto a questa notizia che si riapriranno, nuovo tavolo delle trattative ancora una volta ospitato da Washington settimana prossima, si sa qualcosa in più, Alessandra?
0: È chiaro che vediamo appunto il presidente in particolare libanese, che comunque ha aperto e ha accettato questo inizio, diciamo, di percorso verso negoziati diretti che non sono, come sappiamo, ancora di fatto iniziati. È proprio un tentativo di riuscire a ridare equilibrio al paese. Quindi è chiaro che il presidente libanese, come anche tanti, la maggioranza dei libanesi, stanno subendo questa guerra. Stanno subendo comunque anche il fuoco di Hezbollah, che è completamente contrario a questi negoziati. Quindi è evidente che il presidente libanese è in una posizione anche di grande debolezza da un certo punto di vista, e che ha bisogno anche del supporto di fatto degli Stati Uniti, perché la questione anche del disarmo di Hezbollah, che ricordiamo è di fatto un vero e proprio esercito, quindi molto più attrezzato, molto più addestrato delle truppe regolari dell'esercito libanese. Quindi questa questione appunto di disarmarli è davvero molto complicata, anche perché sappiamo che Hezbollah di fatto è un partito che siede a tutti gli effetti nel Parlamento libanese. Quindi si guarda verso Washington, saranno probabilmente ancora i rispettivi ambasciatori israeliano e libanese presso la Casa Bianca a partecipare a questi negoziati. Rimane anche l'altro grande tema, perché l'Iran, nelle sue condizioni appunto per un accordo, se mai si riuscirà ad avere per la fine, diciamo, di questa guerra, appunto vuole sempre legare la trattativa degli Stati Uniti con quella del Libano, cosa che invece i libanesi sono i primi a voler in qualche modo staccare. Il presidente libanese Aoun ha detto più volte che appunto ha condannato, no, questa influenza continua dell'Iran nel Libano, quindi nel supporto anche finanziario, come ben sappiamo, delle milizie di Hezbollah.
1: Sì, tra l'altro ricordo che il Libano, anche il governo libanese, anche ha fatto un foglio di via all'ambasciatore iraniano presente nel territorio, e invece l'ambasciatore, se non sbaglio, è ancora lì, non so se ha fatto i bagagli nelle ultime ore, ma è ovvio che sia una risposta di provocazione, no?
0: Certo, perché appunto sappiamo benissimo che questo appunto non è segreto di Pulcinella, che comunque chiaramente l'Iran in tutti questi anni ha supportato in ogni modo le scuole, ed è anche appunto un punto di presenza e di potere, che è chiaro che destabilizza e indebolisce lo Stato libanese. Quindi anche lì è una situazione molto, molto complicata e molto difficile da gestire poi sul terreno, perché nell'anno di cessate il fuoco dal 2024, prima appunto che poi Hezbollah ritirasse i primi razzi contro Israele, quando è partito l'attacco congiunto israelo-americano contro l'Iran, ci doveva essere appunto questo percorso di disarmo, ma appunto abbiamo visto che questo non è avvenuto, e ripeto, è ancora più complicata la situazione di Libano che non anche quella di Gaza con il disarmo di Hamas.
1: Alessandra, noi sappiamo benissimo che Netanyahu è recalcitrante rispetto anche a un'intesa, una tregua di lungo periodo tra Stati Uniti e Iran, che in qualche modo possa anche, diciamo così, bloccare, fermare, sospendere parte o interamente l'operazione israeliana. Ma gli israeliani cosa pensano? Cioè, pensano che a questo punto si dovrebbe andare fino in fondo, invece ritengono che la tregua in questo momento, visto che l'Iran da un punto di vista interno è stato sicuramente indebolito, no? Militarmente, anche se non totalmente. Cosa pensano gli israeliani? Sarebbero favorevoli ad una tregua di lungo periodo, addirittura proprio ad una fine delle ostilità?
0: È chiaro che quello che abbiamo visto è di un supporto praticamente quasi di tutta gli israeliani, gli ebrei.

0: all'inizio di questo attacco congiunto, dopo questi più di 45 giorni di scontri diretti e visto i risultati e visto quello che potrebbe essere l'accordo di Trump con l'Iran, quindi arriveremmo se ad un accordo con l'Iran che di fatto ricalca quello che già aveva ottenuto il presidente Obama senza usare missili appunto e droni. Quindi in questo momento è anche abbastanza divisa l'opinione pubblica, perché dal punto di vista Netanyahu comunque alla fine è una mezza sconfitta, perché da quanto risulta, abbiamo visto oggi pubblicato anche un rapporto della CIA, di fatto sì. L'Iran mantiene il 70% della sua capacità militare. La questione dell'accordo sull'uranio arricchito potrebbe essere appunto semplicemente, come dire, una riproposizione di quella di Obama, che ricordiamo, a cui Netanyahu è sempre stato contrarissimo, e infatti, come dire, questa guerra lo dimostra. Quindi ecco, anche l'opinione pubblica israeliana inizia a farsi una serie di domande che poi vedremo quale esito avranno nelle elezioni politiche che dovrebbero essere appunto a fine ottobre. Quindi in questo momento c'è anche oggettivamente una grande stanchezza, perché comunque un paese che è in guerra da 3 anni, è un paese in cui continuano a morire anche giovani soldati comunque sul fronte con in Libano, e quindi sì, alcune domande sono all'ordine del giorno. E dall'altro lato rimane comunque sempre il tema, come dire collante degli israeliani, che è quello che comunque vogliono la sicurezza sui propri confini. Però evidentemente questa guerra non è andata come all'inizio tanti italiani speravano.
1: Grazie Alessandra Buzzetti, buona
0: grazie
1: giornata, buon lavoro. Lasciamo la nostra Alessandra Buzzetti a Gerusalemme e tra pochissimo torniamo in Italia tra Vaticano e Palazzo Chigi.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Una donna non può di Francesca Michelin.

0: incontro oggi a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la presidente del Consiglio Meloni. Ovviamente torniamo al Vaticano, dove ieri è stato Rubio per 2 ore e mezzo, di cui un incontro di 45 minuti con Papa Leone. Al termine dell'incontro, da parte della Santa Sede si è detto che sono state rinnovate buone relazioni che devono essere coltivate, si deve lavorare instancabilmente per la pace. Da parte della delegazione statunitense invece si parla di rapporti solidi e impegni comuni per la pace. Ora, sul filo del linguaggio diplomatico non sono proprio le stesse posizioni espresse, perché per gli Stati Uniti i rapporti sono soliti, bom, punto, stop. Per la Santa Sede sono state rinnovate buone relazioni, e quindi vuol dire che qualcosa nel mezzo era successo. Buongiorno e bentrovato a Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA, esperto anche di diplomazia vaticana. Buongiorno rettore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, sono troppo critica nel dire che il linguaggio diplomatico non è proprio la stessa dichiarazione, le sfumature sono anche sostanza?
1: Sì, assolutamente, anche perché la nota vaticana è stata limata abbastanza a lungo. Certamente, diciamo così, è stato un momento significativo, ma non risolutivo, anche perché è difficile poi essere risolutivi in questo quadro, certo, legato anche alle posizioni intermittenti del capo dell'amministrazione, perché Rubio naturalmente è forse il numero 3, ma il capo dell'amministrazione è Trump, e le posizioni di Trump sono sempre imprevedibili e difficilmente valutabili. Comunque è un fatto positivo, certamente in un processo complicato.
0: Tra l'altro, nella notte nostra Trump ha ribadito, mandato Rubio in Vaticano per spiegare al Papa che l'Iran non può avere il nucleare, quindi l'idea di Trump ferma è quella.
1: Sì, sì, il suo mantra, l'idea di ricucire, eccetera, ma è difficile ricucire, diciamo così, il processo verbale, cioè l'esuberanza verbale del Presidente degli Stati Uniti. L'importante è che ci siano dei rapporti strutturali e strutturati. Dopodiché, certamente ci sono tanti dossier nei quali l'imprevedibilità o i disegni del Presidente degli Stati Uniti sono certamente diversi da quelli non solo della Santa Sede, ma anche di tante altre realtà internazionali. È un momento molto confuso, in cui credo che l'atteggiamento che Papa Leone e poi la diplomazia vaticana ha avuto fin dall'inizio, cioè quello un atteggiamento freddo, un atteggiamento che non raccoglie la disputa mediatica, sia l'atteggiamento giusto, cioè tenere le posizioni, nel senso di lavorare e indicare il lavoro concreto e multitasking, sì, e multipolare per la pace come la strada maestra per il bene poi concreto di tutti noi. Cioè ieri noi abbiamo l'università esattamente a
0: vicini di casa,
1: era tutto blindato, sembrava la visione di Piazza San Pietro e di Via della Conciliazione era quella della pandemia, e infatti c'erano frotte di turisti che cercavano di andare di entrare in Basilica, ma la Basilica e tutta Via della Conciliazione era sigillata proprio per l'arrivo di Rubio. Quindi indubbiamente c'è questa situazione complessa, e questo si vede poi anche, diciamo così, risalta anche
0: in modo plastico,
1: plastico e concreto.
0: Perché la vera novità non è tanto che ci siano contrasti tra Santa Sede e Washington, nella storia ci sono stati, no? Soprattutto nel secondo dopoguerra, lo sappiamo benissimo, ci sono stati momenti di tensione, però non si è mai arrivati a queste a queste dichiarazioni, a questi commenti. È proprio l'aspetto del come più della sostanza in sé, no? Perché ricordiamo anche rispetto alla guerra in Iraq sono state un periodo di fortissime tensioni tra Washington e il Vaticano.
1: Sì, è la modalità comunicativa di Trump e anche il tentativo che emerge tra le righe di creare, accentuare delle divisioni all'interno della Chiesa Cattolica che proprio il pontificato di Leone XIV sta evidentemente superando, se mai fossero state così evidenti, soprattutto nella Chiesa americana. Quindi appunto ci sono tutti questi dossier che poi interessano da vicino anche gli Stati Uniti, non soltanto quello del Medio Oriente, ma anche quello di Cuba, quello dell'America Latina, degli emigranti. Insomma, ci sono tanti dossier sui quali le posizioni all'interno della Chiesa Cattolica, proprio grazie a questa politica di comunicazione spregiudicatissima di Trump, si vanno avvicinando, cioè c'è una forte e nuova unità nella Chiesa Cattolica degli Stati Uniti, e questo grazie anche al pontificato di Leone XIV, e nonostante appunto il tentativo maldestro di Trump di invece accentuare certe divisioni che si erano nel tempo manifestate.
0: Tra l'altro oggi ricorre proprio il primo anno di pontificato di Leone XIV. Tre commenti che questa mattina ritornano di più negli editoriali anche dei quotidiani, guardando a questo anno di pontificato e soprattutto alle ultime settimane: si parla della linea della tranquillità e della fermezza, questo viene proprio anche specificato in un pezzo questa mattina di Massimo Franco sul Corriere. La trovano d'accordo questi due aggettivi, epiteti, per definire questo primo anno di pontificato di Leone?
1: Sì, io aggiungerei anche serenità, perché appunto la serenità è una tranquillità che viene dal profondo, e poi anche il realismo e la chiarezza, perché appunto fin dall'inizio il mandato di Leone XIV era proprio quello dell'unità, prima di tutto all'interno della Chiesa, e le prime frasi del nuovo pontificato, la pace sia con tutti voi, sono le parole che Gesù ha rivolto prima di tutto ai discepoli e poi all'universo mondo, e quindi questa Chiesa unita che diventa segno di unità e di bene per tutto il mondo. Ecco, questo è, credo, con molto realismo la linea che sta portando avanti Papa Leone XIV, e credo che questo sia veramente un bene in un mondo che c'era una parola usata da un sociologo francese qualche anno fa, déboussolé, sbussolato, sì, che sembra di aver perso la bussola. Invece la bussola è proprio questa serenità, questa chiarezza di principi, perché ci sono poche cose fondamentali, e c'è poi anche l'appello esigente alla testimonianza. Tutto sommato, essere oggi a Pompei è una vicenda molto particolare, molto in qualche modo anche incredibile. Questa immagine della Vergine che poi diventa un punto di riferimento mondiale, non si sa ben come, ecco. Pompei è stata poi c'è la nuova Pompei che nasce vicino alle rovine dell'antica Pompei, cioè Pompei è veramente un mondo anche di simboli. Aver scelto come meta del primo anno proprio Pompei dice di questo mondo nuovo che cresce, che può crescere, può diventare un punto di riferimento, purché questo punto di riferimento sia solido, e quindi pace a tutti voi, unità della Chiesa per un mondo più unito e per un mondo che performi per il bene di tutti, perché in realtà da queste guerre ci perdiamo tutti. Perdiamo il nostro potere d'acquisto, perché il nostro potere d'acquisto è prima avuto delle grosse sberle dalla guerra in Ucraina, adesso ha delle ulteriori sberle da queste guerre, cioè queste guerre incidono molto pesantemente anche concretamente sulla nostra vita quotidiana.
0: Sì, questo credo che queste ultime sue parole credo che le capiscano e le registrino proprio direttamente esattamente tutti i nostri ascoltatori, nel senso proprio tutti quelli che in questo momento vivono in Italia, in Europa, in qualsiasi angolo del mondo, sanno benissimo quanto sta pesando, anzi le implicazioni veramente drammatiche, soprattutto per i paesi più poveri, no? Perché noi paghiamo di più, ma non siamo ancora a tagliare produzioni e consumi, invece vediamo sia i paesi dell'Asia, non necessariamente poi più poveri, anche l'India, sia i paesi africani che stanno veramente subendo in modo ancora più importante lo spaccio di Hormuz.
1: Ci fanno proprio sulle guerre, disgustosa.
0: Sì, assolutamente, mi associo al disgustoso. E invece, Rettore Bonini, cosa si attende dall'incontro oggi a Palazzo Chigi? Rubio, Meloni, anche qua si tratta di ricucire, nel senso che è un incontro che arriva dopo, qualcuno l'ha definito il divorzio in termini amicali, tra il presidente Trump, che ha rivolto delle offese molto molto pesanti nei confronti di Meloni, dicendo chiaramente che non c'è più amicizia, Meloni è cambiata, lo ha deluso, insomma tutto quello che sappiamo e abbiamo raccontato.
1: Sì, credo che Meloni abbia subito lo stesso trattamento della gran parte dei leader, dei leader europei, direi Favo Orban, che non a caso è stato cacciato dai suoi stessi elettori. Quindi,
0: esatto.
1: Quindi diciamo così, anche in questo caso credo che si debba ragionare sul duplice registro, cioè sul fatto che gli Stati Uniti non possono permettersi di non avere un rapporto con i paesi europei e quindi anche in concreto anche con l'Italia, e che nello stesso tempo appunto questa politica, perché non sono intemperanze verbali, è una politica quella che Trump porta avanti, di offese personali e collettive a tutti quanti gli interlocutori, ecco che questo ormai viene in qualche modo scontato dal quadro internazionale, e questo credo che poi debba anche comportare da parte dei leader europei e in concreto anche della nostra leadership italiana, deve comportare il fatto di non poter contare sulla amicizia personale, perché appunto l'amicizia personale, essendo fondata sugli umori personali, lascia con tutto il rispetto il tempo che trova, per cui anche la nostra leadership si deve soffermare sugli aspetti strutturali, e credo che appunto il dialogo con il segretario di Stato americano sia proprio sugli aspetti strutturali. Questo però significa che appunto ci deve essere una iniziativa più strutturale, e che le leadership europee, che sono molto divise anche dal punto di vista dell'appartenenza politica, perché ce ne sono un po' di tutti i colori, devono concentrarsi sugli interessi comuni. Questo processo è un processo difficile, ma proprio le intemperanze di Trump, che ha attaccato selvaggiamente anche il cancelliere Merz, che era stato presentato proprio come l'interlocutore privilegiato degli Stati Uniti anche per la sua storia personale e professionale, ecco, quindi si devono concentrare sulla capacità dell'Europa di essere appunto un vero interlocutore, e finora diciamo così gli assaggi sono stati molto molto complessi, e l'esperienza è una nuova esperienza, quella dell'Europa come attrice globale. Per esempio questi ultimissimi negoziati sui dazi, ecco, danno il segno che qualcosa nella coscienza, nell'autocoscienza europea sta migliorando, e quindi appunto le lezioni di questi due anni pericolosissimi vissuti pericolosamente sull'otto volante, sul Tagadà, sulle giostre, sulle montagne russe, eccetera, stanno cominciando ad insegnare alla leadership dei diversi stati e dell'Unione Europea che devono cominciare a pensarsi appunto come un soggetto negoziale complessivo. Però naturalmente qui significa imparare in breve tempo una lezione che si era trascurata per decenni.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi. Quindi io non so se Trump avrà mai il Nobel per la pace, ho un po' di dubbi, ma restano. Però forse seguendo ovviamente quella che è una provocazione, forse a Trump alla fine del mandato dovremmo dare il premio Carlo Magno, come dice qualcuno, quello che ad Aquisgrana viene dato, no? A quei personaggi che hanno contribuito allo sviluppo del progetto europeo. Quindi metterlo accanto a nomi come Giscard d'Estaing, Helmut Kohl, il nostro presidente Ciampi, non lo so, alla fine forse quel premio lì.
1: Questa potrebbe essere un'interessante provocazione, ma non sappiamo ancora di qui al termine del mandato, saranno poco più di 2 anni, cosa succederà, perché veramente diciamo così, fare previsioni a più di brevissimo termine in questo momento è francamente molto molto attardato.
0: Grazie sempre rettore, buona giornata Francesco Bonini.
1: Grazie a voi,
0: grazie. Francesco Bonini è rettore dell'Università LUMSA. E torniamo a puntare l'attenzione sul Golfo. Allora, gli Stati Uniti, dietro anche reiterate minacce di Trump, attendono, pare a stretto giro, che l'Iran risponda sulla bozza, il documento di 14 punti per la fine della guerra presentati da Washington. E figura anche la riapertura, si parla di riapertura graduale, bisogna capire se poi l'Iran potrà almeno per tot periodo avere una sorta di ristoro economico. Tutto questo non lo sappiamo, però resta la questione, sappiamo quanto è importante da tutte le implicazioni della riapertura dello stretto di Hormuz. Bene, e finora non so voi, ma da ignorante io pensavo, nel momento in cui finalmente troveranno un accordo, cesseranno dunque le ostilità, Hormuz sarà già più sicura. Certo, poi bisogna procedere allo sminamento, però l'ideale sarebbe che Iran e Stati Uniti, che sono loro che hanno reso Hormuz, diciamo così, molto pericoloso, procedano allo sminamento, quindi a restituire lo stretto navigabile e sicuro. Beh, pare che da un punto di vista però del diritto non sia proprio così. Buongiorno e bentornata all'ammiraglio Fabio Caffi, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista. Buongiorno ammiraglio.
2: Buongiorno a lei, salve.
0: Allora, io stavo leggendo una sua analisi su Formiche e, se ho capito bene, in realtà Stati Uniti e Iran, poi vedremo quello che faranno, ma di per sé non potrebbero unilateralmente concordare la riapertura di Hormuz, giusto? E anche un accordo per tornare a rendere sicuro e navigabile Hormuz, in realtà almeno dovrebbe prevedere una sorta di accordo, di intesa, almeno dei paesi che su Hormuz si affacciano.
2: Certo, in teoria.
0: In teoria, certo.
2: Sottolineo la teoria.
0: Dati i personaggi con cui abbiamo a che fare, è teoria, giusto, giusto.
2: In termini di realpolitik tutto cambia, no?
0: Certo.
2: Allora, a noi ci hanno insegnato i testi accademici che lo stretto di Hormuz è uno stretto internazionale, quindi c'è la libertà di navigazione garantita al massimo. Quindi, come si dice, lo stretto di Hormuz è un bene comune, appartiene a tutti, perché appunto la libertà di navigazione è tale. Ora leggiamo che Stati Uniti e Iran si potrebbero mettere d'accordo, c'è una fonte, Axios, che riporta i 14 punti, molto generica sui termini dell'apertura, in un mese si adotterebbero misure graduali e se queste misure andassero a buon fine, gli Stati Uniti potrebbero riattivare il blocco. Allora, tutto bene naturalmente, speriamo che il Hormuz venga riaperto, però quello che a me pare è che non possa essere una faccenda bilaterale di Iran e Stati Uniti, anche perché in assenza delle Nazioni Unite tale è, cioè un accordo tra due paesi. Io credo che le Nazioni Unite dovrebbero essere coinvolte, perché qui si tratta di un regime internazionale che interessa tutta la comunità degli stati, che ha diritto a passare. Allora, il mio timore è che in assenza di un'intesa regionale questo accordo tra Stati Uniti e Iran da un lato risulti fragile, dall'altro rappresenti una rottura nei confronti dei principi del diritto internazionale.
0: Quindi si crea un precedente, si creerebbe un precedente.
2: Sì, lo dicono in molti, si creerebbe un precedente per cui negli altri stretti, Bab el Mandeb, Gibilterra sta bene, diciamo, sì, a Bab el Mandeb sì. No, lo stretto di Malacca, lo stretto di Taiwan Formosa, lì potrebbe succedere di tutto. E quindi si creerebbe un precedente per cui unilateralmente i paesi interessati oppure altri attori potrebbero interrompere la libertà di navigazione. Quindi io non sono nessuno, però penso che bisognerebbe riaffermare i principi del diritto internazionale relativi appunto alle regole applicabili negli stretti di questo tipo, perché non dimentichiamo che il Golfo Persico è un mare semichiuso che si apre agli altri oceani attraverso Hormuz, non ha altri collegamenti, tant'è che stanno pensando l'Arabia Saudita di fare un canale alternativo. Che passi pare 800 chilometri di deserto.
0: Sì, tipo modello quindi, Suez, però è molto più complicato. Certo, oggi abbiamo delle strumentazioni molto più performanti.
2: Quello che la mia modesta analisi porta a questo, cioè ci vorrebbe un consenso su questa intesa americana.
0: Quindi l'ideale sarebbe che tutto avvenisse nel coordinamento, quindi nel sotto l'egida dell'ONU, delle Nazioni Unite, quello sarebbe quello che proprio ci blinderebbe. Se invece questo non fosse in qualche modo possibile o nelle intenzioni dei partner, quantomeno coinvolgere tutti i paesi dell'area, tutti quelli che lì si trovano geograficamente.
2: Sì, e poi in fondo penso che ci vorrebbe poco, cioè sulla base dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ci potrebbe essere un framework regionale in cui tutti gli stati riaffermano quelli che sono i principi della navigazione ad Hormuz, ne riaffermano l'importanza geostrategica per il commercio mondiale e soprattutto indichino quello che è il ruolo dell'Oman, perché mi parlo di detto anche un'altra volta, ma non siamo collegati, l'Oman è silente. Nonostante sia coinvolto da molti punti di vista, cioè l'Oman è il responsabile della sicurezza della navigazione nel suo versante, dove passano le rotte in entrata e in uscita. Poi il minamento delle acque territoriali dell'Oman, che pare sia avvenuto, è completamente illegale, e quindi l'Iran e l'Oman doveva protestare. E terzo, sminare queste acque territoriali richiede il consenso dell'Oman, cioè non può essere un'attività unilaterale fatta da una coalizione o dagli Stati Uniti. Questo ci hanno insegnato i maestri del diritto internazionale e la Corte di Giustizia. Poi può succedere quello che
0: anche prima. Ma non è che il diritto internazionale fosse, però diciamo che da un'annetta a questa parte di cose ne abbiamo viste notevoli, per cui non ci stupiremo. Però per capire, noi sappiamo addirittura sta arrivando nell'area la portieri francese, la mitica Charles de Gaulle, perché in qualche modo dovrebbe essere anche, definiamola così, la piattaforma di coordinamento di un'opera di sicurezza, sminamento e mantenimento tutto quello che, ma i paesi come anche l'Italia, perché anche noi ci siamo attrezzati, perché quando si parla di sminare il mare abbiamo tutto un certo know-how e anche degli strumenti estremamente efficaci. Ecco, noi se decidessero, come dice lei, unilateralmente Stati Uniti e Iran, ma ci chiedessero l'aiuto, lo possiamo fare senza che questo appunto arrivasse questa situazione nel contesto più allargato dell'ONU o di un accordo più ampio tra paesi? Cioè ci mettiamo in difficoltà anche noi rispetto al diritto internazionale oppure no?
2: Guardi, intanto la coalizione di volenterosi capeggiata da Francia e Gran Bretagna pare che abbia 50 aderenti.
0: Sì. Quindi un ma consenso, più pochini non siamo.
2: Un consenso mondiale si sta formando, a prescindere dalle Nazioni Unite. Anche gli stati del Golfo sicuramente appoggerebbero questa operazione. Se l'Italia interverrà, se non deciderà il Parlamento. Questo
0: certo,
2: l'ha detto
0: chiaro.
2: Crosetto, lo dicono tutti, lo dice la Presidente del Consiglio, e credo che in questo contesto di dibattito parlamentare bisognerebbe accertarsi che ci siano anche le condizioni minime, cioè l'assenso dell'Oman, ecco.
0: Sì.
2: Prima di andare a svolgere attività nelle acque territoriali di quel paese bisognerebbe essere sicuri degli aspetti diplomatici, tutti gli aspetti diplomatici. Poi anche in assenza delle Nazioni Unite, ripeto, se c'è un consenso generale si può fare. D'altronde fino a qualche anno fa c'era una missione a guida francese nello stretto di Hormuz.
0: Sì, è vero.
2: Si ricorda che era una missione così fatta da volenterosi in sostanza.
0: Vedremo e torneremo a chiedere lumi all'ammiraglio Fabio Caffio. Grazie per questa mattina.
2: Grazie,
0: ammiraglio.
2: A lei, grazie, arrivederci.
0: Buona giornata, Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista. Vi segnala veramente il suo ultimo pezzo su Formiche, tutto da leggere. Allora, per quanto ci riguarda, ci fermiamo qua perché stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e un aggiornamento in particolare che ci porta proprio sul fronte russo-ucraino. L'abbiamo detto, da questa mattina, anzi dalla mezzanotte, è scattata la tregua unilaterale proclamata dalla Russia. Oggi e domani, in vista delle celebrazioni del giorno della vittoria, 9 maggio, data che sul calendario russo è segnato in rosso perché è la data della vittoria e della fine della Seconda Guerra Mondiale, la Russia non si era adeguata al cessate il fuoco che unilateralmente aveva proclamato per il 6 e 7 maggio l'Ucraina, e l'Ucraina già aveva detto: visto che la Russia non ha rispettato il nostro cessate il fuoco, anzi ha attaccato in modo feroce, noi faremo lo stesso. Ed è quello che ci riportano le notizie in questo momento, perché nella notte la Russia ha registrato droni ucraini nel suo territorio, ma ha immediatamente risposto, e la Russia ha lanciato centinaia d'attacchi contro l'Ucraina. Quindi di fatto di tregua non si parla sicuramente. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: in blu 2000 news.
0: Nella notte la Russia ha lanciato centinaia di attacchi contro l'Ucraina. La denuncia arriva direttamente dal presidente ucraino Zelensky, che dice la Russia ha continuato a colpire posizioni ucraine. Alle 7 di questa mattina si registravano più di 140 attacchi su postazioni al fronte, 850 attacchi con droni di vario tipo in più aree del territorio. Ricordiamo che la Russia dalla mezzanotte aveva fatto scattare la tregua unilaterale 8-9 maggio in previsione proprio domani delle celebrazioni per il giorno della vittoria che ha segnato la fine della seconda guerra mondiale. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, questa è la rassicurazione arrivata da Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma il comando statunitense ha spiegato di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver dunque risposto con raid di autodifesa. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran: colpiremo con molta più forza se Teheran non firma l'accordo in fretta. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Se si vuole continuare nel dialogo bisogna lavorare instancabilmente per la pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro tra Leone e Rubio, durato 45 minuti, avvenuto ieri. Oggi il segretario di Stato americano vede la Presidente del Consiglio Meloni, mentre Papa Leone sarà a Napoli, a Pompei, per il primo anniversario del suo pontificato. È entrata in vigore, dunque, l'abbiamo detto formalmente, così dice il Cremlino, è arrivata appena adesso un'agenzia, la tregua annunciata dalla Russia, però abbiamo sentito poco fa le parole di Zelensky, quindi attendiamo che arrivino dei chiarimenti in merito. Intanto noi rientriamo in Italia, andiamo direttamente a Pavia, dove la procura ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, accusando Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera Ocean Wide. Sono 3 i decessi e 8 i casi. Sabato, domani, la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove anche l'Unione Europea, che ha attivato il meccanismo di protezione civile e fissando anche le norme per la quarantena. Dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio statunitense. Intanto l'Unione Europea ha rinviato l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e immediatamente è arrivata la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi, dice il presidente americano, schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. E questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e ritroviamo con piacere il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente della Fondazione X Intelligence Culture and Strategic Analysis. Buongiorno generale, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E ho chiesto al generale di essere con noi perché mercoledì scorso alla Camera dei Deputati, avete presentato proprio come ICSA il volume edito da Rubettino Quale difesa per l'Europa. Ora noi sappiamo che di difesa europea si parla dal febbraio 2022, dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, e ancora di più da un anno a questa parte, quando ci siamo resi conto che il mondo è ancora più stabile e che non sappiamo fino a che punto possiamo fare affidamento su quello che consideravamo l'alleato per eccellenza, ovvero gli Stati Uniti, che sono ovviamente il paese guida più importante della NATO. E quindi tante le proposte che sono avanzate, sappiamo che da parte dell'Unione Europea intanto sono state messe in campo dei programmi anche a livello fiscale per permettere, garantire, agevolare i paesi singolarmente in un percorso di riarmo, e sappiamo la grande svolta della Germania, però in concreto non si parla di difesa europea, manca proprio, come dire, una sorta di vademecum, cioè da che parte si inizia. Noi sappiamo che l'Europa ci aveva provato all'inizio della sua storia, del progetto dell'Unione Europea, essere non solo una potenza economica ma anche una potenza di potenza, no? La famosa CED, e poi invece lì si fermò un po' tutto. Da che parte si comincia per veramente dare concretezza e non aprire solo dibattiti per la difesa dell'Europa?
1: È proprio quello che abbiamo cercato di fare, anzi abbiamo fatto nella nostra visione, naturalmente, che può essere condivisa o meno, però insomma abbiamo messo tutta la nostra esperienza ormai pluridecennale, sia sul campo sia anche dal punto di vista dottrinario, e quindi abbiamo creato in pratica una visione complessiva sia del disegno finale, quindi di che cosa dovrà essere questa difesa europea, e sia soprattutto del percorso da fare, dei passi da compiere per arrivarci. Quindi speriamo che insomma non è sicuramente una formula vincente, può esserlo come può non esserlo, però sicuramente il risultato minimo che ci attendiamo è che si avvii una riflessione in questi termini, una riflessione collettiva in questi termini, in modo che finalmente dalle formulazioni molto generiche che hanno contraddistinto il dibattito non solo negli ultimi 2 anni, come giustamente le dicevo, ma è tanto tempo che si parla di questo, ora le sollecitazioni sono molto più forti, certamente le bizzarrie statunitensi hanno fornito un'accelerazione, speriamo che sia la volta buona.
0: Ma il, come dire, il primo passo deve essere di tipo politico o di tipo militare? Quindi mi riferisco proprio al mettere insieme gli armamenti, perché viene spesso detto, no? Se i paesi europei mettessero a bilancio, razionalizzassero e rendessero comuni gli investimenti sulla difesa, in realtà si potrebbe anche risparmiare, perché oggi abbiamo i famosi 10 diversi tipi di carro armato, no? 14 aerei, adesso non lo so, sto tirando ovviamente cifre a caso, ma da dove si deve cominciare? Qual è proprio il primo passo?
1: Ecco, guarda, il tema evidentemente servirebbe molto tempo, però cominciamo proprio dai primi passi. Allora, il primo passo ineludibile, forse il più ostico, è quello di cementare una volontà comune di alcuni paesi, non tutti certamente, perché si partirebbe con i piedi sbagliato, per procedere in questa direzione della difesa europea. Naturalmente noi nel nostro testo facciamo il caso di Italia, Francia e Germania, che da soli rappresentano il 50% del PIL e di tutti gli altri parametri dell'Europa, quindi basterebbero questi tre. Se si affrancassero, purtroppo anche questo è il grosso problema, dell'uditorio interno ai rispettivi paesi o delle loro debolezze, o assumessero, diciamo, la veste dello statista e non del governante, nella migliore ipotesi, allora forse potremmo dirci confidenti che il processo prenda avvio. Dopodiché, ecco, sempre se questi volenterosi, diciamo, dovessero aiutare a dare concretezza alla loro idea comune di edificare una struttura nuova, c'è uno strumento che già i trattati forniscono ed è quello con la chiave del successo possibile, e cioè la cooperazione rafforzata permanente. È uno strumento che è già previsto, che ha eccedenti vantaggi non da poco. Non prevede l'unanimità dei consensi.
0: Oh, che bellezza!
1: Orban non avrebbe alcuna possibilità. Orban o chi per lui?
0: Sì, certo, certo, l'esempio più plastico.
1: Quindi maggioranza qualificata, certo sono maggioranze robuste, ma ugualmente danno confidenza. Non esclude, diciamo, la partecipazione di altri paesi extraeuropei. Anche questa è una buona notizia, perché evidentemente per esempio la Gran Bretagna sta dando segnali molto forti di voler rimanere nella partita, e la si potrebbe certamente coinvolgere, come coinvolgere tanti altri paesi.
0: Come la Norvegia, per esempio, anche, no?
1: Certo, chiunque condivide i nostri valori e l'idea potrebbe entrare. Può un paese entrare in qualsiasi momento, quindi prendere il treno al volo quando passa, oppure ci si può liberare, oppure qualche paese che è più convinto può abbandonare. Ecco, quindi tutto questo ipotizza veramente una formula che non può che essere questa se si vuole veramente cominciare. E questi sono i primi due passi più difficoltosi. Poi c'è tutto il resto. Secondo noi la cosa immediatamente successiva è quella della nomina di un alto rappresentante per la difesa, cioè che la difesa venga scorporata dalla maglia di forza in cui è incapsulata adesso, che è degli esseri, quindi si vede come ancillare degli esseri, no, deve avere un suo, una sua dignità e un suo naturalmente responsabile, che sarebbe una sorta di virgolette ministro della difesa europeo. A lui dovrebbero far capo gli organismi già comunitari che operano, come gli stati maggiori, il comitato militare, e qui parte il vero primo punto pratico, ossia il disegno di una dottrina nuova sull'uso della forza militare. Ecco, un'attività di pensiero in cui la dottrina di oggi, che ormai è obsoleta, venga sostituita da una dottrina nuova in cui confluiscono nuovi domini come lo spazio, cibernetico, le cose che abbiamo visto e continuano a denunciare e così via. E quindi solo da questo poi parte la spesa, gli sistemi e tutto quello che lei accennava, insomma. C'è dell'altro naturalmente nello studio, si è incuriosito, lo può trovare certamente.
0: Sì, ma poi quello che veramente il pregio è l'estrema concretezza nel guardare quelli che sono oggi i problemi, affrontarli in modo razionale, offrire delle risposte, come dice lei, poi qualcuno può essere d'accordo oppure no, però intanto delle risorse, un percorso molto pragmatico viene presentato. Generale, quanto può essere utile, fino a che punto può essere fatto, no? Lo sfruttamento anche delle strutture a livello di logistica, ma anche proprio di meccanismo di comando, sfruttare le strutture già esistenti della NATO anche nell'ambito del cosiddetto Berlino Plus, no? Che dà già modo all'Unione Europea di potersi appoggiare alla strutturazione NATO per obiettivi meramente europei. Cioè possiamo approfittarne? Ecco, detta proprio
1: in modo. No, dobbiamo. Questo dobbiamo. Altro punto fermo, ossia la NATO dovrebbe concedere le sue strutture per l'utilizzo in visione europea, insomma, su questo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare, sì, che è centrale, anzi un paio, se ho tempo.
0: Sì, sì.
1: La prima è che i provvedimenti, chiamiamoli così, tecnici, concreti, possono procedere su un piano parallelo rispetto a quelli politici, ovvero sia, problemi ce ne saranno tanti da risolvere, per alcuni sono necessari passaggi politici, anzi sono squisitamente politici, e prenderanno tempo e penso anche fatica e non sempre risultati condivisi. altri invece di carattere squisitamente tecnico possono essere attuati, cantierati ed attuati fin d'ora, cioè non c'è bisogno di nessun consenso politico se non quello concettuale di questo alto rappresentante e del Consiglio europeo. Quindi chi oggi ancora continua a sostenere, perché ce ne sono, che se non c'è una politica estera comune non si possa fare uno strumento comune, deve prendere atto che questo è stato e speriamo che non continui ad essere un alibi dietro cui si è nascosta l'inefficienza del sistema. Questo è il primo punto. Quindi provvedimenti tecnici si possono adottare da subito e sono importanti, sono numerosi, sono di spessore, e questo è il primo punto. Secondo, che sarebbe invece il primo di tutto quello che abbiamo detto,
0: okay.
1: L'etica. Ossia,
0: che quando, bella parola.
1: Ecco, quando parlavo, e la possiamo sicuramente argomentare meglio, quando parlavo di nuova dottrina, sicuramente questa nuova dottrina dovrà essere scritta perché affinché l'Europa si ponga come colei che in virtù della sua storia, dei suoi valori, delle sue tradizioni, delle sue radici, promuova un'inversione di tendenza nelle confrontazioni militari, così come le stiamo vedendo oggi, che non sono più cose, è barbarie, oggi
0: sì.
1: È cattiveria, è ignavia, oggi è tutto negativo, le regole non esistono più, non esiste il diritto, non esiste una convenzione, non esiste una limitazione dell'uso dell'armamento, ecco, tutto questo deve cessare. L'Europa si deve porre come esempio concreto, e lo deve scrivere in dottrina, di un ritorno alle regole e soprattutto di un miglioramento delle regole affinché, per esempio, la vita umana continui ad essere la prima da preservare nella pianificazione dell'operazione bellica. Quindi questo è un altro punto essenziale che argomentiamo nel nostro studio.
0: No, questo è essenziale, dovrebbe essere essenziale, veramente rispecchia quello che l'Europa nella sua proprio formazione, radice ontologica dovrebbe essere, rispetto della, cioè il faro dell'etica, no? Che quindi prima di tutto mette al centro la tutela della vita umana, come vita e come dignità di vita, quindi sfonda porte
1: assolutamente,
0: aperte.
1: Assolutamente, se lei pensa che per esempio adesso le frontiere dell'etica sono quelle del decidere se la volontà umana deve essere nel circuito decisionale dell'intelligenza artificiale o restarne fuori. Ecco, quindi pensi a che livello stiamo arrivando.
0: No,
1: quindi,
0: no, perfettamente ragione.
1: Non c'è dubbio che va fermato subito questo.
0: Sì, sì, quella che di fatto è una deriva, non ci sono altre. C'è un altro aspetto però, il volume è veramente ricchissimo, che mi interessa e vorrei sottoporre ai nostri ascoltatori, perché giustamente parlando di sicurezza europea, voi un fronte geografico lo evidenziate, quello dell'Africa. L'Europa si è troppo disinteressata dall'Africa, per la verità anche paesi come il nostro, l'Italia, basta vedere geograficamente dove siamo, quindi per quanto riguarda dal Mediterraneo e Africa avremmo probabilmente dovuto fare e dire molto di più, però che l'Africa stia diventando un nuovo terreno di conquista, confronto, scontro, vediamola come vogliamo, è assolutamente nei fatti, cioè non solo le questioni che abbiamo raccontato recentemente del Mali, la presenza della Russia, prima come Wagner, oggi come Africa Corps, la presenza più gentile ma sempre oppressiva ed efficace dal loro punto di vista della Cina, che arriva lì col soft power, gli investimenti, gli Stati Uniti per come si stanno muovendo anche a livello di Marocco e non solo. Beh, noi dove siamo?
1: No, è proprio così, d'altronde anche questa non è una novità, l'abbiamo messa a sistema in questo lavoro complessivo, ma parte il piano Mattei, diciamo che forse è la cosa più recente.
0: Sì, sì.
1: Ma l'Italia insieme a qualche altro paese lo sta implorando la NATO da almeno 3 decenni di avere un'attenzione maggiore verso il cosiddetto fianco sud, perché già 30 più anni fa si poteva ipotizzare che il mondo da lì sarebbe cambiato,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: In effetti purtroppo sta accadendo. Quindi Questo deve essere certamente un proposito fisso, forse in priorità uno, di uno strumento militare europeo, il momento in cui dovesse avere una capacità di poter appoggiare o proteggere le iniziative verso l'Europa, perché verso l'Africa, perché è chiaro che deve essere un punto fermo per tutti che nessuna iniziativa di qualsiasi carattere è possibile se non è se non è garantita da una cornice di sicurezza, cioè non si può andare in Africa a cercare di fare qualche cosa e non temere o non essere certi di una reazione di qualcuno i cui interessi vengono calpestati in quel momento. Quindi bisogna garantire una cornice di sicurezza e uno strumento militare europeo certamente lo potrebbe fare.
0: Grazie generale, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buongiorno.
0: Grazie generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente della Fondazione X. Vi ricordo proprio il libro che è stato presentato mercoledì alla Camera, potete recuperare, edito da Rubettino, Quale difesa per l'Europa. E bentornato a Giampiero Gramaia, giornalista, editorialista, già direttore ANSA e corrispondente da Unione Europea e Stati Uniti, docente di giornalismo all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Giampiero, bentornato.
2: Grazie Chiara, buongiorno a te, buongiorno a chi segue il tuo programma.
0: Allora, come in America si sta guardando tutto quello che sta succedendo, ora non mi riferisco soltanto ovviamente al conflitto, alla guerra del Golfo, ma anche alle critiche che Trump ha rivolto al Papa e alla missione di Rubio negli Stati Uniti, cioè c'è attenzione per di Rubio in Vaticano e poi a Roma, c'è attenzione a questa missione? Nella notte Trump ha rivendicato che ha mandato Rubio in Vaticano per spiegare ancora una volta al Papa perché l'Iran non può avere il nucleare, convinto dunque che il pontefice vuole convincere qualcuno che il pontefice invece non veda come un problema il nucleare in mano Ayatollah Pasdaran.
2: C'è attenzione, c'era attenzione forte alla difficile della missione, poi se uno guarda i giornali di questa mattina e le home page di questa mattina ha l'impressione, non è un'impressione, che l'attenzione non sia stata così alta, ma sostanzialmente perché dopo gli incontri con di Rubio in Vaticano con Leone XIV e con il segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin c'è stato questo sussulto di guerra nello stretto di Hormuz e i titoli sono scalati, per cui sì. I titoli di apertura sono sulla ripresa delle ostilità, che non è una ripresa delle ostilità, nel senso che Trump lo definisce un pizzicotto fra innamorati.
0: Sì, un buffetto, però, insomma, non so come tradurlo.
2: Sì, infatti è difficile tradurlo, ma
0: una pacca d'amore, insomma, comunque sì.
2: E quindi questo ha spostato un po' l'attenzione dei titoli, ma l'attenzione invece sostanziale c'era e rimane, ma era molto più alta sul Vaticano che non sulla visita in Italia, certo, oggi non c'è dubbio. Bisogna anche dire che non c'era molta fiducia nella possibilità di Roma.

0: sempre il rischio, no, di favorire anche teorie complottiste, però c'è chi dice in realtà Trump ha voluto in qualche modo anche sabotare lo stesso Rubio, come ha fatto anche con Banza quando è partito alla volta di Islamabad, perché comunque da essere narcisistico fino al livello patologico, comunque prova fastidio se qualcuno ha i riflettori accesi o comunque anche le mire di Trump e Vance, insomma, come delfinato di Trump, in qualche modo gli possono creare qualche problema. Secondo te quanto è vero tutto questo? Quanto semplicemente Trump proprio si muove in modo egoico a prescindere da tutto quello che gli ruota intorno?
1: Secondo me ci sono entrambi gli elementi. C'è la natura dello scorpione, per cui ti fa affondare in mezzo al mare anche se sa che affonda anche lui, perché deve pungere,
0: perché è la mia natura, no? Come dicevo.
1: E l'altro elemento è la sindrome di Crono, che mangia i propri figli per paura che gli prendano più spazio di lui, gli succedano, siano migliori di lui. È successo con Vance, che aveva criticato, comunque era rimasto su una posizione defilata nell'aggressione israelo-americana all'Iran, e si è visto rifilare la polpetta avvelenata di negoziati che Trump poteva sabotare e ha sabotato da un momento all'altro. E Rubio, ricordiamo che Rubio nel 2016, sembra lontanissimo, però è stato uno degli antagonisti più resilienti di Trump nelle primarie di quell'anno. I due scambiarono anche battute velenose con Trump, che lo chiamava pubblicamente Little Marco, perché è basso di statura, e Rubio, che faceva riferimenti alle mani piccole del presidente, con tutto quello che ciò si trascina dietro. Poi i due, Rubio si è allineato, è stato allineato e coperto, guadagnato questo incarico, però adesso la disgrazia di Vance gli dà e anche l'impopolarità di Trump. Un titolo del Washington Post oggi, un titolo di un commento è: adesso Trump è davvero impopolare. Gli dà uno spazio in chiave 2028, cioè Trump e il suo delfino non hanno funzionato, ci sono sempre io che ho migliori rapporti con l'universo mondo. E la missione in Vaticano è stata anche letta negli Stati Uniti in questo senso, cioè ricucio lo strappo, ma soprattutto mi propongo come interlocutore più affidabile di quel pazzo che sta alla Casa Bianca.
0: Ma mi piace la sintesi, che è molto efficace.
1: Però questo in parte c'era, senz'altro. Poi c'è stato quell'altro passaggio, Rubio di origine cubana, questo invito a dire essere vicini alle sofferenze del popolo cubano, che si può leggere in adesso facciamo qualcosa anche a Cuba, ma si può anche leggere io non sono per fare qualcosa, come dire, di violento a Cuba, perché il Vaticano è spesso stato interlocutore fin dagli anni 90 delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, e quindi può essere chiamato da Rubio anche questa volta a svolgere un ruolo in quella che potrebbe essere la prossima crisi internazionale dell'amministrazione Trump 2.
0: Sì, questo saremo a vedere. Ci sono state, insomma, dichiarazioni piuttosto nette ed esplicite di Trump, no? Cuba sarà la prossima dopo l'Iran, poi ovviamente bisogna vedere se ci saranno anche delle condizioni, e soprattutto probabile che siano state dichiarazioni anche fatte per fare pressioni rispetto a dei negoziati di cui si sa pochissimo, ma che comunque sono in corso, no? Tra la Casa Bianca e l'Avana, quindi vedremo.
1: La pressione, quando lui dice la porta aerea che torna dal Golfo potrebbe mettersi a fare il piantone di fronte alle coste di Cuba, è una forma di pressione, ma siccome i cubani hanno già visto che in Venezuela e in Iran poi le minacce diventano azione, magari si preoccupano effettivamente. Cuba dopo il Venezuela è in una condizione quasi disperata di approvvigionamento energetico, quindi è molto in difficoltà.
0: Vedremo, siamo stati proprio ieri in collegamento con Maria.

0: E Angela Paone, giornalista bravissima che era appena rientrata da La Habana, ci ha raccontato veramente una Cuba completamente distrutta, devastata, spettrale in alcuni aspetti, distrutta non perché è bombardata, ci mancherebbe altro, ma perché veramente ormai siamo ad una situazione di vivibilità, di ordinario, di quotidiano, veramente sulla sopravvivenza. Gianpiero, ma perché Trump, e torno lì, ha lanciato e reiterato questi attacchi nei confronti del pontefice, cioè da un punto di vista meramente del calcolo, come ha fatto a non mettere in conto che questo avrebbe determinato un ulteriore calo di consenso dopo che già aveva un consenso ai minimi termini ancora più affondato dalla decisione di attaccare l'Iran?
1: Ma io non sono sicuro che Trump faccia tanti calcoli.
0: Okay.
1: Io, quelli che si sanno leggere delle strategie dietro i comportamenti di Trump o delle furberie, gli ha dato fastidio sentirsi criticato, gli ha dato fastidio quel parlare da cittadino americano del Papa, il 6 giorno di Pasquetta, quando il Papa ha detto una cosa che la dice solo un americano, un altro Papa non poteva dirla in questi termini, cioè scrivete ai vostri congressmen e ditegli che non siete d'accordo con quello che fa il Presidente.
0: Sì,
1: beh, quello è l'americano, il leader americano che si contrappone al Presidente degli Stati Uniti, questo gli ha dato fastidio e ha reagito su questo, secondo me, non sul calcolo o pensando, Dio mio, adesso mi perdo i voti
0: dei cattolici.
1: Dei cristiani fondamentalisti, non ha pensato questo, ha pensato questo qui mi sfida, io adesso gli rispondo.
0: Ah, ecco, più proprio veramente più immediato, diretto, viscerale su questo.
1: Sì, viscerale mi sembra il termine, un termine che tradisce bene il meccanismo di reazione spesso di Trump.
0: Ma in questo momento, di fronte a delle elezioni di medio termine che si stanno avvicinando, considerando appunto il consenso bassissimo e quanto Trump tema, no? Che le mid term, sì, per i repubblicani si trasformino veramente in un flop, anche per il suo destino personale, perché lui l'ha detto chiaramente: se perdiamo io vado sotto impeachment, quindi di questo Trump è piuttosto consapevole, perché al momento non si tratta soltanto di perdere la Camera, ma il consenso è talmente basso, poi delle elezioni locali hanno visto anche perdere delle roccaforti repubblicane in alcuni stati statunitensi, quindi si teme proprio, a rischio viene visto anche il Senato. Ora è ovvio che per l'impeachment serve una maggioranza qualificata, quindi poi non sappiamo mai se, ma in questo momento secondo te Trump come si sta muovendo e preparando alle elezioni di medio termine? Cioè non lascerà che siano, e non mi riferisco soltanto alla revisione dei collegi.
1: No, ha due linee di comportamento in questo momento. Una effettivamente è la revisione dei collegi, dove una sentenza della Corte Suprema gli ha dato dato ai repubblicani più margini di manovra, per cui dopo quello che abbiamo visto in Texas, la Louisiana, la Florida, altri stati più piccoli dove i guadagni sono minori si stanno muovendo, quindi i repubblicani qualche seggio con questa ridistribuzione dei collegi lo guadagneranno. È vero che i democratici nei loro stati risponderanno pan per focaccia e quindi recupereranno, e alla fine, se le cose vanno avanti in questa direzione, la Camera i repubblicani la perdono, il Senato è più aperto, bisogna che i democratici vincano seggi senatoriali in stati repubblicani, fortemente repubblicani, può succedere, ma non è detto, però in ogni caso non avranno, se anche dovessero rovesciare la maggioranza sarà per uno o due seggi al Senato, non avranno i 60 voti che servono per l'impeachment, quindi sì, Trump andrà probabilmente sotto impeachment, o potrebbe andare sotto impeachment, perché sta violando anche la sentenza di ieri sui dazi della Corte del Commercio Internazionale di New York. La Corte Suprema gli ha detto: i dazi
0: illegittimi.
1: Illegittimi, lui li ha rimessi il giorno dopo che la Corte Suprema gliel'ha detto, e adesso il Tribunale gli ha di nuovo detto non puoi, ti hanno detto che sono illegittimi. Quindi tutta una serie di atteggiamenti incostituzionali o illegali gli potranno essere contestati, però in realtà è anche possibile che nel secondo parte del mandato, una volta persa il controllo del congresso e una volta rassegnatosi, se si rassegna al fatto che non può più essere rieletto, scatti anche in un individuo come Trump il riflesso di apprimuare di dice, che sia quel che sia, io sarò nella storia come quello che ha fatto le cose più grandi nella storia degli Stati Uniti, e se gli americani non lo capiscono, peggio per loro.
0: Vedremo. Grazie Gian Piero Gramaglia, sempre. Buona giornata Gian Piero, buon lavoro.
1: Grazie a te Chiara, buona giornata e buon lavoro a te e a chi ci ha seguito.
0: E bentornato a Luca Cinciripini, ricercatore del programma Unione Europea Politica e Istituzioni dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Chiara.
0: E bentornato.
2: Grazie.
0: Con Luca Cinciripini ci vogliamo avvicinare alle urne che ormai sono chiuse, siamo in attesa di risultato, ci sono un po' di proiezioni. Stiamo parlando delle amministrative nel Regno Unito. La chiusura dei seggi è avvenuta alle 22 di ieri. Inghilterra, Scozia e Galles hanno così consegnato i primi dati di una tornata elettorale che ha il sapore di un verdetto più che di voto locale amministrativo, di consenso o meno rispetto al futuro di Starmer. Sappiamo che è una legislatura estremamente complicata quella del Regno Unito, che ha visto anche avvicinarsi molti premier, e Starmer sicuramente, oltre a tutte le difficoltà già pregresse, le difficoltà dei nuovi scenari internazionali che si sono aperti, alle difficoltà rappresentate dalle relazioni con Washington a guida Trump, c'è tutta la questione Mendelssohn, file Epstein, che si è abbattuta sul governo. Cosa ci attendiamo da queste amministrative? Perché insomma sembra che i laburisti, come nelle attese, abbiano preso una scoppola non da poco.
2: Sì, allora stanno arrivando da questa notte, stanno arrivando i risultati già definitivi per quanto riguarda perlomeno l'Inghilterra, almeno una parte dei consigli e delle istituzioni regionali, comunali, che sono in via di rinnovamento, stanno arrivando risultati che segnalano sì un risultato pesantemente negativo per Labour, che ad ora, per quello che è il conteggio attuale, ha già perso almeno 250 consiglieri.
0: Però.
2: Quindi stiamo parlando di cifre, insomma, importanti. Non è ancora per ora un tracollo verticale netto, siamo sotto la soglia, diciamo, del 60% dei candidati uscenti che non verranno rinnovati, però è chiaro che si tratta di un risultato ancora parziale, e soprattutto il vero test anche a livello simbolico saranno poi i risultati che arriveranno a partire dal pomeriggio riguardanti il rinnovo dei parlamenti regionali di Scozia e Galles.
0: Sì, certo, questo è un dubbio. Quanto però, anche per evitare, no, di fare confusione e dunque distinguere, quanto questo voto dalla popolazione, dai cittadini, viene letto in senso, come dire, propriamente amministrativo, quindi poi nelle urne le motivazioni sono di caratura territoriale, e quanto invece assume anche il voto di un giudizio di valore rispetto al governo?
2: Sì, diciamo, è un po' difficile sciogliere quella che è sicuramente una componente che riguarda la valutazione sull'operato di istituzioni molto vicine al cittadino, come possono essere appunto dei consigli comunali o delle contee, da quello che invece è un operato più ampio del governo. È chiaro che pesa un giudizio pesantemente negativo su Starmer, sull'operato del governo laburista, sull'inflazione alle stelle, il costo della vita, i prezzi dell'energia. Diciamo che tutto questo si salda a quelle che sicuramente sono delle rivendicazioni anche territoriali, però gettando insomma una proiezione evidentemente nazionale sul voto, soprattutto appunto quello che arriverà nel pomeriggio da Galles e Scozia è è un dato che esonda inevitabilmente da quei due territori.
0: Certo. Per forza, però contrariamente a quanto si può pensare, mantenendo diciamo così sempre un approccio politico binario nei confronti del Regno Unito, non è che c'è un avanzamento dei conservatori, dei Tory, che anche loro infatti registrano perdite significative. A imporsi sono soprattutto i Verdi, quelli che vengono anche definiti per quanto riguarda l'area, il gruppo di Zach Polanski, gli ecopopulisti, ma soprattutto il Reform UK di Nigel, di Farage.
2: Sì, diciamo che il voto segnala quello che è un trend che ormai era abbastanza chiaro nel Regno Unito da un po' di tempo, e cioè che il sistema bipartitico fondato su laburisti e conservatori, che di fatto ha segnato quasi tutta la vita moderna, politica moderna del Regno Unito, si sta avviando ormai verso una conclusione. In questa fase Reform sta ottenendo oltre 340 nuovi consiglieri, da quello che leggo, secondo i numeri, non necessariamente la maggioranza di molti consigli, perché si rinnovava un terzo dei consigli, quindi chiaramente Reform partiva sostanzialmente da zero,
0: certo.
2: Aveva dei numeri bassissimi, però segnala comunque una crescita poderosa. I Verdi stanno andando molto bene nelle zone dove c'è più concentrazione di giovani, di studenti, nei quartieri centrali di Londra. Anche i risultati di Londra saranno molto importanti a vedere nel corso della giornata, perché poi Londra ha sempre avuto una caratterizzazione con il Labour nella zona centrale, i conservatori nella parte esterna. Adesso la conformazione elettorale della capitale cambierà pesantemente, però sì, il risultato ancora più netto, il secondo punto dopo la bocciatura di Starmer, è appunto quella che ormai quel sistema bipartitico è avviato a un tramonto,
0: sì.
2: Insomma.
0: Sì. Starmer finora, rispetto a tutte le implicazioni dello scandalo Epstein, coinvolgimento di Mendelssohn, è stato granitico nel dire non mi dimetto. Di fronte a dati definitivi che veramente sanciscono una bocciatura degli elettori del suo governo, comunque così pesanti, si potrebbe arrivare in qualche modo anche a elezioni anticipate. Noi sappiamo che il sistema britannico fa sì che nonostante diciamo le crisi di governo, in realtà si consuma uno via l'altro un altro premier, no? Perché il premier è chi viene scelto dal partito come suo rappresentante, infatti abbiamo visto l'avvicendarsi di più premier, quindi ci aspettiamo che in caso viene preso come capro espiatorio Starmer e arrivi un nuovo premier laburista, oppure a questo punto le elezioni anticipate sono quanto mai probabili.
2: Allora, Starmer è stato sin qui granitico, però appunto considerando che molto probabilmente nel pomeriggio perderà il Galles per la prima volta nella storia del Labour, e anche in Scozia, dove sembrava solo due anni fa avviato a tornare al potere il Labour.
0: Sì, erano delle roccaforti, no? Soprattutto
2: sì,
0: il Galles.
2: Sì, diciamo che se i numeri saranno quelli che si confermeranno, quelli che si preannunciano, diventerà sempre più difficile mantenere una posizione granitica di mantenimento a Downing Street. Io non vedo un'elevata probabilità di elezioni anticipate al momento, perché il Labour stesso sa che andare a votare oggi vorrebbe dire dimezzare, se non peggio, la propria rappresentanza parlamentare. Il Labour oggi è una maggioranza netta, schiacciante a Westminster, che è impossibile pensare di replicare probabilmente per qualsiasi partito, superando appunto il modello bipartitico, ma soprattutto in questa fase. Però anche sostituire Starmer non sarà facile, perché in questo momento manca il potenziale erede o la potenziale erede, nel senso che i tre nomi principali che circolano, quello di Angela Rayner, Andy Burnham e Wes Streeting, per un motivo o per un altro non sono pronti. Rayner ha un'indagine in corso sulla sua posizione fiscale, Burnham non è un parlamentare, quindi non può tecnicamente diventare primo ministro, Streeting comunque appartiene all'area più bleriana, aveva anche dei legami con Mendelssohn, quindi diciamo che
0: sì,
2: in questo momento mancherebbe anche chi potrebbe prendere il posto, che non vuol dire che il posto di Starmer sia salvo, forse servirà però un po' più di tempo per preparare una successione.
0: Chiarissimo, grazie Luca Cinciripini, buona
2: grazie.
0: Giornata, a presto.
2: Buona giornata.
0: Grazie. Luca Cinciripini è ricercatore del programma Unione Europea Politica e Istituzioni dell'Istituto Affari Internazionali e è esperto di politica del Regno Unito e di rapporti tra Unione Europea e Regno Unito. E adesso ci spostiamo in Russia, perché sappiamo che domani, giorno della vittoria, ci sarà la consueta, le consuete cerimonie, anche se in tono minore, questo determinato anche da un sentimento di insicurezza che ha portato il Cremlino ad implementare le misure di sicurezza nei confronti di Putin, ancor più di quanto protocolla, da un punto di vista proprio di protocollo, viene sempre fatto nell'approssimazione del giorno della vittoria. Quello che è certo è che si percepisce un'area più cupa, più pesante in Russia, anche a livello di consenso nei confronti di Putin, e viene giudicato una mossa assolutamente controproducente quella che è stata fatta di tagliare, oscurare, sospendere il web. Intanto questa mattina la notizia è che Zelensky ha detto che i russi non hanno rispettato la tregua neppure a livello simbolico che loro avevano lanciato, visto che nella notte ci sono stati contro l'Ucraina 140 attacchi, 850 droni. Risponde Mosca che la tregua è in vigore, ma hanno risposto alle violazioni di Kiev, e questo ovviamente resta nella dialettica tra Mosca e Kiev. Quello che vogliamo capire è che cosa sta veramente succedendo in Russia e se si sta cominciando a sentire qualche scricchiolio. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi, a Massimiliano Di Pace, economista, docente di International Trade all'Università Tor Vergata di Roma, collabora con Huffington Post, esperto di Russia, paese che conosce benissimo. Buongiorno professore, bentornato.
3: Buongiorno.
0: Io leggevo proprio un suo pezzo su Huffington Post di qualche giorno fa, dove lei cominciava a parlare di inediti segnali di insicurezza di Putin, che sappiamo è già un po' fobico, no? Rispetto alla, è paranoico, così viene sempre raccontato, rispetto alla sua sicurezza, ma anche appunto delle prime voci di dissenso. A cosa fa riferimento?
3: Ma guardi, allora intanto bisogna prendere atto che le notizie negative per la Russia arrivano un giorno sì e l'altro pure.
0: Sì, certo.
3: E devo dire su tutti i fronti. Intanto c'è un'inedita recessione economica in Russia. Nel primo trimestre 2026 il PIL è calato dello 0,3%. Non dobbiamo dimenticare che il sistema economico russo è un'economia emergente, certo. Quindi dove il PIL normalmente cresce tra il 4 e il 5% l'anno, e quindi una recessione è veramente un fatto inedito. Bisogna risalire ai tempi del Covid, ecco, per ritrovarla da quelle
0: una
3: parti.
0: Situazione simile. Però aspetti, professore, perché anche rispetto alla narrazione che viene fatta, perché si dice, è vero che l'economia stava cominciando a registrare delle perdite importanti, ricordiamo anche la governatrice della banca russa, la Nabiulina, l'altro giorno, che aveva anche registrato una mancanza importante proprio di lavoratori, però si diceva Trump gli ha fatto il favore perché con la crisi del Golfo ha aumentato le sue entrate. Lei ci sta dicendo non sono sufficienti a tamponare una situazione critica come quella attuale?
3: Esatto, perché guardi, anche sulla questione del petrolio, indubbiamente è stato un grosso vantaggio, un vero colpo di fortuna, se vogliamo, la crisi in Medio Orientale, quindi l'incremento dei prezzi del petrolio, ma va anche ricordato che negli ultimi tempi l'Ucraina è stata molto efficace nel distruggere impianti petroliferi russi, e quindi per esempio a Tuapse, a Perm, che tra l'altro è la città, insomma, diciamo, di miei parenti, e anche a Orsk, sono state distrutte delle importanti infrastrutture, per cui non riescono a neppure ad esportarle, come tra l'altro è stato dimostrato anche dagli attacchi ucraini nei porti del mare, diciamo, Baltico, sì, della Russia. Ecco. Quindi quel vantaggio c'è stato, ma è stato in parte neutralizzato. Su questo si aggiungono tutta una serie di crisi settoriali che sono a livello ormai quotidiano. Oggi c'è la notizia che le agenzie di viaggio un quarto stanno chiudendo perché i russi non viaggiano più. Ieri era la crisi del settore edile, che è molto importante in Russia, in cui fra tassi di interesse alti, crisi della domanda, insomma ci sono molti sviluppatori, società edili e praticamente hanno debiti pari a 5 volte il fatturato. Insomma, una situazione, prima ancora era il settore automobilistico che è in gravissima difficoltà, nessuno compra macchine perché non piacciono quelle russe e quelle cinesi, quelle europee sono difficili da far arrivare, tanto più da gestire. Quindi diciamo un primo elemento di incertezza è che l'economia sta veramente scivolando nella direzione sbagliata. Poi naturalmente ci sono altre questioni abbastanza quei mormori a cui lei faceva riferimento, tipo un influencer abbastanza nota, una presentatrice televisiva, Vittoria Bogna, che ha postato una sorta di protesta molto elegante, circostanziata, che però è stata condivisa da 26 milioni di persone.
0: Sì, lo dico per gli ascoltatori, proprio le critiche rivolte a Putin, poi si dice no presidente non è colpa tua, ti hanno convinto a fare qualcosa che però ci sta danneggiando, no? E rispetto ovviamente le blackout di internet.
3: E guardi, questo si rintraccia in ricerche demoscopiche, una società russa insomma molto nota, Opsiom, che li fa periodicamente. Ha fatto evidenziare che nell'ultimo, mi sembra il 19 aprile, il 24% dei russi sfiducia Putin. E a livello partitico, noi attualmente abbiamo un Parlamento che andrà rieletto a settembre di quest'anno, in cui Russia Unita ha, pensi, 323 seggi su 450, cioè due terzi o tre quarti, ecco, per essere più precisi. Ebbene, questo partito negli ultimi sondaggi è sceso al 34%, cioè il partito Putin da una situazione di maggioranza assoluta ampia si trova ben sotto l'asticella e fa pensare che nell'ambito dei 5 partiti attualmente presenti nella Duma, quello che sta raccogliendo maggiori voti, cioè maggiori preferenze dopo ovviamente Russia Unita, cioè nuova gente, raccoglie il 13,4%, mentre ora attualmente ha una manciata di parlamentari rispetto appunto ai 450, addirittura un 10% punta su forze politiche fuori diciamo del Parlamento, tipo Yablaka, che è forse l'unico partito di opposizione teoricamente esistente, la cui leadership ovviamente è stata decimata, e un 20% non si è espresso, perché non si temono questi sondaggi che in qualche modo loro vengono identificati e chiaramente puniti, ecco, per non essersi allineati.
0: Sì, diamo per scontato, anche perché sempre leggendo un suo pezzo, Putin sta cambiando le regole in vista del voto di settembre, però possiamo dire, per come vanno le cose in Russia, che comunque non abbiamo dubbi che Putin insomma vincerà, no, alle elezioni parlamentari.
3: Certamente questo è un fatto probabile. Però
0: il dissenso resta, è quello che ci interessa capire.
3: Esatto, l'incertezza di Putin, che va dalla propria sicurezza al proprio futuro politico, perché le regole che hanno cambiato recentemente per le elezioni di settembre sono abbastanza clamorose. Da una parte abbiamo un partito comunista russo che è al secondo posto attualmente, ma che è in forte crescita nei sondaggi, perché dato che Putin ha lanciato nella sua propaganda questa narrativa che l'Unione Sovietica era il paese delle meraviglie, i comunisti a un certo punto hanno alzato il ditino e hanno detto veramente l'Unione Sovietica l'abbiamo fondata noi. Ecco perché clamorosamente è stata vietata nelle prossime elezioni politiche è stato vietato l'utilizzo dell'immagine di Lenin, cioè in realtà di tutte le persone decedute, ma il riferimento è chiaramente a quello di Lenin.
0: Ecco. Certo.
3: E poi questa digitalizzazione che ha suscitato tra l'altro insomma delle critiche perfino all'interno della Duma, soprattutto da esponenti del Partito Comunista, e praticamente i verbali con i risultati dei seggi che prima erano cartacei, ora saranno digitali e quindi non ci vuole nulla a modificarli.
0: Ecco. Sì.
3: E questo è un altro segnale di questa insicurezza che sta vivendo Putin, che viene anche come dire confermata sullo scenario internazionale. Lei pensi che nell'arco in questo ultimo anno, cioè rispetto diciamo alla celebrazione di un anno fa del 2025, molte alleati della Russia sono venuti meno, il Venezuela.
0: Sì.
3: E l'Armenia ormai,
0: che è importantissima, abbiamo visto il vertice dell'altro giorno, è stata una cesura storica, no? Dell'Armenia dalla sfera russa a quella europea, lì veramente è stata una rivoluzione da questo punto di vista.
3: Assolutamente.
0: E poi l'Iran.
3: L'Iran,
0: che
3: ma anche l'Ungheria.
0: E l'Ungheria.
3: Orban,
0: sì, è vero.
3: Era l'uomo all'Avana, Bruxelles.
0: La talpa. Sì, sì, sì.
3: Esteri, insomma, e perfino nell'Africa, in Mali sono stati
0: in
3: cacciati
0: Mali.
3: I russi.
0: Sì, sì, l'Africa Corps, anche lì ciao ciao, no? Africa Corps che poi Wagner,
3: esatto.
0: Lo sappiamo.
3: Quindi basti dire che per questa diciamo edizione della manifestazione sono previsti solo due capistato, uno è la Malesia e uno è l'Laos, certo. Non ombelichi del mondo, e dal punto di vista europeo cioè il solito pizzo che forse vuole come dire sostituire Orban, ecco.
0: Però
3: come
0: Fizzo
3: uomo...
0: in realtà non ha, è strana anche questa cosa, cioè non è strana se non letta dal prisma politico, perché Fizzo sarà a Mosca in quei giorni, però forse non parteciperà alle celebrazioni proprio, quindi non sarà seduto negli spalti della parata di domani.
3: Nella conferenza stampa che ha fatto ieri lo dà per presente, poi ecco effettivamente non lo vedremo domani, ecco,
0: sì,
3: se sarà
0: certo.
3: In tribuna o meno,
0: certo.
3: E poi c'è sempre il presidente serbo che sappiamo che la Serbia è divisa in due,
0: sì.
3: Una parte probabilmente maggioritaria guarda Bruxelles, ma c'è ancora un'elite, quella attuale, che vuoi anche per legami culturali e linguistici,
0: sì,
3: la lingua è quasi la stessa, usano entrambi il cirillico, insomma ecco,
0: sì,
3: voglio dire, ci sono anche motivi,
0: certo, ci sono motivi della tradizione, della cultura, delle relazioni. Poi ci sono anche interessi importanti con la Cina, no? Rispetto alla Serbia, quindi poi anche questo un peso ce l'ha, è un paese interessante la Serbia da guardare con molta attenzione in questo momento.
3: Ma guardi, Ushakov ha cercato di tamponare l'assenza cinese in questa occasione, che probabilmente è dettata proprio da motivi di sicurezza più che come dire, da
0: certo.
3: Motivi politici, però Ushakov ha subito evidenziato che è prevista nei prossimi mesi un incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping, e quindi ecco un po' fatto intendere che comunque le relazioni come effettivamente sono vanno molto bene. Ma questo non toglie però che il trend complessivo sia negativo, e quindi è questa un po' l'atmosfera che si vive a Mosca. Poi questo fatto di internet chiaramente domani sarà totalmente bloccato.
0: Totalmente, sì.
3: E certo, inizia a incidere sulla vita quotidiana. Tutti coloro che vivono in queste città, tra cui la stessa Pierma che citavo prima, sono dovuti restare a casa per giorni perché l'aria fuori era praticamente irrespirabile e pioveva petrolio. Cioè, ormai i russi, anche a Mosca, iniziano come dire, a sentire il peso di questa guerra assurda fatta per motivi ideologico-storici, direi, perché non ci sono, come dire,
0: non c'erano veri motivi di sicurezza e veri motivi, no, veri motivi anche di guadagno, quindi è una guerra sempre più mal digerita. E tra l'altro i russi stessi non vedono la fine, no? Cioè, non è che sentono che siamo arrivati alle battute finali, quindi la preoccupazione sicuramente sta diventando sempre più incontenibile. Vedremo. Guardi, professore, ho 20 Ushakov, secondi, prego, 20
3: sì,
0: secondi.
3: No, Ushakov ha ribadito la posizione russa, sì, sul fronte ucraino, cioè loro si attendono che l'Ucraina ceda, cioè ceda quella parte del Donbass, e allora con tutto il Donbass e le altre due regioni la Russia in questa fase storica si potrebbe dichiarare soddisfatta.
0: Vedremo,
3: appunto,
0: non è alle viste. Grazie sempre Massimiliano Di Pace. Arrivano le news.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
5: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Oggi, nel primo anniversario della sua elezione e giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita alla città, è appena arrivato in elicottero campagna festa del santuario. Primo appuntamento l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario, poi il saluto agli ammalati e la venerazione delle spoglie del fondatore del santuario, San Bartolo Longo. Alle 10.30 la messa pontificale e la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio la visita a Napoli, nell'incontro con il clero nel Duomo e con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Lo siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede del risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Così si legge nel messaggio di auguri della presidenza della CEI a Papa Leone nel primo anniversario della sua elezione. All'estero, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Un soccorritore della protezione civile albanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia comunicata dalla protezione civile è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Farciuba. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così il presidente ucraino Zelensky. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso, conclude il TAC Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: l'ora del nostro buongiorno in blu e con piacere ritroviamo nel nostro appuntamento settimanale Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, come al solito è sempre dettagliato il resoconto che ci fate delle reazioni e del pensiero degli italiani rispetto a quello che stiamo vivendo settimana a settimana. Prima di arrivare allo scenario internazionale, che mi tengo come chiusura, Gigliuto, vedo che ci sono dei numeri interessanti rispetto a come gli italiani in questo momento guardano anche alle questioni più domestiche, soprattutto rispetto a casa e lavoro, che sappiamo sono essenziali per tutti, ma soprattutto quando si parla di casa e lavoro c'è un animo italiano sempre molto sollecitato. Cosa ne pensano gli italiani del piano casa varato proprio nei giorni scorsi dal governo, che ricordiamo non prospetta 100.000 nuovi alloggi in 10 anni a condizioni accessibili?
1: Allora, sono due, no, le iniziative che sono state lanciate nell'ultima settimana dal governo, quasi in contemporanea, perché una è appunto il piano casa e l'altra è il cosiddetto salario giusto, che penso, sì, possiamo dire una sorta di risposta, sì, al salario minimo lanciato dal centro-sinistra. Partiamo dal piano casa, perché le due risposte ai due progetti sono molto diverse. Sul piano casa, noi sappiamo, questo piano casa ha un orientamento decennale, cioè l'obiettivo è entro 10 anni, nei prossimi 10 anni, fornire 100.000 alloggi, e forse questo orientamento così lungo nel tempo pone un po' di scetticismo nell'opinione pubblica italiana. La maggioranza degli italiani dicono: beh, il governo fra un anno finirà, rischia di essere, nella percezione degli italiani, più un annuncio che una cosa che poi effettivamente, sì, si concretizzerà, non altro perché questo governo appunto ha una prospettiva di un anno e poi si andrà a votare, vedremo come andrà, anche se ovviamente l'elettorato di centrodestra approva il piano, gli elettori più scettici, come ovvio che sia, sono quelli di opposizione, in particolare quelli democratici.
0: Quindi non c'è tutto questo entusiasmo, proprio perché da spalmare un'iniziativa sui 10 anni ti dà l'idea che di concreto nell'immediato da apprezzare e valutare ci sia poco. Invece per quanto riguarda il salario giusto, giustamente anche nella definizione sembra proprio una risposta, no? Un contraltare rispetto al salario minimo, anche se poi però viene formulato in modo un po' diverso. Ma così, di prima reazione, gli italiani cosa dicono?
1: La reazione in realtà invece è positiva su questa iniziativa. La maggioranza degli italiani lo promuove, ma posso dire una cosa, esattamente come la maggioranza degli italiani promuove il salario minimo. È evidente che su questo, certo, tema, sulla adeguatezza del salario al costo della vita, gli italiani qualcosa se l'aspettino, quindi promuovono il salario minimo. Negli anni passati l'hanno promosso in larga maggioranza gli elettori, poi tutti i partiti. Anche in questo caso il salario giusto è approvato dalla maggioranza degli italiani, che dicono: insomma, fate qualcosa su questo comparto. Anche in questo caso grandi divisioni politiche, gli elettori di centrodestra all'80% favorevoli, però voglio farvi notare che anche gli elettori di opposizione, anche se manca solo un anno al voto, però anche tra di loro un terzo, che non è pochissimo, cioè non è la maggioranza, però un terzo ci dice: beh, fatelo, perché no, meglio di niente, comunque una soluzione a un problema che sentiamo. Questo ci fa capire come a volte gli italiani, no, poi ce lo diciamo sempre, hanno buon senso, più che altro sentono il problema e poi hanno bisogno di soluzioni.
0: Ma infatti gli italiani hanno reagito anche rispetto a una notizia che ha avuto una grande eco a livello internazionale, che arriva direttamente dalla Cina, perché la Cina ha emesso una sentenza che vieta di licenziare i lavoratori sostituendoli con l'intelligenza artificiale, quindi una prima risposta del diritto e della legge, anche se di Cina stiamo parlando, rispetto al grande timore, no, che l'intelligenza artificiale porti via posto, timore e paura che c'è anche dalle nostre parti.
1: E ci diciamo sempre che gli italiani hanno opinioni diverse, sono divisi, siamo spaccati. In questo caso invece questa divisione non c'è, perché abbiamo chiesto agli italiani: ma dovrebbe fare qualcosa del genere anche nel nostro paese? E 3/4 della popolazione italiana ci ha detto di sì. Sì, effettivamente si dovrebbe trovare una soluzione di questo tipo al problema. Qui faccio notare che c'è un altro tipo di sfumatura di divisione, ed è una divisione generazionale, perché gli elettori, o meglio a questo punto gli italiani più giovani, sono un po' più aperti allo strumento intelligenza artificiale, mentre quelli un po' più age la vivono con più titubanza e diciamo hanno qualche remora in più al suo utilizzo. Fa più paura ai meno giovani l'intelligenza artificiale.
0: E invece rispetto alla notizia di questi giorni, ovvero la visita di Rubio in Vaticano ieri, oggi vedrà Meloni, in entrambi i casi c'era un'operazione di ricucitura, no, da parte di Washington. Gli italiani che cosa ne pensano?
1: Noi abbiamo chiesto agli italiani, ma di fronte a questa visita, come la dovremmo utilizzare? Uh-huh. No? Che declinazione dovremmo dargli? Andare da Rubio e dirgli ti consegniamo una nostra linea che è allineata al resto d'Europa, quindi siamo con l'Europa, e quindi in qualche modo andare, non dico allo scontro, ma insomma consegnare un profilo nettamente europeista anche a Rubio, oppure approfittare di questa occasione per provare a riconciliare i rapporti con gli Stati Uniti, che sappiamo si sono un po' complicati nel corso delle ultime settimane. Italiani divisi esattamente a metà. Metà degli italiani dice dobbiamo dirgli che siamo europeisti, metà invece dice approfittiamone per ricucire. Ovviamente anche qui gli attori centro-sinistra più europeisti, quelli centrodestra più dell'idea di ricucire, ma nel mondo del centrodestra, anche all'interno del centrodestra, c'è una piccola divisione, perché gli elettori di Forza Italia, quindi gli elettori teoricamente un po' più moderati, no? Del centrodestra, in maggioranza ci dicono dovremmo approfittare di questa occasione per ribadire il nostro europeismo, opinione diversa rispetto a Fratelli d'Italia e Lega, che ancora sperano nella possibilità di ricucire con Trump.
0: E al di là di quello che sperano poi all'interno dell'elettorato di diversi partiti, proprio Trump di per sé, vedendo che è il continuo il crollo del consenso negli Stati Uniti, in Italia Donald Trump come è percepito? Un po' meglio rispetto alle ultime rivelazioni o ancora peggio?
1: Ma diciamo che siamo in una logica di stabilità, in una fase di stabilità. Questa settimana guadagna un punto percentuale, però insomma siamo sempre al 12%, grande trasversalità di dissenso nei confronti degli ultimi mesi della vita di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti. È evidente che l'Iran abbia segnato una svolta nel nostro modo di vedere il presidente statunitense. Voglio far notare un'altra cosa, ed è la fiducia in Trump per diciamo orientamento religioso, perché qui troviamo anche nelle pieghe di questi dati, troviamo anche le conseguenze degli attacchi di queste settimane
0: nei confronti del Papa, certo,
1: al pontefice, perché Trump, anche se sappiamo insomma è un personaggio molto divisivo, però piaceva leggermente di più al mondo cattolico, ai credenti che ai non credenti. Anche questo sentimento, lo sappiamo, lui negli Stati Uniti ha raccolto moltissimi consensi anche in quel mondo, certo. In queste ultime settimane invece questo sentimento si sta affievolendo, e questa è una cosa che succede in Italia, e Trump diciamo se ne farà una ragione, no? La Repubblica Italiana.
0: Sicuramente.
1: Ma il suo problema è che questa cosa sta succedendo anche nell'opinione pubblica statunitense.
0: Infatti vedremo i prossimi sviluppi, ci aggiorneremo settimana prossima. Grazie Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Tiepoli. Buona giornata Livio. E bentornato a Pietro Batacchi, direttore di RID, Rivista Italiana di Difesa. Buongiorno direttore.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che sta succedendo a livello di guerra del Golfo, perché ieri ci sono state le notizie dei diversi colpi di fuoco incrociato, no? Da parte di iraniani e da parte di statunitensi, con attribuzioni delle colpe vicendevole. Però Trump ha tirato una linea, ha detto no, comunque il cessato il fuoco è ancora in piedi, siamo qua che stiamo attendendo la risposta ufficiale dell'Iran rispetto alla nostra proposta di 14 punti della fine della guerra, e se l'Iran non risponde affermativamente, colpiremo come mai fatto prima.
2: Allora, insomma, ieri c'è stata un po' una nottata di scaramucce, come sì, le chiamerebbe Trump. Ci sono stati probabilmente prima degli attacchi emiratini sulle isolette lungo lo stretto di Hormuz e probabilmente intorno a Bandar Abbas, anche se su questo non ci sono grandi conferme a livello ufficiale, perché iraniani e emiratini continuano, no, a disturbarsi l'un l'altro per tutta una serie di ragioni. Sappiamo benissimo in questo momento che gli emiratini sono sostanzialmente alleati di Israele, sono un momento di crisi, di scontro con l'Arabia Saudita, tant'è vero sono usciti anche dall'OPEC. Non è da escludere, non mi sento di escludere nei prossimi mesi, anni, anche un confronto militare tra Emirati e Arabia Saudita, ma questo è un altro discorso.
0: Non da poco però, perché sono vicini di casa, c'è una sproporzione territoriale notevole, vuol dire che se gli Emirati vanno in questa direzione sono convinti di alleanze importanti.
2: Diciamo che si stanno già combattendo per interposta persona,
0: infatti,
2: in Yemen.
0: Esatto, tutto nel sud, no?
2: È un indicatore di un certo tipo. Poi tornando a stanotte, probabilmente ci sono stati questi cacciatorpediniere, queste navi da guerra americane che hanno attraversato Hormuz, contestando di fatto il blocco iraniano. Gli iraniani hanno lanciato dei missili e dei droni che sono stati intercettati, poi gli americani hanno risposto sulle aree di lancio. Ecco, questo grosso modo quello che dovrebbe essere successo. In realtà questa è una situazione che forse è anche peggio della guerra, una situazione di grande incertezza, di grande instabilità, che purtroppo ha impatti severi sull'economia globale, anche perché sostanzialmente il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, nonostante questo sforzo americano, non è ben lungi dall'essere quello normale, insomma, nelle 150 navi al giorno, ecco. E questo ovviamente ha tutta una serie di impatti. Ci sono queste trattative che il Pakistan sta mediando con forza. Sappiamo benissimo che il Pakistan, da questo punto di vista, è il mediatore più credibile, perché ha ottimi rapporti con l'Iran, è alleato dell'Arabia Saudita, e il presidente Trump si è invaghito del padrone di casa in Pakistan, Jinnah Munir, ha questa passione evidente.
0: Gli uomini forti sicuramente, sì, è il primo ufficiale che il presidente pakistano, poi sanno come prenderlo, no? Ricordiamo che il Pakistan appoggia il Nobel per la pace, tra l'altro.
2: Esattamente, ricordiamo in Pakistan che il Jinnah Munir è sostanzialmente l'uomo che controlla e gestisce il paese, no? Al di là e oltre la leadership civile.
0: Ma sì, cioè c'è di fatto una giunta militare in Pakistan, è inutile prendersi in giro, no? Quindi, però diciamo che in questo momento c'è anche una interessante unione di intenti tra governo pakistano e guida militare pakistana, sicuramente per tutto quello che dicevi, cioè sanno trattare, capire, e hanno in qualche modo raccolto i favori da parte del presidente Trump, hanno alleanze storiche sia con l'Arabia Saudita ma anche con l'Iran, nonostante anche frizioni che ci sono state in passato, però c'è tutta la questione del Belucistan, però sanno bene gestire anche con Teheran. E poi sicuramente dietro il Pakistan è ovvio che c'è un appoggio importante della Cina anche, no? Quindi è il paese perfetto in questo momento. Ciò non vuol dire che si arriverà veramente alla soluzione perfetta della guerra,
2: anche
0: del conflitto.
2: Anche perché i nodi restano intatti, le grandi questioni sul terreno, la consegna dei famosi 400 kg di uranio arricchiti al 60%, il fatto, la moratoria sull'arricchimento dell'uranio, per quanto farla andare a lungo, chiaramente la soluzione ottimale per gli americani sarebbe una moratoria per gli israeliani ovviamente sarebbe una moratoria permanente, quindi probabilmente si cercherà un compromesso per alcuni anni. Poi c'è la questione comunque missilistica, sappiamo che l'Iran ha preservato una serie di capacità missilistiche, però è chiaro che anche l'Iran non può andare avanti in queste condizioni, perché la crisi economica nel paese è drammatica, perché il blocco ai porti fa male, perché la guerra ha fatto male la guerra dei 12 giorni, per cui alla fine comunque c'è un interesse da parte di tutte e due a trovare una forma di accordo, quantomeno cercare di trovarla. Poi è chiaro, se non dovesse uscire un accordo, si potrebbe comunque andare avanti un altro po' con questa sorta di stop and go, insomma un po' si tratta, poi ci sono le scaramucce, poi c'è la guerra cognitiva, insomma purtroppo però la situazione non è oggettivamente ottimale.
0: No, assolutamente. Tra l'altro il Washington Post l'altro giorno è uscito con la notizia di questi danni importanti, no? Che hanno subito gli obiettivi, le basi statunitensi nell'area, e addirittura in realtà questa notizia voi come Reid l'avevate un po' anticipata, cioè dicendo che guardate che gli Stati Uniti sono stati colpiti molto più di quanto si dica.
2: Ma allora guarda, noi scherzosamente ieri abbiamo fatto un pezzo e abbiamo pubblicato sul nostro sito www.rid.it dicendo che anche a Washington Post si legge Rid, perché sì, effettivamente siamo stati i primi a fare un'analisi sul livello di danno subito dalle installazioni militari americane nell'area. È chiaro che si tratta di basi vicino alla fonte della minaccia, la minaccia non è come dire l'ultima arrivata da questo punto di vista, si tratta comunque di un paese come l'Iran che ha missili e droni in quantità, i danni sono stati notevoli soprattutto alla base della quinta flotta in Bahrain, alla base di Al Salem in Kuwait, dove anche il contingente italiano ha riportato danni, ricordiamo la distruzione del nostro drone Ripier, e quindi sono basi esposte a questo tipo di minaccia, sono stati distrutti alcuni radar per l'early warning antibalistici, è chiaro che gli americani devono da questo punto di vista fare una riflessione che vale per il Golfo ma soprattutto vale per l'Asia Pacifico, perché anche lì non è più sostenibile la presenza di basi in teatro grandi a fronte di una minaccia come quella cinese, anche perché i cinesi non sono come gli iraniani che ti lanciano contro una base 5 droni e 3 missili. Probabilmente i cinesi contro una base ti lanciano 50 droni e 30 missili. E quindi bisogna fare una riflessione, no, sulle posture militari, sulle installazioni militari, bisogna iniziare a studiare concetti nuovi, gli americani lo stanno facendo, però ahimè non l'hanno messo in pratica nel Golfo e hanno subito dei danni notevoli, insomma, come diceva il Washington Post, noi l'abbiamo scritto nei reportage che abbiamo fatto dal primo minuto della guerra, insomma non è banale anche da un punto di vista militare quello che è accaduto durante questa guerra, ecco.
0: No, e di contro viene anche confermato anche qua da notizie di stampa statunitense che è vero che l'Iran sicuramente ha subito distruzioni importanti, è altrettanto vero però che da un punto di vista di risorse e capacità militare non è stato così deteriorato come dice Trump, al di là della questione nucleare, quello che già aveva detto nella guerra dei 12 giorni che era stato obliterato. Io non sto parlando di questioni nucleari ma proprio di possibilità balistiche di attacco, di droni e di balistica.
2: Del resto questo questo è un paese che è 4 volte e mezzo l'Italia, quindi è un paese dove puoi disperdere capacità, è un paese che comunque ha aree montagnose, se tu riesci a scavare e a localizzare le sue cosiddette basi missilistiche sotterranee

0: e quant'altro, anche perché chi li convince, gli assicuratori, no, che
1: ma è la situazione di minaccia sicuro. E rischio che crei, no, che poi fa la differenza,
0: comunque,
1: non tanto se affondi 10 o 20 barche, se ne colpisci una sola anche senza affondarla, è ovvio che l'effetto l'hai già raggiunto.
0: Esattamente, per cui qui c'è da fare una riflessione, credo la stiano facendo gli americani che hanno speso molto in termini di ordigni e quindi di costi vivi, hanno molto assottigliato i propri arsenali perché hanno sparato tanti missili americani e israeliani, per cui non sarà ottimale, ma anche andare avanti con questi stop and go senza tutto sommato farsi granché, magari passare l'estate, poi vediamo un po' che cosa succede, potrebbe essere un ragionamento, c'è questo scoglio però che a novembre ci sono le elezioni di termine.
1: Esatto, c'è un fattore tempo che l'Iran non ha, che pesa tutto a carico degli Stati Uniti, cioè l'Iran ce l'ha a livello di sostenibilità, perché poi una volta che chiuso Hormuz per contromisura statunitense, famoso controblocco, è ovvio che anche l'Iran, se non riesce a esportare il petrolio, non riesce a far entrare generi di prima necessità, ovviamente non potrà durare sine die, no? È stato calcolato un 4-5 mesi però ancora di margine per Teheran.
0: Sì, assolutamente, l'Iran ha il problema grosso della sostenibilità economica, della crisi che attanaglia il paese, che è stata aggravata dalle sanzioni, dalle guerre, da questa situazione attuale. Dall'altra parte però anche gli Stati Uniti devono fare i conti con gli impatti sull'economia globale di questa crisi, che non sono propriamente banali e non riguardano solo l'industria energetica, ma l'industria alimentare, una serie di industrie che comunque dipendono, che sono energivore e che dipendono appunto da petrolio e gas, ma la stessa farmaceutica, pensiamo che i principi attivi di alcuni antibiotici vengono realizzati utilizzando prodotti o sottoprodotti del petrolio e del gas, quindi è chiaro che la World Bank, che ha fatto nell'ultimo rapporto, ha fatto una stima di un tasso inflattivo tra il 5 e il 6% su base annuale nel 2026, sulla base però del fatto di un'ipotesi che la situazione si risolva domattina. Non si risolve domattina.
1: E abbiamo visto, al di là che è durata 24 ore, poi è stata sospesa, all'inizio avevamo capito per volontà di Trump, poi è venuto fuori invece che c'erano state, diciamo, degli stop, degli altolà arrivati da Arabia Saudita, e non solo, che adesso hanno fatto un passo indietro, quindi dovrebbe ripartire anche la Project Freedom, proprio quella iniziativa definita umanitaria da Trump per liberare i cargo, le navi sequestrate ormai da oltre due mesi nello stretto, nel Golfo Persico, perché non possono attraversare lo stretto di Hormuz. Ma anche un'operazione come la Project Freedom, concretamente quali risultati può determinare? In termini numerici, dico proprio.
0: È chiaro che per aprire veramente lo stretto di Hormuz occorrerebbe un'operazione militare su vasta scala, di scorta, per evitare, rimuovere la minaccia lungo lo stretto di Hormuz e nel territorio iraniano, anche come dire, che a una certa distanza dalla costa, quindi è un'operazione che dovrebbe avere anche una sua profondità verso terra per essere un'operazione efficace. In questo momento però gli americani non sono disposti a giocare questa carta, sembra di capire, per una serie di ragioni, non ultima anche il fatto che comunque c'è una trattativa in corso, che i pakistani si stanno spendendo da questo punto di vista, e comunque sarebbe un'operazione rischiosa, che di fatto rinnescherebbe la guerra, però a quel punto tornano, no, le cose che dicevamo prima, i costi, i rischi e così via, perché già quei 40 giorni di guerra in Iran, di guerra guerreggiata, hanno avuto un impatto sugli arsenali americani, sulle casse del Pentagono, quant'altro. È vero, gli Stati Uniti da questo punto di vista sono di

0: manica molto più larga, no, rispetto, sì, a noi, non hanno stato sociale, non hanno stato sociale, hanno un'impostazione completamente diversa, sono gli sceriffi del mondo, tutte le cose che sappiamo, però insomma le risorse non sono infinite per nessuno.
1: Non c'è dubbio. Grazie sempre Pietro Batacchi, direttore di RID, Rivista Italiana di Difesa. A presto direttore, buon lavoro Pietro.
0: Buona giornata, buon lavoro.

0: Spazio Salute.
1: E bentrovati allo Spazio Salute di oggi. Due i temi, gli argomenti che vogliamo affrontare con voi: i tumori neuroendocrini, e di questo ne parleremo tra pochissimo con Nicola Fazio, direttore della divisione di oncologia gastrointestinale, tumori neuroendocrini dell'Istituto Europeo di Oncologia, nonché presidente della Società Europea dei Tumori Neuroendocrini, perché sono un gruppo di tumori, delle patologie oncologiche che ancora non sono ben conosciute da tutti, ma invece hanno già un'incidenza importante. Tra l'altro hanno anche delle caratteristiche specifiche, possono avere anche più sedi, quindi ne parleremo tra pochissimo, e questo sempre per rispondere poi a domande che in questi giorni sono arrivati. Ma vogliamo parlare anche della giornata del 5 maggio, quindi appena passata, la giornata mondiale dell'ipertensione polmonare, che purtroppo ha un problema importante nella definizione dei sintomi, cioè nella capacità di saper leggere bene i sintomi e riconoscere i sintomi può salvare la vita. Stiamo parlando di fiato corto, di stanchezza, di palpitazioni, di gonfiori delle gambe, segnali che troppo spesso sono minimizzati oppure scambiati per altro. Invece, in occasione della giornata mondiale dell'ipertensione arteriosa polmonare, è importante che sempre più si prenda consapevolezza di questi sintomi. Abbiamo qualche problemino nel trovare il nostro medico per rispondere a tutte le domande, gli interrogativi, i dubbi rispetto all'ipertensione polmonare. Prendiamoci qualche minuto, si risponde bene, altrimenti ci teniamo buono l'argomento per settimana prossima.

0: anticipavo poco fa, parliamo adesso dei tumori neuroendocrini, perché se ne parla poco, sono poco conosciuti a livello di opinione pubblica generalizzata. In realtà sono importanti e i dati ci dicono che colpiscono una fetta importante della popolazione, anzi sempre più negli anni. Questo non vuol dire che i tumori, questo particolare tipo di patologia oncologica, stia aumentando, ma forse c'è una diagnosi anche più attenta. Comunque, tutte domande, tutti interrogativi che poniamo immediatamente a Nicola Fazio, direttore della divisione di oncologia gastrointestinale e tumori neuroendocrini dell'Istituto Europeo di Oncologia e presidente della Società Europea dei Tumori Neuroendocrini. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire che cosa sono i tumori neuroendocrini?
1: I tumori neuroendocrini rappresentano un gruppo raro di tumori, raro perché la loro incidenza complessiva di tutto il gruppo è inferiore a 6 nuovi casi per anno per 100.000 abitanti. Questa è la definizione di tumori rari in Europa. Poi sono anche molto eterogenei, cioè sono diversi l'uno dall'altro perché nascono in organi diversi, perché si comportano clinicamente in maniera diversa, perché rispondono alle cure in maniera diversa, vengono diagnosticati in maniera diversa, alcuni con dei sintomi specifici, delle sindromi cliniche, diciamo noi, altri invece vengono diagnosticati in maniera incidentale, così perché si fanno degli esami radiologici o strumentali. Quindi è un gruppo raro, eterogeneo e con comportamento vario, e quindi richiede una dedizione specifica per conoscerli meglio ed affrontarli meglio.
0: Ma che cos'è che, visto che hanno anche tutta questa diversità, perché possono essere di più, diciamo così, possono essere diversi, avere più sedi, avere anche sintomi diversi, cos'è che li accomuna allora?
1: Li accomuna l'aspetto morfologico e anche alcune caratteristiche che sono rilevabili dal patologo al microscopio, ad esempio. Quindi nella diagnosi già il termine neuroendocrino deriva dalle caratteristiche che le cellule presentano, cioè hanno delle caratteristiche simili a quelle delle cellule neurologiche, nervose, e delle caratteristiche endocrine. Endocrine sono le cellule di quegli organi che producono gli ormoni. Gli ormoni sono sostanze che vengono riversati da questi organi nel sangue, nella circolazione sanguigna. Quindi questi tumori neuroendocrini hanno quella capacità di poter produrre degli ormoni, ma non tutti lo fanno, e lo fanno anche in organi che non sono endocrini di per sé. Quindi un tumore neuroendocrino può colpire una ghiandola endocrina come il pancreas o la tiroide, ma può invece colpire un organo che non ha nulla di endocrino, come l'intestino ad esempio.
0: E posso trovarli anche in sedi, perché già stanno arrivando delle domande dei nostri ascoltatori, come l'apparato riproduttivo femminile, maschile, la prostata, la vescica, ci chiedono?
1: In realtà sì, perché si parla di sistema neuroendocrino diffuso, per intendere la distribuzione sporadica di queste cellule con le caratteristiche che ho citato un po' in tutto il nostro organismo. Quindi potenzialmente, teoricamente, un tumore neuroendocrino che deriva quindi dalla degenerazione della cellula neuroendocrina può riguardare sostanzialmente quasi ogni organo, anche l'apparato riproduttivo.
0: Allora, capendo veramente la molteplicità, anche diversità di sintomi che ci possono essere, quali sono quegli elementi, quei segnali che mi devono far scattare l'allarme?
1: Allora, questo è possibile solo per quei tumori neuroendocrini che si manifestano appunto con dei sintomi specifici, che sono, noi le definiamo delle sindromi cliniche, cioè sostanzialmente sono i sintomi che derivano dalla produzione di sostanze spesso ormonali da parte del tumore. La sindrome più conosciuta, quella più frequente associata ad alcuni tumori neuroendocrini, è chiamata sindrome da carcinoide ed è caratterizzata da due sintomi più frequenti: il rossore al volto, cioè le classiche vampate di calore che la persona può sentire, che sono frequentemente associate per esempio a situazioni stressanti, no? Emotività o anche l'assunzione di alcuni cibi, e il fatto di avere una diarrea cronica. Quindi in una persona che ha queste vampate continue, specialmente se si accentuano in situazioni stressanti, e una diarrea cronica, bisogna pensare anche al tumore neuroendocrino. Tra l'altro, se posso, certo, mi piacerebbe citare un aforisma che si è creato relativamente ai tumori neuroendocrini, perché negli anni abbiamo vissuto anche il problema del ritardo diagnostico, cioè anche in quei tumori neuroendocrini come quello che ho citato, che si associano ad una sindrome che teoricamente dovrebbe essere messa in conto dai medici, no? Come potenziale diagnosi, sì, differenziale, mm-hmm, in realtà c'è stato un ritardo diagnostico, e nel senso che per arrivare a capire che poi quello fosse associato ad un tumore neuroendocrino ci sono voluti mesi o anni. E allora è stato coniato questo aforisma: quando senti il rumore di zoccoli è più facile che tu pensi al cavallo, perché il cavallo, tu associ gli zoccoli, sì, all'animale che è più frequente, certo, che è più comune. Ma talvolta potrebbero essere altri animali che hanno lo stesso gli zoccoli ma sono più rari del cavallo, per esempio le zebre. Mm. E quindi non pensare sempre solo al cavallo, ma pensa anche alla zebra. La zebra è diventata il simbolo dei tumori neuroendocrini per ridurre questo ritardo diagnostico.
0: Pensa, interessante, curioso quasi. Ma a livello invece di terapie, cioè una volta che comunque io arrivo alla diagnosi, cosa mi si apre davanti?
1: Negli anni è molto migliorato il panorama terapeutico. Io me ne occupo da più di 30 anni di tumori neuroendocrini, e 30 anni fa il problema era davvero la scarsità e la carenza delle terapie. Oggi non è più quello in realtà, ma il problema è come integrarle queste terapie, cioè negli anni sono venuti fuori diversi tipi di terapie, quindi hanno migliorato sicuramente anche la prognosi dei pazienti, ma la chiave è come ottimizzare la strategia terapeutica, e questo nei tumori neuroendocrini più che in altri campi dell'oncologia richiede un gruppo di specialisti di aree diverse, tutti competenti nella propria area, ma tutti focalizzati sul tumore neuroendocrino, cioè che abbiano una visione comune, partecipino a una discussione del caso clinico per impostare una strategia terapeutica. Quindi è fondamentale che vi siano dei centri di riferimento che abbiano questi gruppi multispecialistici per dare la migliore strategia terapeutica possibile al paziente.
0: Ma a livello poi di terapia, farmaci, di cosa stiamo parlando? Di immunoterapia, di radioterapia, di chemioterapia? C'è anche la possibilità in alcuni casi di intervento chirurgico?
1: Sì, tutte le terapie, sia quelle sistemiche, cioè le generalizzate, farmacologiche per lo più, sia quelle locali, la chirurgia come dice lei, anche terapie non chirurgiche locali come approcci di radiologia interventistica, ablazioni, embolizzazioni sulle lesioni epatiche, radioterapie, sono tutte terapie che possono dare un beneficio al paziente a seconda della situazione del caso, del momento. Per quanto riguarda le terapie farmacologiche, che è quello che è più vicino al mio operato quotidiano, sì, essendo io un clinico, un oncologo medico, sì, sono aumentate decenni fa, c'erano due tipi di terapie sostanzialmente: la chemioterapia, che è un approccio generico al tumore, e quindi anche nei tumori neuroendocrini, quando erano tumori neuroendocrini aggressivi, veloci, si pensava alla chemio, oppure la terapia ormonale, che è legata ad un recettore specifico che questi ormoni esprimono quando sono invece più indolenti. Questo recettore è un recettore della somatostatina. La somatostatina, forse è conosciuta anche in passato, perché dal professor Di Bella che se ne occupava come ricercatore, poi c'è stato tutto un filone di terapie finalizzate a questo approccio ormonale. Comunque sostanzialmente la somatostatina è un ormone interno del nostro corpo, okay? E nelle cellule neuroendocrine ci sono dei recettori specifici di questo ormone, quindi sono stati prodotti in laboratorio dei farmaci che vengono chiamati analoghi della somatostatina, che possono riprodurre l'effetto dell'ormone. Sono farmaci che si utilizzano in iniezione sottocutanea o intramuscolare, questi esistono già da alcuni decenni. A questi due tipi di terapie si sono aggiunti negli anni tanti altri tipi di terapie, per esempio dei farmaci che hanno dei bersagli molecolari sulle cellule, quindi una medicina, chiamiamola un po' più di precisione, che con meccanismi di azione diversi cerca di bloccare la crescita tumorale, ad esempio riducendo il nutrimento al tumore, dei farmaci antiangiogenetici, cioè che riducono la produzione di vasi sanguigni al tumore, sono delle categorie utilizzate anche in altri tipi di tumori, infatti, nei tumori neuroendocrini sono venuti fuori diversi di questi farmaci, oppure farmaci che bloccano il processo metabolico della cellula e quindi ne bloccano la crescita e lo sviluppo. Ecco, oggi quindi noi abbiamo gli analoghi della somatostatina, alcune chemioterapie anche peraltro migliorate nel tempo, meno tossiche, orali, che permettono anche dei trattamenti a lungo termine, quindi una buona convivenza per il paziente con la malattia e con la chemioterapia, e questi farmaci biologici come gli inibitori dell'mTOR o gli antiangiogenetici o anche alcuni immunoterapici che stanno venendo fuori adesso, dipende dal tipo di tumore, perché i tumori neuroendocrini nella loro complessità possono essere estremamente indolenti, a volte anche quando sono metastatici permettono una qualità di vita al paziente ottima, altre volte invece sono molto aggressivi, molto veloci, paragonabili ad altri tipi di tumori maligni, e quindi in quel caso l'approccio deve essere più intensivo, la qualità di vita del paziente è più a rischio. Allora, in questi tumori più aggressivi di tipo neuroendocrino, la ricerca sta mettendo a punto dei nuovi bersagli molecolari che in qualche modo permettono anche di svegliare, scuotere il sistema immunitario e farlo reagire al tumore. Quindi si chiamano oggi anticorpi bispecifici, nel senso che si aggrappano da un lato ad un recettore della cellula tumorale e dall'altro a un recettore della cellula immunitaria, scuotono la cellula immunitaria e la inducono a reagire al tumore. È una forma diversa di immunoterapia. Questi sono sviluppi proprio più recenti, così come più recenti sono sviluppi di farmaci che possono avere sia un impatto antiangiogenetico sia un impatto antiproliferativo. Per esempio il cabozantini, perché l'ultimo farmaco approvato è un farmaco orale che permette al paziente di avere una terapia continuativa cronica e quindi anche potenzialmente una buona qualità di vita, tenendo ferma la malattia grazie a questo doppio meccanismo di azione del farmaco. Quindi di novità ce ne sono. C'è una particolarità dei tumori neuroendocrini, se posso aggiungere. Prego. Che è legata ai cosiddetti radiofarmaci. Cosa cioè sono? Dei farmaci che sono sì delle molecole, dei peptidi come quelli che ho citato prima, ma che si trascinano dietro dei radioisotopi. Questi radioisotopi sono delle molecole che vanno ad esercitare la radioterapia, proprio la radioterapia classica, quella che noi conosciamo come radioterapia esterna, no? Cioè un fascio di raggi che colpisce un punto, in questo caso invece diventa una radioterapia sistemica, cioè il farmaco viene iniettato nel sangue, si porta dietro il radioisotopo e dove lo va a localizzare? Sul recettore della somatostatina. Quindi e i tumori neuroendocrini sono in qualche modo un po' l'emblema di questa radioterapia, che oggi è stata definita come teranostica, cioè la combinazione di terapia e diagnostica, nel senso che sullo stesso bersaglio molecolare, nel nostro caso il recettore della somatostatina, si fa diagnosi, per esempio con delle PET, con dei traccianti radioattivi che vanno a vedere se c'è il recettore, ma si fa anche terapia, perché poi se c'è quel recettore il peptide riesce a portare il radioisotopo direttamente su questo recettore. Ecco, questo è anche un settore di grande sviluppo nei tumori neuroendocrini.
0: L'ho lasciata parlare perché in realtà con quello che ci stava dicendo stava già rispondendo ad alcune delle domande arrivate dai nostri ascoltatori, però ne resta una, anzi più di una, ma date il tempo a disposizione cercherò veramente di essere sintetica, perché in pratica ci chiedono se da un punto di vista della prevenzione si può fare qualcosa oppure no.
1: Allora, per i tumori neuroendocrini nella loro varietà, come abbiamo citata, valgono gli stessi fattori di rischio dei tumori in generale, quindi vita sedentaria, obesità, cibi ultraprocessati, eccesso di alcolici, fumo, sono tutti fattori di rischio validi anche per i tumori neuroendocrini. Alcune condizioni di malattie, le malattie infiammatorie intestinali croniche, le malattie pancreatiche, il diabete, le pancreatiti croniche predispongono ovviamente a un maggior rischio di sviluppare dei tumori neuroendocrini dell'apparato digerente, quindi per le persone che hanno queste condizioni conviene ovviamente fare anche un programma di prevenzione, di screening, di diagnosi precoce maggiore, ma in realtà un vero e proprio screening in generale per i tumori neuroendocrini non esiste. Esiste forse in condizioni in cui si sospetta una predisposizione, ad esempio esistono delle sindromi ereditarie che facilitano molto lo sviluppo dei tumori neuroendocrini. Una di queste è la MEN1, una sindrome multiendocrina che può far sviluppare dei tumori endocrini benigni o maligni anche del pancreas. Allora, se c'è una storia familiare che richiama l'attenzione sulla probabilità di una sindrome del genere, in quel caso conviene approfondire. E questo ovviamente dipende appunto dalla situazione familiare di ciascuno. Certo. Queste sindromi noi le ricerchiamo quando una persona ha un sospetto o una diagnosi di tumore neuroendocrino e ha delle caratteristiche particolari. In quel caso, se spinge verso il test genetico per il diretto interessato, la diretta interessata, e poi da lì, se viene positivo, si allarga alla famiglia.
0: Chiaro. Ultima domanda, perché Fabiola da Roma ci chiede, scusate, non ho capito, ma si può guarire o si convive con la patologia?
1: Allora, la domanda è molto importante e per la persona che affronta la malattia è molto importante anche capire l'obiettivo della cura.
0: Certo.
1: Allora, guarigione è un termine molto forte, nel senso che presupporrebbe una garanzia a priori da parte nostra di essere sicuri di aver eradicato la malattia, non solo aver migliorato con l'aspetto degli esami che l'hanno fatta vedere, ma proprio essere sicuri di aver eradicato ogni singola cellula tumorale e di essere sicuri che non ritorni mai più, cioè di avere una definitiva risoluzione. Ecco, questo in medicina in realtà non è possibile dimostrarlo e garantirlo, anche quando tu hai asportato il tumore in toto e sei sicuro di averla fatto radicalmente, cosa che può essere verificata. Quindi il consiglio che io do al paziente e la discussione che cerco di impostare è questa: noi puntiamo a fare il massimo possibile per far vivere più a lungo e meglio la persona. A volte possiamo farlo senza la malattia, cioè rimuovendo la malattia. Altre volte lo possiamo fare non riuscendo a rimuovere tutta la malattia, ma l'obiettivo rimane lo stesso. Né nell'uno né nell'altro caso noi possiamo sottoscrivere una garanzia assoluta, ma non è quello l'elemento cruciale. Il paziente deve sapere che si sta facendo di tutto per tenere ferma la malattia o rimuoverla. Quindi questo lo dico perché nel vissuto della persona che affronta la malattia, la rimozione chirurgica del tumore ovviamente va molto più in linea con l'aspettativa individuale della guarigione, ma ciò non significa che non rimuovendo il tumore tu possa avere comunque una qualità di vita buona e vivere a lungo lo stesso. Quindi questo è molto importante discuterlo sempre con i medici.
0: Grazie professore, buona giornata.
1: Grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a lei e arrivederci.
0: Arrivederci. Nicola Fazio è direttore della divisione di oncologia gastrointestinale e tumori neuroendocrini dell'Istituto Europeo di Oncologia e presidente della Società Europea dei tumori neuroendocrini. Allora, ci sono degli aggiornamenti che sono arrivati in questo caso da Londra, perché ormai è quasi completato lo spoglio, il risultato è quello drammatico per i laburisti, ma diciamo anche in linea con le attese, come ci spiegava poco fa molto molto bene l'analista dell'Istituto Affari Internazionali Luca Cinciripini, e poco fa ha parlato proprio Starmer prendendosi la responsabilità dei risultati. Detto, i risultati dei laburisti alle urne sono sono davvero duri, ma io non ho intenzione di sottrarmi a questi problemi, a queste sfide. Così Starmer, davanti ai primi dati dove che vedono il Labour perdere il controllo di 9 consigli comunali e oltre 250 seggi. Quindi quale lettura possiamo dare alle parole di Starmer? La responsabilità è mia, però questo non scappo dalle sfide sembra non faccio un passo indietro. Quindi dimissioni non se ne parla, ricordando anche che Cinciolipini ci diceva chiaramente che in questo momento i Labour non avrebbero neppure un altro nome pronto da esprimere. Vedremo cosa succederà a Londra. Intanto bellissime immagini arrivano dalla piazza di Napoli, dove dalla piazza di Napoli anche da Pompei, dove è arrivato Papa Leone XIV per il primo anno di pontificato. A tutti buona giornata.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
4: Domani è un altro giorno.
3: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
5: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
3: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
2: Ogni giovedì su In Blu 2000.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi, auguri della presidenza della CEI a Papa Leone, oggi a Pompei e a Napoli, per il suo primo anno di pontificato. In un messaggio si legge: in questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, si legge ancora nella lettera di auguri, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione, prossimità. E oggi, come dicevamo, Papa Leone è a Pompei. Il suo primo appuntamento è l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
1: Base di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
0: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia è stata comunicata dalla protezione civile e ripresa dai media internazionali. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così sulla social X il presidente ucraino Zelensky. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 7 maggio 2026. Tra la notte ed il primo mattino possibili residui fenomeni su zone appenniniche ed orientali, poi miglioramento con graduali schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. Ventilazione debole variabile, temperature minime in lieve calo e massime in ripresa. Affidabilità media.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: fretta!
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
4: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi si parla del casatiello napoletano. Come detto ieri, faremo uno dei piatti tipici della cucina campana nel periodo di Pasqua. Per fare questo piatto, con gli ingredienti che vi do, servirà uno stampo da ciambellone, quindi rotondo con quel cono nel mezzo, che abbia una superficie di diametro di 28 cm e una base di 23 cm. Ok? Gli ingredienti sono 400 g di farina 00 e 180 g di farina 0, 360 g di acqua a temperatura ambiente, 100 g di strutto, 17 g di lievito di birra fresco, 20 g di zucchero e 12 g di sale fino. Per farcire serviranno 200 g di salame napoletano, se non trovate il napoletano va bene qualsiasi altro tipo di salame, certo non sarà poi con gli ingredienti base, ma quello che trovate va bene. 200 g di cicoli o ciccioli napoletani, se non trovate quelli basta che andate dal vostro macellaio di fiducia o dove pensate di trovare prodotti di qualità e prendete un pezzetto di lardo, ok? 100 g di pecorino romano, 100 g di provolone non piccantissimo, semi piccante oppure dolce se non vi piace piccante, 60 g di parmigiano reggiano, un po' di pepe nero, 5 uova sode, queste serviranno, e poi per rungere e spennellare la nostra torta ripiena dello strutto. Per prima cosa dobbiamo prendere una ciotolina e metterci l'acqua e scioglierci il lievito. In una boule poi si mette le due farine, si mescolano e si aggiunge 2/3 dell'acqua dove abbiamo sciolto il lievito. Fatto ciò si aggiunge lo zucchero e si mescola o con le mani o con un mestolo di legno, se avete una planetaria con il gancio va bene anche quello. Fatto ciò si mette poi il sale e si aggiunge l'acqua rimanente, ok? Si amalgama poi ovviamente il tutto, ovviamente poi con le mani. Quando poi cominciate a vedere che l'impasto comincerà a prendere forma e si staccherà dalla ciotola, lo lavorate qualche minuto sul piano di lavoro e lo coprite con la ciotola per 10 minuti per farlo riposare. Fatto ciò lo riprendete e dovete incorporare lo strutto un pezzettino alla volta o con la planetaria o con le mani. Fatto ciò vi aiutate anche con un tarocco, cercate di dare delle pieghe alla pasta per dargli forza, ok? Fatto questo passaggio si rimette la pasta in una ciotola, si copre con la pellicola e si fa lievitare per almeno 2 ore o perlomeno fino al raddoppio. Nel frattempo si prende il nostro salame, il nostro provolone, i nostri ciccioli o cicoli come li chiamano loro e si fanno a pezzettini, cioè loro in Campania ovviamente, e si fanno a dadini di 1 centimetro. Ovviamente la stessa cosa va fatta anche con, come detto prima, con il provolone e con il pecorino. Si unge lo stampo per bene in tutto quanto la superficie interna e, trascorso il tempo di lievitazione, si prende il nostro impasto, togliendo un pezzettino di impasto che poi servirà a fare delle piccole striscioline per fare una croce sopra le uova che andranno a incastonarsi alla nostra torta in superficie. e si stende ad una forma rettangolare, più o meno deve essere 50x40. Si distribuisce sopra tutti gli ingredienti tritati, lasciando un piccolo bordo esterno per far sì che poi la pasta possa aderire e non far fuoriuscire tutti i nostri ingredienti messi, e poi si cosparge sopra con del pepe e il parmigiano reggiano. Okay? Fatto ciò, si arrotola dal lato lungo, si chiudono per bene i lati dove abbiamo quelli che abbiamo lasciati per far attaccare per bene la nostra pasta, si posiziona sullo stampo, ci si incastona sopra, come detto, le uova sode, e si fanno delle striscioline e si fa tipo una X o una croce sopra le nostre uova. Ok, fatto ciò si ricopre con la pellicola e si fa lievitare per altri 40 minuti. Fatto questo, si accende il forno a 180 gradi, si spennella su in superficie con lo strutto e si fa cuocere per almeno 50 minuti sul ripiano più basso, però non deve essere a contatto con la base del forno, quindi ci potete mettere o la griglia o una teglia. Poi si toglie, si mette strutto, nuovo strutto in superficie e in tutta la torta, e si rimette nuovamente in forno a 200 gradi per altri 10 minuti, posizionandolo nel piano più alto. E il casatiello è pronto. Ci sentiamo domani con la ricetta della pastiera. Ciao a tutti!
0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
5: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: chicca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Prima di entrare in casa

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche al buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop e la sua sessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti, poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4. Beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto. Sto parlando di Dito nella piaga che ci ascoltiamo con Che fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra un complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone

0: Buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero uno di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero uno e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stone. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international Resiste, Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti, naturalmente. Intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con Musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo, alla prossima!

0: Ciao, sono Mirko Perugini.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario, venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita nella città. Primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Poi, nel santuario di Pompei, l'incontro con gli ammalati e la venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo, fondatore del santuario. È in corso la messa pontificale. Nel pomeriggio la visita a Napoli, l'incontro con il clero nel Duomo e poi con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. E quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con più forza se non firmano l'accordo in fretta, avvertito il presidente. Intanto il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime ore, anche oggi il paese risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e del 9 maggio. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di hantavirus. Si tratta di un cittadino britannico segnalato sull'isola Tristan de Cunha nel Sud Atlantico. Qui i croceristi della nave Ondius erano sbarcati il mese scorso. Il loro viaggio, lo ricordiamo, era partito da Ushuaia in Argentina, dove si segnalano altri 40 casi. La nave fa rotta per Tenerife, dove è attesa tra sabato e domenica. Il ministro degli esteri italiani infine ha accolto alla Farnesina Marco Rubio per un vertice bilaterale. In agenda è un confronto sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. Alle 11.30 il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la Premier Meloni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 7 maggio 2026. Tra la notte ed il primo mattino possibili residui fenomeni su zone appenniniche ed orientali, poi miglioramento con graduali schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. Ventilazione debole variabile, temperature minime in lieve calo e massime in ripresa. Affidabilità media.
4: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Thank you.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri presenta 3 for Funk speciale Funk Fusion. Il trio Retro Funk è composto da Luca Ciampolini, Alessio Cioni e Riccardo Colzi. La band nasce nel 2010 con l'obiettivo di presentare brani originali arrangiati dalla band in stile Funk Fusion.

Il trio trae ispirazione dai principali gruppi jazz, funk e fusion americani e londinesi, esplorando groove tipici d'oltreoceano e sonorità nord-europee.

I musicisti che compongono il gruppo hanno suonato in alcune delle più importanti jazz band toscane. L'obiettivo della band è quello di presentare le proprie composizioni originali, evidenziando le sonorità e gli arrangiamenti originali in stile funk fusion.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali, da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Questo è il nuovo appello per la pace di Papa Leone dal santuario di Pompei. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. Quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. A conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezie di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità, scrive ancora. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte Trump. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky, difenderemo il nostro popolo. Anche la Russia accusa Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Incontro della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici, dalla guerra in Iran alla situazione del conflitto tra Israele e Libano e il conflitto in Ucraina. Rubio prima ha incontrato anche il ministro degli esteri Tajani per un vertice bilaterale sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-Stati Uniti. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Tuttavia non si tratta di un passeggero, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Risultata negativa l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Al via il Giro d'Italia 109, un'edizione alla presenza dei numerosi corridori di primo piano. Saranno 184 divisi in 23 squadre. Le tappe in programma da in Bulgaria fino a Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche 8 maggio 2026. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte del giorno a causa di velature e nubi medio-alte anche compatte, ma senza particolare rischio di precipitazioni. Venti di grecale, in moderato rinforzo, specie a ridosso dei rilievi appenninici e vallate più esposte, temperature stazionarie o in lieve diminuzione, affidabilità alta.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. un incontro può cambiare la vita. Don Tommaso O'Poker parla soppesando le parole, scambiandole, scegliendole con cura. Si coglie sin dalle prime battute la sua profonda spiritualità, plasmata per lo più dall'incontro con i poveri conosciuti attraverso la comunità di Sant'Egidio. Tutto ha avuto inizio nel 2002, quando un compagno di liceo gli ha parlato dell'esperienza di aiuto della comunità ad alcuni bambini in difficoltà del quartiere Mortise di Padova. Ero incuriosito dell'iniziativa, ma al contempo non credevo che nella mia città ci fossero queste problematiche. Mi convinse a seguirlo. Mi si aprì un mondo incontrando la scuola della pace che la comunità porta avanti anche nella nostra città. Cominciai ad aprire gli occhi sulla vita di chi vive situazioni familiari difficili con bambini nella povertà materiale e non solo. Mi appassionai a quei piccoli, aiutandoli a studiare e a crescere in pace. Padovano, classe 1984, Don Tommaso, dopo essersi laureato a Padova in giurisprudenza e aver conseguito un dottorato nella medesima disciplina, è stato ordinato presbitero il 5 novembre 2016 a Roma, incardinandosi nella fraternità missionaria di Sant'Egidio. È assistente spirituale della comunità di Padova, dove svolge diversi servizi. In modo particolare segue i giovani proponendo loro il servizio ai poveri, da vivere alla luce del Vangelo, sostenuto dalla preghiera. Comunicare la parola di Dio ai ragazzi è un compito appassionante ed entusiasmante. Significa entrare nella loro vita, ascoltarli, parlare al loro cuore. È bello mostrare loro la via gioiosa del Vangelo che dà senso alla vita e può essere una leva di cambiamento per l'intera società. Il sacerdote inoltre segue con altre persone un gruppo di una ventina di rifugiati ucraini giunti in Italia con l'inizio della guerra, facendosi carico del loro percorso di inserimento, delle cure mediche che alcuni hanno iniziato nel nostro paese. Presta servizio anche agli anziani, in modo particolare a quelli nel territorio delle parrocchie di Immacolata e Ognissanti, dove dal 2019 svolge il suo servizio pastorale in diocesi, e altri presenti in convivenze solidali gestite dalla comunità. La comunità di Sant'Egidio, afferma Don Tommaso, mi ha insegnato a vedere nei poveri il volto del Signore. La chiamata a seguirlo come prete è nata dal desiderio di servire con la mia vita all'altare dei poveri e quello della liturgia. I bisognosi sono stati dei veri maestri di vita, mi hanno aperto gli occhi alla speranza e con ciò penso ai migranti che ho incontrato in luoghi diversi, provati per aver vissuto viaggi interminabili e difficili. Hanno saputo aver fiducia nel futuro. I poveri mi hanno anche reso consapevole che la vita è fragile. Lo è in modo evidente quella di un anziano, di un bambino, di un senza dimora. Nell'incontro con loro ho colto anche la mia fragilità. Scaturisce per ciascuno di noi la necessità di sentirsi voluti bene, aiutati ad andare avanti. I poveri mi hanno insegnato che ciascuno ha necessità di una famiglia e di amici. C'è bisogno di un noi nel quale riconoscersi e al quale appartenere. Il pensiero di Don Tommaso si allarga ragionando sull'importanza di non dare per spacciato nessuno. La vita può sempre cambiare, quella di un povero, la vita di un giovane, la mia. Ho visto tanti miracoli. È fondamentale credere che tutto è possibile. Sono persuaso che quello a cui siamo chiamati è farci vicino alle persone, camminare e lottare, specialmente con chi ha nella necessità, con chi pensa di aver perso tutto e non ha più speranza. Stare sotto la croce e le croci per gioire insieme della risurrezione. Don Tommaso conclude dicendo che in fondo è questa la gioia più profonda della mia vita, sapermi parte di un noi fatto di persone tanto diverse, di umili e di poveri, di amici che guardano insieme al futuro con speranza.

E questa è la storia di Silvia Polleri, un'educatrice 75enne con due figli e tre nipoti, che spende gran parte del suo tempo accanto ai detenuti nella casa di reclusione milanese, diventata un modello per costruire il futuro dopo il fine pena, anche grazie al suo corso di scuola alberghiera. La rivoluzione pacifica delle carceri parte da piccoli gesti che hanno a cuore la dignità di chi sta scontando la pena. Questo è il messaggio di Silvia Polleri, donna galeotta, che da 21 anni spende gran parte della sua quotidianità accanto ai carcerati di Bollate, per farli sentire meno soli, per trasmettere loro quello che per anni aveva detto Papa Francesco: ogni volta che entro in uno di questi luoghi mi domando perché loro e non io. Nonna galeotta, 75 anni, due figli, tre nipoti, un entusiasmo, una voglia di spendersi in favore di chi ha avuto meno dalla vita, entra nel carcere di Bollate dopo aver vissuto per 22 anni la scuola come educatrice scolastica, con la BC, la Sapienza in Tavola, cooperativa sociale con l'intento di favorire il recupero di detenuti che avevano nel passato operato nel campo della ristorazione. Un nome lungo, riconosce Silvia, ma sempre attuale, perché scelto proprio dai detenuti. Nasce così il primo catering, che vede lavorare all'interno di Bollate i primi 5 lavoratori svantaggiati, grazie all'articolo 21 come misura alternativa. Un salto di qualità con i carcerati che non sono più a carico dello Stato, ma con il lavoro, con la busta paga, diventano contribuenti. Preziosa è stata la presenza dell'allora direttrice Lucia Castellano, che ha favorito la nascita del primo servizio in Italia di catering svolto da carcerati durante allestimenti di fiere, matrimoni e convegni, svolto sotto lo sguardo di guardie carcerarie in borghese. Dopo solo 2 anni sono oltre 2000 i servizi effettuati a Milano e in provincia, in tutta la Lombardia. Non solo occupazione, ma spazi lavorativi che trasmettono ai reclusi il valore, il culto per il lavoro, dice la Polleri, con prestazioni forti del contatto occupazionale al quale si accompagna per il detenuto l'impegno ad onorare l'attività con la garanzia a fine pena di aver ottenuto un curriculum lavorativo aggiornato. Ad oggi sono 19 le persone che lavorano all'interno dell'istituto di pena di Bollate con contratto di lavoro a tempo indeterminato. E il 2012 è un'altra data importante per Nonna Galeotta, grazie alla presenza dell'Istituto Professionale Paolo Frisi di Milano. Il corso di scuola alberghiera entra in carcere, offrendo la possibilità di conseguire un diploma quinquennale con competenze, attraverso un percorso didattico formativo che offre la possibilità del reinserimento, raggiunto il fine pena, nella società. ABC ha sempre un sogno ambizioso: il completamento del percorso riabilitativo. Nel 2015 apre nel carcere di Bollate in Galera il ristorante del carcere più stellato d'Italia, il primo dentro un carcere aperto a tutti, gestito dai detenuti. Ed è anche il primo e unico stellato in Italia. L'importanza di questo ristorante, raggiunge Polleri, sta nel fatto che sono le persone che entrano nei ristretti spazi carcerari, con positivi effetti per i reclusi, che si vedono cancellare lo stigma che divide loro da noi. In 10 anni sono più di 200.000 le persone che hanno pranzato e cenato all'interno del carcere di Bollate, gustando i piatti preparati da chef stellati, ottenendo così l'obiettivo di far apprezzare l'accoglienza della sala, ma soprattutto di abbattere le barriere fra coloro che sono privi della libertà e il mondo esterno. Un'opportunità per vivere l'esperienza di quanto un carcere moderno può fare per il detenuto e la sua riabilitazione, un percorso che permette a chi si è reso protagonista di un reato
di poter a fine pena rientrare nella vita della comunità. Un altro carcere deve essere possibile, dice Polleri, a partire da una dignità che anche fra le sbarre del carcere ha la sua pietra angolare nel lavoro, con uno stipendio dignitoso ma anche con possibilità e strumenti con i quali potersi costruire un prossimo futuro. Non tutto è facile, non tutto finisce bene, ma sicuramente vale la pena provare.

Termina, ascoltatrici e ascoltatori, la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci, tutti i giorni ascoltate il nostro programma sulle nostre frequenze alle ore 12:06:18 dal lunedì al venerdì. E potete anche ascoltarci quando siete nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

Presenta Coccole Culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. No alla violenza di genere, oltre 2500 studenti coinvolti, 19 borse di studio del premio Semplicemente Donna. Ascoltiamo il servizio.
1: Ogni anno devo dire che si alza l'asticella, questo sta a significare il fatto che gli istituti scolastici sempre di più apprezzano questo progetto, apprezzano questa mission e vogliono sensibilizzare i loro studenti verso questo tema, il tema del contrasto alla violenza di genere alle donne, ma anche il tema della non violenza intesa a 360 gradi, l'aggregazione, la parità di genere e le materie STEM.
2: Io ho l'onore di partecipare oramai da anni a questa iniziativa collegata al premio Semplicemente Donna. Diciamo che è quella che emoziona di più e che fa effettivamente vedere quanto sia importante questa iniziativa, perché riuscire a sensibilizzare le nuove generazioni, riuscire a far affrontare tematiche tanto importanti perché tanto attuali purtroppo ancora oggi e coinvolgere quindi i nostri ragazzi ci fa capire che siamo sicuramente nella strada giusta. È ovvio che il fatto che vengano riconosciuti delle borse di studio fa sì che i ragazzi possano partecipare con più entusiasmo, ma questo io lo leggo in maniera positiva, anche perché così facendo riusciamo a coinvolgere anche le tante aziende che sono sensibili alla tematica e che vogliono supportare questo progetto, proprio per far sì che venga più negli anni venga portato avanti questo messaggio, questa iniziativa così importante. Quindi ben vengano tutte le aziende che ci supportano, il Comune ci sarà sempre, come sempre c'è stato, sia a supportare sia ad ospitare il premio nel nostro teatro, e l'assessore sarà sempre ben lieto di poter prendere parte a questa iniziativa.
0: Abbiamo ascoltato nell'ordine Chiara Fatai del premio internazionale Semplicemente Donna e Stefania Franceschini, assessore al Comune di Castiglion Fiorentino. Leonardo S.P.A., un aretino al vertice, ufficiale, Macri presidente, ecco il nuovo CDA, dividendo da 0,63 euro. L'assemblea degli azionisti di Leonardo S.P.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025 e nominato il nuovo consiglio di amministrazione che guiderà il gruppo nel triennio 26-28. Contestualmente è stata confermata la nomina dell'aretino Francesco Macri alla presidenza della società, con un consenso pari al 99,45% del capitale rappresentato in assemblea. Alla riunione era presente il 66,4% del capitale sociale. Leonardo ha inoltre evidenziato la forte partecipazione degli investitori istituzionali, in larga parte esteri, che hanno rappresentato il 51,4% circa del capitale presente in assemblea. Adesso a Cortona, la Tari si potrà pagare in 4 soluzioni. Dal Comune 150.000 euro. In arrivo il bollettino per l'acconto, che sarà pari alla metà di quanto corrisposto lo scorso anno. Sono in partenza, quindi in arrivo, gli avvisi di pagamento dell'acconto Tari relativi al 2026. Le novità sono due: la prima riguarda la cadenza, quest'anno il tributo si potrà pagare in 4 rate. La seconda novità riguarda il calcolo dell'acconto in arrivo nei prossimi giorni, l'importo è pari alla metà di quanto già corrisposto nel 2025. L'acconto è pagabile in un'unica soluzione entro il 15 giugno oppure in 2 rate con scadenze 31 maggio e 30 giugno 2026. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha deliberato un contributo da bilancio per ridurre le bollette. Si tratta di 150.000 euro che vanno a ridurre complessivamente il costo che i cortonesi sostengono per il servizio di raccolta dei rifiuti. Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
4: Bentrovati e buon ascolto di quella che è la pagina sportiva del fine settimana. Ci saranno avvenimenti importanti per chi vorrà vedere il calcio ad alto livello, almeno a livello agonistico, perché naturalmente i 22 in campo ce la metteranno tutta per contendersi la posta in palio. A Montevarchi si gioca a Sansovino Grassina, a Pontassieve, Pontassieve Alberoro, a Subbiano questo play-out Subbiano Bettuglie ed infine Stia Arezzo Football Academy, mentre quello di seconda categoria, Prato Vecchio Spoiano è stato anticipato a domani, perché nelle due cittadine tra Prato Vecchio e Stia si sarebbero accumulati tre eventi sportivi e non si sarebbe potuto garantire quello che era l'ordine pubblico. Allora andiamo con gli altri eventi. Gfratta, Fortis Arezzo, Poppis Aggiustinese sono gli altri eventi da seguire. Pochi giorni fa, realizzate da Pianigiani, vi ho proposto l'intervista con Beccattini e il direttore sportivo Resti, che abbandona la scena anche per qualche piccolo problema di salute, ma insomma ha fatto molto bene, lascia un buon ricordo, come il ricordo di Beccattini sarà indelebile per quello che ha saputo offrire naturalmente e far conquistare alla squadra biancorossa. Però c'è un altro addio che ti fa un po' discutere, è quello di San Severino, il team manager che lascia dopo 3 anni, anzi 4 forse, che naturalmente sono stati determinanti, il suo apporto è stato determinante. Si conclude, dice, al termine della stagione il percorso con il club del team manager Niccolò Sanseverino, una scelta maturata con convinzione che porterà Niccolò ad intraprendere nuove esperienze professionali nel mondo del calcio. È stata da sua una presenza silenziosa ma molto fondamentale. In queste 3 stagioni in biancorosso Sanseverino ha rappresentato molto di più di un team manager, un punto di riferimento quotidiano, una figura chiave nello spogliatoio e nell'organizzazione del lavoro, sempre al servizio della squadra e del club. Voglio ricordare con lui una Coppa Italia Dilettanti, una fase regionale, una promozione in Serie D, una salvezza in Serie D e il 6° posto conquistato in questa ultima stagione 2025-2026. Insomma, sono stati 3 anni e più vissuti con professionalità, dedizione e un forte senso di appartenenza, contribuendo in maniera concreta alla crescita, alla solidità del progetto del Terranova Traiana. Un percorso condiviso, fatto di sacrificio, equilibrio, passione, spesso lontano dai riflettori, ma sempre determinante. Quindi grazie Niccolò per il lavoro, l'impegno, il segno lasciato dentro e fuori dal campo. Questo è il comunicato del Terranova Traiana ufficiale. Sarà il Lecco il nuovo avversario della Pianese in quelli che saranno gli ottavi del playoff a livello nazionale di Serie C. La formazione di Birindelli ha colto un altro risultato di successo. Strabiliato il Moccagatta di Alessandria, la formazione bianconera ha vinto 2-0 con merito in una partita che mai è stata probabilmente in discussione. Primo tempo d'appannaggio dei padroni di casa, il secondo tempo più fresca la squadra di Birindelli è riuscita ad imbrigliare e poi a segnare 2 gol a quella bianconera. Sentiamo l'intervista di Birindelli e a Colombo, l'autore del secondo gol.
5: Mister, buonasera, complimenti per il passaggio del turno e per la partita che ha giocato. La Pianese in campionato non aveva mai segnato contro la Juve, anche nei precedenti vecchi. Questa sera ha fatto il botto e lo ha fatto con tanto merito.
6: Sì, io ho finito le parole, ho finito gli aggettivi per descrivere i ragazzi, per quello che mettono in campo, per l'attenzione. Noi 3 giorni fa eravamo a giocarci una partita contro la Ternana, abbiamo viaggiato, abbiamo ragazzi stanchi, qualche acciaccato, però col sorriso, con grande entusiasmo. Oggi secondo me hanno dimostrato che lo sport a volte va anche oltre quello che è soprattutto il calcio, l'aspetto di campo e di tattica o di tecnica.
7: Mister, le chiedo, è stata una partita tatticamente perfetta della sua Pianese, quasi mai abbiamo visto una Juventus Next Gen non riuscire a creare niente in questa stagione, questo è un grande merito che ha dato la sua squadra.
6: Ma innanzitutto io devo fare complimenti alla Juventus, al mister Brambilla e chi lavora con lui, perché questa squadra è vero che ha tanti giovani di talento, però è una squadra che se li lasci mezzo corridoio, mezzo spazio e ti trovano i giocatori alle spalle, poi rischi di andare in bambola, poi nell'uno contro uno, nelle triangolazioni sono forti. E noi innanzitutto venivamo da una partita dove avevamo speso tantissimo, quindi andare a prenderli alti a prescindere non l'avremmo mai fatto anche a cose normali. Quando sei stanco chiaramente devi correre meno, devi ottimizzare le corse perché poi la partita è lunga, e quindi ho cercato di fargli capire che la cosa importante era rimanere compatti, stretti, chiudere i passaggi interni, se c'era da lasciarli e concedergli qualcosa di concederli sull'esterno, perché poi dentro l'area abbiamo Gorelli, abbiamo gente che è di testa, insomma è brava, e quindi devi anche scegliere dove prendere qualcosa, dove lasciarli concedere qualcosa. E però ti ripeto, poi partita chiaramente noi si viaggiava su queste ripartenze, se c'era o se ci fosse stata l'opportunità. Così è stato. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, abbiamo sbagliato un po' troppo tecnicamente in un controllo, nell'ultimo passaggio, nella scelta. Dopo, nel secondo tempo, anche chi è entrato ha dato qualcosa in più, e la squadra è riuscita anche un pochino a rialzarsi e andare a fare qualche pressione un pochino più alta. Anche loro comunque hanno, secondo me, subito anche un po' di stanchezza sul finire, quindi anche a noi ci ha agevolato. E niente, siamo, io personalmente, orgoglioso di loro, orgoglioso di tutto quello che sta accadendo, che è qualcosa di impensabile. Però, come ho detto a loro, il sogno continua, to be continued, e andiamo alla prossima con la stessa serenità, la stessa spensieratezza che abbiamo affrontato queste due partite.
8: Mister, io volevo chiederle, per lei non è mai, credo, una gara come le altre, quella contro la Juventus, le emozioni, no? Poi anche di vedere magari Chiellini in tribuna e di eliminare comunque parte del suo passato.
6: Per me affrontare la Juventus, venire in un ambiente dove sono stato 11 anni, dove sono cresciuto anche calcisticamente, al di là che ho finito il mio percorso, perché ho fatto a Empoli Serie C, Serie B, primo anno di Serie A l'ho fatto nel 97 alla Juventus, e quindi ho finito il mio percorso di crescita, e poi sono maturato anche come, non solo come calciatore, ma come uomo. Quindi io sarò sempre grato a questa società, a questa squadra. Mi ha fatto piacere vedere Chiellini, vedere il mio ex compagno Gianluca Pessotto, e ci siamo abbracciati, perché poi alla fine i ricordi sono sempre vivi e bellissimi quando poi ti ritrovi e ripercorrere un po' quello che è stato il mio momento qua. Però sono sicuro che loro da questa squadra trarranno tanto beneficio, perché c'hanno tanti bei giocatori bravi, quindi sono sicuro che serviranno per il futuro prossimo della Juventus.
5: Vorrei tornare alla partita di questa sera, dove lei, secondo me, ha centrato proprio tutte le mosse per non far giocare la Juve, perché comunque ci sono stati dei momenti, dei tratti nel primo tempo in cui eravate in 6 nella metà campo offensiva a non far partire la Juve dal basso, marcando a uomo Faticanti e Macca, che sono le due fonti di gioco.
6: Io cerco di condividere tante cose con i ragazzi, perché poi in campo noi ci scordiamo che l'emozione della partita, del momento, lo vivono loro e non noi in panchina. Quindi io dico a loro: guardate, un momento secondo me per alzarci potrebbe essere da palla ferma, dove andare sui riferimenti, però sappiate che poi dietro siamo uomo a uomo e bisogna essere bravi poi a difendere quell'uomo a uomo. Quindi, però, come hai detto benissimo te, l'abbiamo fatto alcune volte abbiamo scelto di rimanere un pochino più bassi, perché poi sono loro, a seconda di come sentono al momento della partita, di fare quei tre passi in avanti oppure quei tre passi indietro, che ci permettono poi di difendere un pochino meglio, di darsi una mano. Quindi loro ormai questo meccanismo l'hanno dentro, e se lo gestiscono veramente da soli, perché in campo, ripeto, protagonisti sono loro, e loro decidono quando fare il passo in avanti oppure aspettare, e oggi l'hanno fatto bene.
5: Sempre molto corti, però.
6: Sì, perché poi secondo me l'importante è quello che abbiamo cercato di allenare durante l'anno e di migliorare: è se fai un passo in avanti bisogna farlo tutti, perché altrimenti poi la squadra si allunga e loro in quelle vie di mezzo ti trovano i giocatori che poi ti puntano alla difesa. Quindi o si fa un passo in avanti tutti, o si rimane fermi, o si fa un passo indietro tutti. Questi sono tre principi nostri che poi ti fanno sì che la squadra è sempre corta. E certo, la devono pensare tutti allo stesso modo e nello stesso tempo anche.
9: Un pensiero, mister, per i 20 spettatori arrivati da Piancastagnaio di mercoledì sera ad Alessandria.
6: C'è gente che piangeva a fine partita, ma mi hanno fatto commuovere e sono andato a salutarli prima della partita. Sappiamo i sacrifici che fanno a venire da Piancastagnaio, le spese che devono sopportare, e questa è una gioia anche condivisa con loro, lo sappiamo. Noi sul territorio conosciamo tutti, li sentiamo e ci vediamo nel quotidiano, e questo è un fattore bellissimo che comunque dà quel plus in più rispetto a un ambiente normale, dove comunque una città dove ci può essere un pochino più di dispersione, questi valori un pochino si perdono, e io me li tengo stretti a Piancastagnaio.
5: L'anno prossimo resta la Pianese?
6: Ma io ho un contratto che si rinnovava automaticamente alla salvezza, come ho detto ai dirigenti, come penso, perché sono così: quando finiranno tutti questi finiranno i giochi, ci metteremo a tavolino, faremo l'analisi dell'annata, di quello che ci sarà bisogno al prossimo anno. Se poi condividiamo tutte e due le parti di questo percorso, andremo avanti assieme senza nessun problema, perché a Piancastagnaio io non sto bene di più.
9: Matteo Colombo dopo il 2-0 della Pianese sul campo della Juventus Next Gen ad Alessandria. Quali sono le emozioni dopo questa storica vittoria che vi è valsa il passaggio il turno alla fase nazionale?
10: Prima di tutto sono contentissimo e orgoglioso di questa squadra che ha raggiunto un traguardo storico, ce lo siamo meritati fino alla fine. Devo fare veramente i complimenti alla squadra, allo staff e tutti i componenti che ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. È stato un gol davvero importante, dopo tutto che rientravo da un anno davvero complicato, e quindi questo è un gol veramente importante per me, che lo dedico a chi mi è stato sempre vicino e mi ha aiutato anche nei momenti di difficoltà.
9: Qual è stata secondo te oggi la chiave, ecco, per portare a casa questa partita?
10: La chiave principale è stata rimanere lì concentrati, aspettare l'occasione giusta per cercare di far gol, perché comunque era una partita che la Juve aveva un vantaggio in quanto ribastava un pareggio, e noi siamo riusciti a vincere anche con dei cambi importanti che hanno portato freschezza, dato che giocando ogni 3 giorni diventa tosta.
4: In chiusura, con l'Arezzo che giocherà a Benevento domani sera alle 20:30, con purtroppo risultato finale già compromesso per la sconfitta in casa partita contro il Vicenza per 5-2. Comunque la truppa è tutta compatta, con Mister Bucchi, l'unico che mancherà è Mauli, che è rientrato appunto a casa con il permesso della società. Ed è tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
1: Queste le prime parole un anno fa di Papa Leone, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Auguri al pontefice da tutto il mondo e dalla presidenza della CEI. E Leone XIV oggi al santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna, l'incontro con gli ammalati e la Santa Messa nell'omelia, nuovo appello per la pace nel pomeriggio a Napoli. Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo dice il presidente Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Buongiorno da Franco Rossi, subito ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili che ha seguito Papa Leone nella sua visita al santuario di Pompei questa mattina. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti, Papa Leone ancora qui in città, sta pranzando con i vescovi della Campania e i sacerdoti della prelatura. Oggi ricordiamo il primo anniversario delle elezioni a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Il momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Sentiamo un passaggio delle riflessioni di Leone.
3: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
2: Papa Leone atteso alle 15 a Napoli, la mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Un incontro molto bello, ascoltiamo anche qui alcune parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
4: Quasi di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
1: Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo anniversario di pontificato, auguri anche dalla presidenza della CEI che in una nota scrivi ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Ed ora cambiamo pagina. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato. Marco Burini.
5: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni, e i Pasdaran hanno appena sequestrato una petroliera. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili. Mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura della tregua. Maurizio Dischino.
6: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di 2 giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazioni. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di aver risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte, a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Incontro questa mattina della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Buongiorno Franco, è in corso da oltre 1:20 l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio dell'Unione e il Segretario di Stato americano Rubio, occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump nei confronti di Meloni e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi anche alla Farnesina. Nell'incontro tra il Segretario di Stato americano e il Ministro degli Esteri italiani si discute anche per l'utilizzo delle basi americane in Italia, Taliano e Sigonella, dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di 2 bombardieri americani diretti in Iran per mancanza di consultazione preventiva come previsto dagli accordi internazionali. L'incontro prosegue ancora per il momento da Palazzo Chigi. È tutto. Augusto Cantelmi, linea, può tornare allo studio.
1: Grazie Augusto. Ed ora la cronaca, parliamo dell'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Antonella Mazza Teruel.
8: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui, l'amico del fratello della vittima, ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti, individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi e anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Allegati alla chiusura delle nuove indagini, durate circa un anno, tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio, poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E chiudiamo con una pagina sportiva. Al via il Giro d'Italia numero 109, con 184 atleti suddivisi in 23 squadre pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma, da Nessebar in Bulgaria fino a Roma. Per il tennis si ferma al primo turno il cammino di Matteo Berrettini agli internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto in 2 set da Alexei Popirin. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Miletti, regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Fauna selvatica. Si è svolto a Roma il primo convegno nazionale il recupero della fauna selvatica, organizzato da LIPU e WWF Italia. Un sistema che, pur svolgendo funzioni pubbliche cruciali ed essendo un punto di riferimento per i cittadini, vive una condizione di fragilità strutturale e di scarso riconoscimento istituzionale. In piena crisi di biodiversità e con l'aumento dell'impatto antropico sugli animali selvatici, il rischio evidente è che la rete dei centri di recupero della fauna selvatica non riescano più a sostenere il carico crescente di responsabilità e lavoro, con conseguenze rilevanti non solo per gli animali, gli operatori e la salute pubblica, ma anche per le amministrazioni nazionali, regionali e locali. Questo è il messaggio corale emerso dall'evento, che ha fatto registrare una grande partecipazione, quasi 200 persone tra istituzioni, centri di recupero e associazioni. In Italia sono circa 100 i centri, gestiti principalmente da associazioni del terzo settore, piccoli gruppi di volontariato locali ed enti pubblici. Si stima che in totale ospitino e curino oltre 150.000 animali l'anno. Al convegno, che ha ottenuto il patrocinio di enti come i Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura, di ISPRA anche per esempio, erano presenti esponenti di queste istituzioni, oltre al Ministero della Salute, ai Carabinieri Forestali, alle università, ai centri di ricerca, amministrazioni regionali, aree protette, veterinari, associazioni ambientaliste. Il ruolo dei CRAS, centri di recupero animali selvatici, è strategico. Non solo cura e riabilita la fauna selvatica, è un'attività cruciale per la biodiversità e per specie minacciate come i rapaci. Questi centri sono anche presidi sanitari per il monitoraggio e l'individuazione di patologie zootecniche, come ad esempio l'influenza aviaria, nonché punti di riferimento per le forze di polizia e la magistratura nelle attività di contrasto ai reati in danno degli animali. I centri accolgono infatti ogni anno centinaia di animali sequestrati. Attualmente sono circa 3.000 ospitati in queste strutture. I CRAS italiani soffrono di carenze strutturali, in primis le scarse risorse economiche, ma anche standard disomogenei determinati da una normativa carente e frammentata. Chiediamo una normativa ad hoc, sottolineano LIPU e WWF, che valorizzi le tante esperienze positive affinché si crei un vero e proprio sistema nazionale per il recupero della fauna selvatica. Siamo in un momento cruciale per una svolta attesa da decenni ed è inaccettabile che la legge 157 del 92 sulla protezione della fauna selvatica, che insieme alle norme regionali disciplina i CRAS, sia oggi oggetto di modifiche che vanno in senso opposto.

0: al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei nostri soldi, dei nostri sudati risparmi, metterli sul conto corrente o investirli, che cosa fare una volta investiti, come diversificarli, come posizionarli tra le varie forme di investimento, dalle azioni ai titoli di Stato fino a forme un po' più nuove come gli ETF o anche le criptovalute. Cercheremo di capire insomma il tutto in questa prima parte. Siamo in compagnia, lo ringraziamo davvero, con un esperto dei mercati finanziari, una lunga esperienza nell'ambito finanziario, Gianluca Verzelli. Benvenuto Verzelli. Le chiedo subito: risparmiare o investire in questa fase storica?
2: È probabilmente un misto di entrambe le cose, perché se non si risparmia non si hanno i capitali per investire. Allora, il popolo italiano è da sempre un popolo con una alta propensione al risparmio, siamo un popolo serio che accumula, in differenza magari di regioni da una all'altra, e poi ovviamente questi capitali oggi perché vanno investiti? Perché probabilmente lasciarli liquidi sul conto corrente non li mette al riparo dall'inflazione, e non solo dall'inflazione ma anche a dei costi e le spese che ci sono normalmente nel tenere i soldi liquidi, perché comunque sui soldi liquidi su un conto corrente ci si pagano comunque un bollo, ci si paga il bollo che fu introdotto da Monti all'epoca del 2 per 1000, si pagano delle spese, una tassazione, quindi l'ideale sarebbe investirli. Poi
1: come investirli? Ecco, in base

0: che criterio a suo giudizio dipende molto dall'età, dalla classe sociale, ma anche dalle capacità di generare risparmio?
1: Allora, il primo criterio ovviamente è quello dell'età, perché la propensione ad investimenti con maggior rischio, che di solito sono più redditizi nel lungo periodo, è più legata a un'età giovane. Chi davanti ha tutta una fascia di età, di vita, di poter accumulare, di risparmio, di introiti da stipendi o da altre attività, e che quindi può guardare a un orizzonte più lungo. È chiaro che man mano che ci si avvicina a un'età pensionabile è più consigliabile investire con meno rischio, quindi abbassare questo profilo proprio di rischio, che vuol dire più obbligazioni, meno azioni, possibilmente anche molti titoli di Stato che, ripeto, poi a volte avvicinandosi alla fine dell'età sono anche esenti in successione, e quindi cambia radicalmente. Quindi il primo criterio è capire l'età e la possibilità di mantenere dei redditi, e che questo capitale diventi un qualche cosa che ci verrà utile in futuro, quando si passerà alla vita da pensionati.
0: A proposito dei titoli di Stato, ogni volta che vengono emessi sul mercato raggiungono veramente dei livelli record. Come se li spiega? Anche in un momento di difficoltà economica la gente comunque tende a puntare sui titoli di Stato. È l'amore degli italiani quello delle obbligazioni, dei titoli di Stato?
1: Beh, intanto c'è una storicità, no? di propensione a investire in titoli di Stato italiani, perché per tanti anni siamo stati un po' eccezionalmente con dei rendimenti fuori dalla norma, che quindi erano molto appetibili, e la gente mai non si rendeva conto però che l'inflazione dall'altra parte era anche quella fuori dalla norma. Oggi i titoli di Stato continuano a essere privilegiati non solo dai risparmiatori italiani, ma anche da molti investitori stranieri. La componente oltre il 40% di quelli che vengono allocati e comprati o sottoscritti da investitori stranieri, perché comunque i nostri titoli di Stato hanno un rendimento maggiore, ad esempio, per esempio, di quelli tedeschi o di altri paesi dell'area euro, che possono essere sottoscritti normalmente andando in banca, esattamente come quelli del titolo italiano, pur essendo oramai diventato il nostro un paese anche con una certa stabilità politica, e negli anni aver cercato di fare degli interventi in generale per ridurre il nostro deficit PIL e il nostro ammontare di debito pubblico. Quindi sotto questo punto di vista danno un rendimento più interessante, possono essere un buon zoccolo duro per chi poi deve diversificare. E allora
0: è fondamentale diversificare, Verzelli?
1: Ma è fondamentale diversificare, sì, perché comunque se si vuole avere un rendimento maggiore bisogna cercare, in base all'età, di guardare anche ai mercati azionari, perché questo ce lo insegna il passato. Se andassimo a vedere la performance degli indici azionari negli ultimi anni, è sicuramente stata più soddisfacente rispetto a quello prodotto dal mondo delle obbligazioni. Però non è che per questo si fa di ogni erba un fascio e si mettono tutti i soldi lì. Bisogna diversificare per avere un riparo dalla volatilità che i mercati azionari possono dare. L'indice americano negli ultimi 20 anni ha dato il 150%, sì, però lo ha dato facendo un più 8, più 12, meno 15, quindi bisogna anche sapere se si sopportano questo tipo di stress. A quel punto una piccola percentuale, possibilmente consigliata e seguita da professionisti, perché è molto difficile al giorno d'oggi fare il fai da te fra borse che aprono in Australia la mattina, poi il Giappone, poi l'America, poi l'Europa, e con differenze di titoli fra tecnologici, titoli old economy, titoli con dividendo. Già solo questo, capisce, da come lo sto cercando di dire in parole semplici, presuppone l'intervento di un professionista, a meno che non si abbiano queste competenze, ma ovviamente sarà una percentuale minima dei grandi risparmiatori a cui ci rivolgiamo.
0: A proposito di volatilità, parliamo dei titoli azionari, che sono, insomma, da questo punto di vista quelli a maggior rischio, almeno così molti dicono. Che cosa bisogna guardare nel momento in cui qualcuno propone un titolo azionario o noi vogliamo investire in titoli azionari? Una volta si dicevano i fondamentali, ma che sono questi fondamentali?
1: I fondamentali indicano come va un'azienda, no? Se produce utili, se ha fatto dei buoni investimenti, se dà dei buoni dividendi, ha potenzialità di crescere. Questo è il mondo degli analisti finanziari, che devono occuparsi di valutare se è meglio comprare un'azienda piuttosto che un'altra, meglio optare per un settore piuttosto che un altro. Ritorniamo alla diversificazione, che è, diciamo, il tema di oggi. Perché diversificare? Perché magari comprare un fondo che investe su tutte le borse mondiali o degli ETF che investono su alcuni specifici settori permette di non andare su una singola azione, ma di diversificare il rischio su numerose azioni magari dello stesso tipo di comparto, e quindi questo ci mette comunque già al riparo da quello che è un eccesso di nervosismo e di volatilità dei mercati, o dal rischio di aver puntato su un'unica azienda che magari è andata male per motivi che potevano essere difficili da interpretare quando si è fatto quell'investimento, invece si diversifica e sì, il rischio viene ripartito su un maggior numero di azioni.
0: Un'ultima domanda la faccio su due tipologie estremamente differenti tra di loro, ma che sono entrate nel lessico quotidiano delle persone: ETF e criptovalute. Quali sono i vantaggi e quali sono i rischi?
1: Guardi, l'ETF, per spiegarlo proprio in parole povere, è un'azione che riflette un indice, quindi è un modo indiretto di comprare quello che dicevamo prima, diversificando, invece di acquistare un fondo che magari può avere una specificità precisa, cioè si compra un'azione che riflette semplicemente quell'indice. Se quell'indice, facciamo conto, si compra un ETF sulla borsa europea, se la borsa europea fa più 4, l'indice sarà all'incirca più 4. Non c'è una attività, ecco, è una passività di investimento. Magari invece il gestore del fondo, sulla stessa tipologia di asset, invece interviene, compra, opta per, e dovrebbe fare meglio, però questo ovviamente è solamente uno strumento tecnico. E le criptovalute io direi di maneggiarle con molta, molta prudenza, perché le criptovalute, come sempre, sono degli strumenti che nascono quando si creano dei vuoti di mercato e ci sono delle necessità di creare degli strumenti che sopperiscano a questi vuoti di mercato. Dopodiché molto spesso l'uso che ne fa l'uomo è nefasto, nel senso che diventano strumenti con determinate opacità, difficoltà poi nel riscattarli. Si pensa che sia un investimento, è un'operazione altamente speculativa, quindi non mi lascerei prendere dalla grande foga e la valuterei anche questa eventualmente per una piccola porzione del portafoglio, ma con la consulenza o utilizzando uno strumento che mi venga proposto da qualche banca o da qualche fondo, da qualche SGR specializzata. Altrimenti pensare che è un'operazione esclusivamente speculativa, non parliamo più di investimento.
0: Grazie, grazie davvero. Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e subito dopo cercheremo di capire, insomma, tenere i soldi sul conto corrente davvero vale la pena, oppure bisogna sapere che ci sono dei costi, spesso anche costi molto significativi. Ne parleremo con Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte della trasmissione abbiamo scattato direi una fotografia sul mondo degli investimenti con Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Ora vogliamo capire con Fabio Picciolini, che ringraziamo, responsabile credito e finanza di Adiconsum, i nostri soldi sul conto corrente. Ma davvero vale la pena tenerli, Picciolini?
2: Bisogna tenere quelli giusti, cioè quelli che sono necessari per le spese mensili, settimanali, giornaliere o anche per, nel caso di spese più prolungate, per i mesi successivi, perché nel conto corrente i soldi di fatto non valgono niente, non fruttano niente, per essere più esatti. A fronte di un interesse dello 0,5, 0,10, 0,01 come capita in alcune case, noi sicuramente paghiamo l'inflazione, che comunque abbiamo visto in rialzo, e soprattutto paghiamo, e questo è molto importante per i piccoli importi depositati sui conti correnti, 34,20 di imposta per lo Stato.
1: Come facciamo a scegliere un conto corrente da una banca rispetto all'altra? Quali sono gli indicatori più importanti?
2: Allora, innanzitutto non basarsi solamente sul tasso di interesse, che come ho detto è sempre abbastanza basso, però bisogna vedere soprattutto le altre spese. I conti correnti possono essere a canone o ad operazione, quindi vedere quanto costa il canone mensile da pagare, oppure quanto costa ogni singola operazione. Nel caso in cui dopo essersi informati non si hanno ancora idee chiare, ci sono comunque dei comparatori che sono tranquillamente sui siti, su internet, e vedere quali sono le migliori offerte in quel momento, sapendo che i tassi possono crescere o scendere secondo le campagne pubblicitarie che fanno le banche.
1: C'è poi un conto che viene chiamato conto base, poco conosciuto e diffuso tra i risparmiatori, che potrebbe invece aiutarli a risparmiare sul conto corrente. Chi può fruirlo?
2: Questo è un peccato che sia poco conosciuto, perché è un conto per chi non deve fare tantissime operazioni l'anno. Faccio un esempio: 12 prelevamenti di Bancomat in un anno. È un conto che vale la pena farlo, perché innanzitutto ha un costo estremamente basso come canone previsto da un accordo col Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma soprattutto per i pensionati, diciamo così, a prescindere dall'età, e sotto una certa soglia ISEE non si pagano quelle famose tasse di cui ho pagato prima, che su un piccolo conto, su una piccola giacenza, contano molto. Per 34,20 sono un bel importo.
1: Nel momento in cui andiamo a fare un investimento, la banca ci chiede di compilare un modello che si chiama MiFID, un modello deciso a livello europeo, quindi da Bruxelles. Sostanzialmente in questa MiFID noi come dobbiamo comportarci? Perché ci fanno tante domande, spesso noi dribbliamo queste domande, magari non diamo la risposta vera. È sbagliata da risparmiatori?
2: È sbagliatissimo, bisogna sempre dare la risposta giusta, come siamo messi in quel momento come persone e come nostro reddito e patrimonio, e questo è l'aspetto fondamentale. È inutile dire che si è esperti, ma quando invece non lo si è, lo si è molto poco. L'altro aspetto importante è che, grazie al cielo, è uscito da pochissime settimane una normativa europea sui contratti a distanza, per esempio quelli fatti online, tanto per essere chiari, che chiarisce che il segno che va messo, il flag, la spunta che va messa in questo modulo che lei ha detto, deve essere chiaramente accettato dall'investitore, perché altrimenti non ha nessuna validità.
1: Andiamo in banca anche per chiedere un mutuo. In questo particolare momento storico come dobbiamo comportarci? Perché spesso c'è una vera e propria migrazione, si è puntato al tasso fisso, poi al tasso variabile, ora si ritorna non si capisce a cosa, perché diciamo la volatilità dei mercati, di quello che viene a livello internazionale, tende a rendere tutto molto molto estremamente variabile e confuso. Come dobbiamo comportarci?
2: In questo momento è difficilissimo poter dare un consiglio, anche solamente una prospettiva. Noi abbiamo avuto, ad esempio, come diceva giustamente lei, abbiamo avuto lo scorso mese di aprile una riduzione del 62% delle surroghe, ovvero il passaggio da fissa a variabile o viceversa, perché nessuno sa più come si deve comportare. Oggi probabilmente, anche se costa di più con la situazione geopolitica che esiste, consiglierei con tante riserve, lo dico sinceramente, un tasso fisso.
1: Ecco, poi un altro aspetto di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione è la questione criptovalute.
2: Sì.
1: Il suo giudizio da rappresentante dei consumatori qual è, in maniera lapidaria?
2: Non è un investimento per i consumatori. Qui voglio essere estremamente chiaro, c'è una grande volatilità, ci sono state grandi situazioni molto antipatiche, per non parlare di reati, e ci sono state tante frodi in questa materia. Peraltro, ma soprattutto, è la prima risposta che mi interessa, la volatilità. Noi abbiamo avuto in un anno le criptoattività, come si chiamano, che sono cresciute di oltre il 100%, sono scese del 30%, adesso sono risalite di circa il 10%. È possibile che un consumatore medio, che ha la sua conoscenza normale, possa seguire tutti questi andamenti? Secondo me no.
1: Altro elemento che particolarmente è interessante per quanto riguarda i consumatori: oro e argento, beni considerati rifugio, che hanno visto una crescita esponenziale. Che deve fare un piccolo risparmiatore? Investire o anche andare a vendere magari qualche oggetto che in questo periodo storico non gli interessa, non gli interessa più?
2: Purtroppo l'investitore molto spesso, il consumatore molto spesso investe o disinveste nel momento sbagliato. Questo è un problema di educazione finanziaria. In questo momento l'oro in particolare è sceso rispetto al regolo di oltre 5.000 euro l'oncia, quindi in questo momento forse se si spera che il mercato possa ricrescere, forse è un buon momento per l'acquisto, ma io anche in questo caso, come ho detto per le criptovalute, ci starei molto attento, perché se, come speriamo, finiscono le crisi da Hormuz alle altre, probabilmente le condizioni non torneranno più a quelle di qualche mese fa.
1: Vendendo gli oggetti d'oro bisogna rispettare una serie di regole, andare in un compra oro che comunque abbia determinati requisiti e determinati bollini, diciamo, di affidabilità.
2: Almeno tre. Uno, essere iscritte a un registro presso l'organismo agenti e mediatori. Due, avere un documento, compreso il codice fiscale, per farsi riconoscere, che deve essere registrato dal Comproro. Tre, in contanti possono essere pagati solamente importi fino a 499,99 euro, altrimenti serve uno strumento tracciabile.
1: Un'ultima domanda: lei ha accennato all'educazione finanziaria, quanto sarebbe importante? Se ne discute da tanti anni nel nostro paese, ma in realtà stenta a decollare, soprattutto tra le giovani generazioni. Perché e che cosa è possibile fare?
2: Allora, diciamo che stiamo un pochino migliorando. Poco, ma stiamo migliorando secondo gli ultimi dati. Secondo me sarebbe necessario fare un mix tra soggetti indipendenti, che magari non hanno la professionalità necessaria come un esperto operatore del settore, con un intermediario e cose del genere. L'importante è una cosa fondamentale, che qualsiasi forma di educazione finanziaria non prevede anche l'operazione commerciale da parte di chi offre l'educazione finanziaria.
1: Grazie davvero Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Non mi resta che chiudere la trasmissione ringraziando Paolo Accorona in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione e Donatella D'Amato per la produzione. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto e come sempre una serena giornata da Giuseppe Caporaso.
0: Al vostro servizio.

Buon pomeriggio e ben ritrovati da Ugo Scali. Nel giorno del primo anniversario dalla sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace. Venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Il pontefice ha poi recitato la supplica di Bartolo Longo alla Madonna: abbi pietà di noi per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli, prima in cattedrale, poi alle 17:30 in piazza del Plebiscito per l'incontro con la popolazione. È un ringraziamento per aver richiamato il mondo alla responsabilità della pace in un tempo segnato dalle guerre, tensioni internazionali e linguaggi segnati dalla conflittualità. È il cuore del messaggio che è stato inviato dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al Soglio Pontificio. È durato circa un'ora e mezza all'incontro a Palazzo Chigi questa mattina fra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato Marco Rubio. Il vertice era iniziato poco prima di mezzogiorno. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato a più riprese con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi l'intesa o riprenderemo a colpire. Accuse incrociate anche in Ucraina tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria che la Russia celebrerà domani con la parata militare. Risultato deludente per il partito laborista del premier Starmer e boom della destra di Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i dati parziali dello Spoglio. Dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori. È stato segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non si tratta di un passeggero della nave da crociera olandese. Si è sviluppato un focolaio che però non preoccupa l'OMS. Non ci sarà una pandemia, il vaccino sarà pronto entro 10 mesi. È tutto, prossimo aggiornamento alle 15.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato
1: e con Daniele Caruso, che è in regia, pronto per farci ascoltare le canzoni che oggi compongono, come in un puzzle musicale ideale, la classifica di Air One, quella appena rilasciata oggi dell'Airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio nel nostro paese. Allora, diciamo subito che tra le 20 ci sono due nuove entrate, la più alta la incontreremo alla numero 13, poi ci sono varie conferme e anche discese in picchiata, ovviamente, per le canzoni che arrivano dall'ultimo Festival di Sanremo, tranne qualche eccezione che incontreremo già alla numero 14, questo è un piccolo spoiler. Intanto iniziamo subito a parlare di novità musicali. Sappiamo che Taylor Swift è appena uscita con Elizabeth Taylor, questo nuovo singolo, ma ancora va forte nel nostro paese Opalite, come del resto anche nel resto del mondo. Quindi Taylor Swift apre le danze, diciamo, di questa chart di Air One. Alla numero 20 in salita c'è Opalite, Swing Blue 2000.

Taylor Swift con il suo sound fresco e orecchiabile, anche con la nuova Elizabeth Taylor, lo ricordiamo, guardate anche i suoi video che sono sempre molto curati e carini. Alla numero 20 in salita questa settimana nella chart di R1 che vi stiamo raccontando in questo venerdì pomeriggio. Alla 19 salgono Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe.

Safe di questa coppia della musica, Miles Smith e Niall Horan insieme per la numero 19 inserita nella chart di Year One, che vede alla 18 un altro singolo che sale, ovvero Magnetic di The Bauza, mentre alla numero 17 incontriamo la prima delle due nuove entrate che insomma vi faremo ascoltare oggi e che riguarda la musica italiana, e in questo caso Achille Lauro con il nuovo singolo. Si parla tanto di Achille Lauro che qualche settimana fa ha annunciato, lo sapete, a mezzo social, che non sarebbe rientrato nel suo ruolo di giudice a X Factor, nella giuria del talent. La musica, ha detto, è la mia casa, scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Grazie di cuore a X Factor per questi anni bellissimi. Queste le parole su Instagram scritte appunto da Achille Lauro. L'indiscrezione è stata lanciata anche da un podcast recentemente in rete che ha trovato conferma poi anche nei corridoi, diciamo, di quelli più informati all'interno di Sky. La novità è che potrebbe arrivare, quasi certo, Irama, pronto a prendere il posto nella giuria del talent show di Sky, appunto, al posto di Achille Lauro. Daniele Caruso dice no dall'altra parte, e purtroppo per te, caro Daniele Caruso, ci sarà Irama all'interno della giuria di X Factor. Irama, sì, Irama, te lo ripeto, Irama ancora una volta. Vabbè, se non l'avete capito, ci sarà Irama. Mentre al numero 17 la nuova entrata, appunto abbiamo parlato di lui, Achille Lauro, che ritorna con le sue ballate romantiche, Comuni Immortali.

come un immortale ormai ci ha abituato a questo stile musicale. Achille Lauro, numero 17, new entry nella chart di R1 dei più programmati in radio nell'ultima settimana. Alla 16 Bob Sinclair con Kaiza, la canzone Can Wait. Alla 15 scende Olivia Dean con So Easy. Alla 14 risale la canzone di Sanremo di Tommaso Paradiso e i Romantici.

romantico e anche in tour in questo periodo Tommaso Paradiso, i suoi romantici, la canzone di Sanremo, riguadagna posizioni rispetto a 7 giorni fa e si piazza al numero 14 in salita. Questa è la chart di Air One, la più alta nuova entrata, la incontriamo subito alla 13. Parliamo del ritorno, anzi dell'album molto atteso dopo Sanremo, di Saif, non solo perché è un primo disco, ma arriva dopo diciamo l'esposizione massima, quella sanremese, che lo ha visto quasi vincitore per un soffio, pensate, uno scarto dello 0,3% nei voti rispetto al vincitore Saldavinci, e quindi un esordio importante che nasce sotto anche una pressione abbastanza importante, cioè quella del nome più caldo e luminoso uscito dall'ultimo Sanremo. Santissimo si chiama il disco, composto da 18 tracce, funziona come una sorta di carta d'identità dell'autore, dentro c'è un po' di tutto, rap, cantautorato con richiami di Andrea Bennato, pop, suggestioni latine, arabe, mediterranee, tutto quello che Saif ha voluto inserire in questa sorta di viaggio musicale tra continenti e generi. E ci tiene a precisare che è una svolta anche la canzone che andiamo ad ascoltare, che poi diciamo è anche il suo lato divertente per quanto riguarda la musica. Saif, nuovo singolo, Buona Domenica, alla 13, nuova entrata.

prendono è Marcomi alla numero 12 nella chart di Year One con Baci Piano, scende anche alla 11 Dito nella Piaga, questa è Che Fastidio. Io non so più.

0: io.
1: Beh, c'è da dire che Dito nella piaga con Che fastidio ha creato la canzone perfetta per ogni occasione, perché non tramonta mai il fastidio per qualsiasi cosa nella nostra vita. Alla numero 11 in discesa nella chart di R1, quella dell'Airplay radiofonico nazionale con le canzoni più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Tra l'altro il 26 maggio prossimo ci sarà un live gratuito

dito nella piaga in una giornata promossa dall'azienda per il diritto agli studi universitari. Parliamo dell'Aquila, con esibizione di gruppi emergenti, mostre, installazioni artistiche, attività sportive, con il rafforzamento del legame tra studenti e città. Prima tappa del tour estivo, appunto, primavera, estate ovviamente, di Dito nella Piaga, un primo ciclo di concerti dal vivo dopo il ritorno dal Festival di Sanremo proprio con questa canzone. Anche l'uscita del nuovo album, che è stato molto contestato anche in sedi giudiziarie per il titolo Miss Italia, poi approvato e quindi tranquillamente lo può usare questo titolo, Dito nella Piaga, iniziativa quella dell'Aquila del prossimo 26 maggio, a ingresso libero senza prenotazione, che si inserisce tra gli appuntamenti della festa organizzata da Azzulaquila nell'ambito degli eventi dedicati all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, l'occasione anche per ridare slancio ai linguaggi e alla creatività giovanile e alla socialità studentesca, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi universitari come luoghi di incontro, produzione culturale, partecipazione, aperti ovviamente alla cittadinanza. E questo è quanto riguarda il primo live gratuito di Dito nella Piaga. Numero 11 in discesa questa settimana. Al numero 10 sale il nuovo di Madame insieme a Marrakesh, dal titolo Volevo capire con Marrakesh. Ma andiamo direttamente alla numero 9, dove c'è il ritmo e l'energia di questo giovane protagonista a livello internazionale già molto famoso. Lui è Alex Warren, Fever Dream, alla 9 in salita.

anche per fare un confronto con la classifica ufficiale di Blu 2000 che vi abbiamo raccontato e abbiamo scalato ieri. Lui è nella top 5, invece nella classifica di Air One lo troviamo alla numero 9 in salita. Alex Warren con Fever Dream questa settimana. Continuiamo la classifica alla numero 8 in discesa. Ci sono Blanco ed Elisa.

0: sappia anche per quanto riguarda i dati di Air One rilasciati oggi, il sito è airone.com se volete andare anche a sbirciare in tutte le altre chart, in questo caso Blanca di Lisa con Ricordi in discesa alla numero 8 questa settimana nell'Airplay radiofonico nazionale. Saliamo alla numero 7, anche qui una coppia in discesa, parliamo di Tiziano Ferro e Giorgia. A proposito di Tiziano, la nuova tournée di Tiziano Ferro è pronta a partire, Stadi 26, questo è il nome dell'evento che porterà l'artista nei più importanti impianti sportivi italiani. Inizierà il prossimo 30 maggio da Lignano Sabbia d'Oro per poi concludersi e finire il 12 luglio a San Filippo di Messina. Allora, come ormai da tradizione, anche quest'anno l'appuntamento sarà caratterizzato dalla collaborazione con Avis, quindi ogni tappa del tour vedrà i volontari delle consulte giovani allestire questi stand all'interno degli stadi, distribuire materiale informativo appositamente realizzato per l'occasione. L'obiettivo è promuovere la cultura del dono e della solidarietà. Il claim scelto per questo tour è Io in te ci credo per davvero, liberamente ispirato a una delle canzoni appunto di Tiziano Ferro. Le tappe del tour, dicevamo, 30 maggio debutto a Lignano Sabbia d'Oro, 6 e 7 giugno a Milano Stadio San Siro, poi il 10 giugno sarà a Torino, Bologna, il 14 giugno, il 18 a Padova e poi a Napoli, 23 giugno, poi tutte le altre date ovviamente ve le ricorderemo in corso d'opera all'interno anche di questo appuntamento con le classifiche. Dove compare lui, Tiziano Ferro, ma insieme a Giorgia, il duetto del momento, è stato anche la numero 1 della settimana scorsa, questa Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, le due superstar insieme in discesa, ex numero uno della chart Year One, quindi qualcosa è cambiato sicuramente in vetta, li abbiamo incontrati alla numero 7. Numero 6 in discesa per Annalisa con Canzone Estiva, alla 5 scende anche Samurai J con Ossessione e alla numero 4 salgono invece Lady Gaga e Daichi, spinte dal grande successo attuale del Diavolo Veste Prada 2 al cinema, con la colonna sonora ufficiale del film, che è appunto questa canzone dal titolo Runaway, numero 4 in salita. Al numero 3 scendono questa settimana i The Colors con la loro canzone che sa d'estate, inutile girarci intorno, saranno protagonisti anche a Modena prossimamente il 29 maggio al Parco Ferrari con una tappa del loro tour. Questa è Rolling Stones alla numero 3.

Pistols, la canzone in discesa, la numero 3 questa settimana della chart di Air One. A proposito di tour, si parla anche di lui, di Harry Styles. Ogni giorno qualche chicca, qualche curiosità. Ha pubblicato anche su Instagram un teaser trailer del prossimo singolo Dance No More, che sta per arrivare. Ormai questi artisti con i nuovi album sfornano i singoli più o meno ogni 3 settimane, quindi neanche il mese è finito che poi ne esce un altro di singolo. Sta per uscire quello nuovo, questa invece è la numero 2, American Girls, in salita a Harry Styles questa settimana nella chart di Air One.

grande quota nella chart di R1, si piazza la numero 2 in salita con la sua American Girls, appena ascoltata qui su In Blue 2000. Chi ci sarà la numero 1 questa settimana? Si accettano scommesse, pensateci un attimo, no? Ve lo dico subito, anzi ve la facciamo ascoltare. La nuova numero 1 in salita è di Serena Brancale, Levante, Delia, tutte e tre insieme per Al mio paese.

siamo al termine dell'appuntamento di oggi con le classifiche. Vi ricordo la nuova numero uno della settimana di Air One, ovvero Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Tutto quello che abbiamo vissuto in questa settimana lo rivivremo nel weekend con le classifiche del weekend. Vi aspetto sabato e domenica. Grazie a Daniele Caruso in regia. Tra poco le news e a seguire le parole di Blue 2000. Restate con noi, vi lascio con le bambole di pezzi.

0: giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace.
1: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
0: Mentre andiamo in onda, il pontefice ha raggiunto Napoli, la visita alla cattedrale, poi alle 17.30 in piazza del Plebiscito, l'incontro con la popolazione. Con la Premier non abbiamo discusso argomenti specifici come il ritiro delle truppe americane dall'Europa, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato stamane a Palazzo Chigi la Premier Meloni. Il colloquio è durato circa un'ora e mezzo e Rubio è tornato anche sull'incontro di ieri con Papa Leone. Abbiamo un rapporto molto forte col Vaticano, questo viaggio era stato pianificato molto tempo prima, così il segretario di Stato. L'omicidio di Garlasco per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, la colpevolezza di Alberto Stasi rappresentò una suggestione creata in fase processuale cavalcata in modo mediatico in 18 anni, e quanto si legge negli atti dell'indagine appare francamente difficile, scrivono gli uomini dell'arma, percorrere una logica con il filo di una suggestione creata in fase processuale. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato a più riprese gli Stati Uniti di aver violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Manca ancora la risposta iraniana alla proposta lanciata dagli Stati Uniti per far finire il conflitto. Ucraina, accuse incrociate infine tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco che era stato annunciato da Putin per il fine settimana in occasione del giorno della vittoria. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. E anche oggi cominciamo guardando indietro. 8 maggio 1980, perché in Giappone, che all'epoca correva più veloce del resto del mondo, nasceva proprio oggi, 46 anni fa, un personaggio destinato a diventare un'icona globale. Niente armi, niente muscoli, ma non c'aveva nemmeno un passato, sai, di quelli tragici, no, da vendicare. Insomma, è una specie di palla gialla, una specie di bocca che si apre e si chiude. Eppure da quel momento in avanti sarebbe diventato riconoscibile a livello proprio globale. Sto parlando ovviamente di Pac-Man, che arriva in un'epoca in cui il Giappone stava riscrivendo l'immaginario della tecnologia mondiale. Siamo nel pieno del boom della tecnologia proprio, no? I nomi Sony, Panasonic, Nintendo, NEC sono proprio sinonimo di progresso, e le città giapponesi brillano di neon, i treni che arrivano in orario veramente al centesimo di secondo, no? I Walkman che trasformano il modo di ascoltare musica. È un paese, il Giappone, che non esportava soltanto prodotti, esportava proprio un'idea di futuro. E nei laboratori della Namco c'è questo giovane game designer che stava cercando qualcosa che non esisteva ancora, un videogioco che non parlasse di astronavi, no? Di guerra, di sparare, ecco. Poi, a metà tra realtà e leggenda, pare che l'idea gli sia arrivata guardando una pizza tonda tagliata a spicchi, con uno spicchio già mangiato. Che magari è vero, però la parte più interessante è che questo Toru Iwatani, così si chiama, voleva creare un personaggio che fosse universale, immediato, no? Anche per i bambini, capito? Una creatura che non ti mette soggezione, che non ha bisogno di manuali, che magari non parli solo ai ragazzi, ma anche alle ragazze, alle famiglie, diciamo a tutte quelle persone che tendenzialmente non erano dei giocatori, ecco, degli appassionati di videogame. E Pac-Man nasce così, come un gesto di apertura, insomma un invito proprio. E quando arriva nelle sale giochi succede qualcosa che nessuno aveva previsto, perché il Giappone degli anni 80 è già un laboratorio sociale. Mode che corrono velocissime, consumi pop, l'estetica colorata, la tecnologia che entrava nella vita quotidiana. E Pac-Man si inserisce perfettamente in questo ecosistema, ma perché è semplice. Semplice ma non banale. È ripetitivo, sì, ma ipnotico proprio. Colorato ma non infantile, e soprattutto non è violento. E questa è una novità in un momento storico dominato soprattutto da sparatutto, Space Invaders e quel mondo lì, insomma. Pac-Man rappresenta proprio un atto di rottura culturale. E non è un caso che sia diventato un fenomeno internazionale, con le sale giochi che si riempivano, i giornali che parlavano proprio di febbre da Pac-Man, nascevano i gadget, i cartoni animati, le canzoni. È la prima volta che un videogioco diventa cultura pop, oltre che intrattenimento, e il Giappone mostra al mondo un nuovo modo di pensare la tecnologia, dove il tema non è soltanto la potenza, no? Dove non si guarda solo alle prestazioni, ma c'è spazio anche per il design, per l'inclusività, anche per un po' di leggerezza. E col senno del poi, Pac-Man è anche un piccolo manifesto del costume di quegli anni Ottanta che tanto ci piace citare, no? La velocità, il consumo, la ripetizione, che ne so, il ritmo, l'ossessione per il punteggio, quei fantasmi da cui scappare, cioè sembrano quasi delle metafore involontarie della vita moderna. Eppure, in mezzo a tutto questo, c'è un'idea semplice, ma pure geniale in qualche modo, un gioco che chiunque potesse capire in un secondo, ma che nessuno riusciva a padroneggiare davvero, allora come pure oggi. Un simbolo che attraversa decenni senza invecchiare, perché non appartiene a un genere ma a un gesto, che è muoversi, mangiare, scappare, ricominciare. E oggi, più di 40 anni dopo, Pac-Man continua a vivere nei remake, nei meme, nei musei, nelle citazioni. È diventato proprio un'unità di misura del videogioco, un archetipo, no? Un'idea giapponese degli anni 80, quando qualcuno aveva deciso che il futuro non doveva essere soltanto efficiente ma anche colorato, insomma giocoso. E con la luce negli occhi di Francesco Filippi in regia, che quando si parla di videogiochi è l'uomo da battere, siamo pronti a partire. Le parole di In Blu 2000, Antonio Di Martino.

un disco bellissimo, l'improbabile piena del Loreto, l'oro del fiume, Antonio Di Martino, da vedere dal vivo se riuscite, da ascoltare sicuramente, che siamo pur sempre un programma di canzoni e di segnalazioni di cose belle o interessanti o che magari piacciono soltanto a noi, però ci piace raccontarle, condividerle, no? Le parole di Blue 2000. Avete presente quando raccontiamo per esempio la tecnologia? Dici un argomento a caso. Viene fuori che abbiamo sempre un sacco di possibilità che prima semplicemente non esistevano, ma pure un sacco di problemi nuovi, anche se poi dipende sempre dai punti di vista. C'è questa nuova frontiera, per esempio, nella sorveglianza aziendale, che non è più soltanto quante mail mandi o quanto tempo resti loggato. Adesso il tema è come ti senti, o meglio, come l'algoritmo pensa che tu ti senta, no? Si chiama Emotion AI ed è la versione più ambiziosa e forse pure più inquietante dell'idea che tutto, anche le emozioni, possa essere trasformato in un dato. Lo dico subito a scanso di equivoci che in Europa queste tecnologie sono state messe al bando negli ambienti di lavoro e nelle scuole, punto. Negli Stati Uniti invece avanzano come se niente fosse, no? Un nuovo sistema di controllo che trasforma anche la sfera emotiva in un indicatore aziendale misurabile, coi lavoratori costretti ad avere sempre questo atteggiamento positivo, no? Anche quando magari l'umore sta da tutt'altra parte, una maschera, una paresi sorridente quasi, cioè una specie di smile economy potremmo definirla. E dove sta il problema? Il problema è che non funziona, nel senso che non sta scritto da nessuna parte, non ci sono prove scientifiche che queste AI sappiano davvero leggere le emozioni, anzi gli esperti lo dicono, che le emozioni non sono universali proprio per loro natura, cioè non sono codici a barre che puoi scansionare tutti uguali, no? La gioia mia non è come la gioia tua, così come essere arrabbiati non è uguale per tutti. E anche le espressioni facciali, no? Quelle smorfie, insomma, possono essere interpretati come segnali sociali, ma non sono delle finestre aperte sull'anima. Sto imbronciato, cioè non è detto che sia per forza arrabbiato, ecco. Significa che un algoritmo non può sapere se sei felice davvero, se sei arrabbiato davvero. E soprattutto, la cosa interessante è che sbaglia, molto spesso in modo prevedibile. C'è uno studio dell'Università del Maryland che ha mostrato che i software valutano per esempio i giocatori afroamericani dell'NBA più arrabbiati dei colleghi bianchi, anche quando sorridono. È il solito pregiudizio questo, no? In versione digitale però. Eppure il mercato cresce. C'è McDonald's in Portogallo che ha comprato un sistema per dare coupon in base all'umore dei clienti. Ci sono cabine da ufficio che leggono il battito cardiaco e la respirazione. Ci sono strumenti che analizzano il tono e l'altezza della voce dei dipendenti per capire se sono adeguati, no? C'è la chatbot nelle cuffie dei lavoratori del Burger King che valuta la loro gentilezza, e poi tutte le estensioni varie, insomma, che misurano positività dei messaggi, per esempio. Tasselli diversi della stessa idea, cioè trasformare l'empatia, la calma, la cordialità, che sono qualità umane, no? E in quanto tali fragili, contestuali, trasformarle in numeri da dashboard, cioè numeri comparabili, capito? Ma il punto non è soltanto tecnico, perché è proprio una questione etica. Perché quando un algoritmo decide se sei abbastanza gentile, abbastanza sereno, abbastanza positivo, allora la tua autonomia emotiva, cioè, diventa un lusso. È il rischio concreto che i lavoratori inizino a fare finta, a recitare, no? Con quei sorrisi forzati, con quel tono accomodante finto, emozioni, come dire, addomesticate per non perdere opportunità o per non perdere valutazioni. Una sorveglianza intima, no? Che entra dove nessun capo dovrebbe entrare, ecco perché è inquietante. Sul fronte normativo, dicevamo prima, l'Europa ha tracciato una linea. L'AI Act vieta queste tecnologie nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Ci sono alcune eccezioni mediche o legate ai contesti di sicurezza, però non l'esclude del tutto, per esempio, in ambito commerciale. Però qui serve il tuo consenso. Quindi se tu dai il consenso, come nel caso dei coupon di McDonald's, l'intelligenza artificiale può leggere la tua faccia. C'è pur sempre il regolamento, il GDPR, no? Quella tutela della privacy, che fa un pochino da sponda, ma non sempre basta. E quindi ci ritroviamo davanti a una domanda che sembra uscita da un romanzo distopico, no? Anche se è già attuale. Cioè, quanto vale un'emozione quando diventa un dato? E soprattutto chi decide se quella che stai provando è l'emozione giusta? Noi poi, come sempre, risposte non ne abbiamo, ma di domande quante ne volete. Le parole di Blue 2000.

poi l'originale, contuso finale, del Re del Mambo, Tito Puente, anno 1963. Questa versione di Santana, 1970, ha reso però questa canzone un successo mondiale, tanto che Tito Puente aveva ringraziato pubblicamente Santana per aver portato la sua musica ovunque. Però è stata pure la carriera di Santana, che all'epoca c'era pure l'equivoco, no? La band che si chiamava come il chitarrista, Santana è lui, Santana sono loro, insomma, di sicuro il mondo del Latin Rock, che all'epoca era emergente, è passato anche da questa versione di Oye Como Va nel pomeriggio di In Blue 2000. E cambiamo completamente musica, che il venerdì è pur sempre il giorno delle nuove uscite, e arriva oggi anche Aiello ad anticipare il disco in uscita a fine mese, una canzone che è un po' un manifesto d'estate, una festa al tramonto in terrazza, la faccia al mare, una richiesta di leggerezza in fondo. Si intitola Sotto

potrebbe andare avanti all'infinito, eh. 12 giugno a Firenze, unica data italiana, almeno per quest'anno, insomma, per Lenny Kravitz, che al di là delle frasi di circostanza è uno che torna sempre, a quanto pare, volentieri, insomma, a suonare qui da noi. Le parole di In Blue 2000, cambiamo ancora musica e alla scoperta di questo cantautore che qualcuno magari ha seguito nel suo percorso nell'ultimo X Factor. Si fa chiamare Ero.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

Ha cantata per la prima volta sul palco del concertone del primo maggio a Roma e la canterà nello Strega Comanda Summer Tour, una serie di appuntamenti d'estate che anticipano poi la tournée nei teatri prevista per l'autunno. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Una donna non può di Francesca Michielin, disco in blu 2000 della settimana.

Alle prese con la logistica dei concerti, Bruce Springsteen, che doveva suonare stasera a Filadelfia nell'arena dell'NBA, che all'improvviso è diventata indisponibile, ma perché la squadra titolare è passata ai playoff, vincendo a sorpresa contro Boston, quindi la prossima la giocano in casa, a casa loro, Filadelfia appunto. E il concertone della E Street Band slitta al 30 maggio prossimo, che è la prima data disponibile per questa arena, addirittura dopo l'ultima data prevista del tour, che doveva essere 27 maggio a Washington, no? Capitale, sede del governo, per un finale simbolico di questo tour dal forte sapore politico e antitrumpista, come Bruce Springsteen sa essere senza peli sulla lingua. Comunque, le parole di In Blue 2000, fatti americani sicuramente.

anche questo è un classico che esiste in mille versioni diverse. The First Cut is the Deepest, Cat Stevens, nel pomeriggio di In Blue 2000. Un paio di comunicazioni di servizio guardando a quello che succederà nei prossimi giorni, perché si concentrano una serie di eventi, festival, iniziative che proveremo a raccontare, spaziando come sempre dalla musica alla tecnologia alla solidarietà, con le interviste integrali a tutti gli ospiti da recuperare e riascoltare e condividere, partendo da play2000.it, la porta di accesso digitale a tutta la radio, all'informazione e anche un po' di TV, che è TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, e siamo un'unica grande famiglia. E tra pochissimo anche la redazione con gli ultimi aggiornamenti di In Blue 2000 News. State con noi.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone oggi in visita in campagna, poco fa nel Duomo di Napoli per l'incontro con il clero e la vita consacrata, il pontefice ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si è sciolto in precedenza. Stamane la visita al santuario di Pompei.
1: Oggi ricordiamo il primo anniversario delle elezioni a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera, con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. La mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Linea allo studio.
0: Grazie a Paolo Fucili. Tra poco il pontefice raggiungerà Piazza Plebiscito nel cuore di Napoli per l'abbraccio con i cittadini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran, lo riporta poco fa Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni nell'area. Per quanto riguarda invece i negoziati, la proposta statunitense è ancora in fase di valutazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa nazionale Tasnim. Colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, aveva detto Rubio, incontrando poi la stampa e rilanciando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere anche il conflitto in Ucraina. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si era sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Torniamo alle 17:00.

0: parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima.

Sono due pezzi da 90 della musica britannica di oggi. Sam Fender con Olivia Dean, era Rain Me In e siamo tornati insieme, seconda ora nel pomeriggio di In Blue 2000, ben trovati. Viaggiano sulla Trentina entrambi, lui un po' di più, lei un po' di meno, ma sono ormai, come dire, proiettati verso quel momento in cui il corpo umano, che per decenni ha abbozzato, ha fatto finta di niente, arriva a presentare il conto. E non lo fa con eleganza, no? Con gradualità, con quella narrativa del lento declino che ci raccontiamo per addolcire la pillola. Secondo un nuovo studio fresco di pubblicazione, l'invecchiamento pare che acceleri di colpo intorno ai 40 anni, come una curva, no? Che sembrava dolce e invece a un certo punto diventa un tornante. È quella stanchezza che molti descrivono come cronica, no? Quella sensazione di essere sempre un po' scarichi anche quando non c'è un motivo apparente, insomma non è un'impressione, è un calo fisiologico, perché il metabolismo rallenta, il sonno si fa più leggero, il recupero si allunga, non è che siamo più vecchi, è che il corpo cambia ritmo e lo fa tutto insieme. C'è questo studio che ha seguito un gruppo di persone tra i 25 e i 75 anni in un lavoro quasi da investigatori biologici, no? Monitorando proteine, metaboliti, RNA, microbioma, tutto messo sotto la lente d'ingrandimento per capire come si muove davvero l'invecchiamento, almeno provare a tracciare un identikit, no? E la risposta sorprendente è che non è una linea retta, cioè l'80% delle molecole analizzate cambia soprattutto in momenti precisi, come se il corpo umano avesse dei punti di svolta programmati, e uno di questi punti è proprio intorno ai 40 anni, è lì che si incastrano una serie di trasformazioni che riguardano per esempio la produzione di energia. I mitocondri, che sono le nostre piccole centrali elettriche, diventano meno efficienti, cioè è come se a parità di sforzo producano meno carburante. E allora succede che una notte dormita male pesa di più, un allenamento ha bisogno di più tempo per essere smaltito, una giornata intensa si lascia dietro una pesantezza, no? Che prima magari non c'era o non notavamo, insomma. Per non parlare del sonno, cioè non è che per forza dormiamo meno, ma sembra statisticamente che dormiamo peggio. La quota di sonno profondo si riduce, aumentano i risvegli, è come se la manutenzione notturna dell'organismo diventasse più frammentata, no? Quindi i tessuti si riparano meno, il metabolismo si riequilibra con più fatica e la mattina resta sempre quel piccolo residuo di stanchezza che non si riesce a scrollare via. E in tutto questo si aggiunge pure il balletto degli ormoni, uomini e donne, cortisolo, estrogeni, testosterone, sono segnali che regolano energia, stress, i ritmi circadiani, e quando diventano meno stabili anche la nostra capacità di adattarci ai carichi quotidiani, siano fisici o mentali, perde un po' di prontezza, no? Come se il sistema operativo ci mette un po' di tempo in più per aprire un'applicazione. Per non parlare dell'insulina, che smette di essere una macchina perfetta perché la sensibilità si riduce, la gestione del glucosio diventa meno immediata, e tutto questo si trasforma in ondate di energia con picchi incredibili e cali più marcati, mentre in parallelo cresce quella che gli scienziati chiamano infiammazione di basso grado, che è un'attivazione lieve ma costante del sistema immunitario. Non fa male, non dà sintomi, però assorbe risorse. È come tenere, capito, una luce accesa in una stanza che non usi, cioè non te ne accorgi, però sta lì che succhi energia. La cosa forse un minimo confortante è che in questo quadro non c'è un singolo colpevole, cioè è la combinazione di tutti questi elementi che rende i 40 un'età costosa, ecco, dal punto di vista energetico. Il corpo continua a funzionare sicuramente, però diciamo che è meno efficiente, c'è un margine di efficienza ridotto, e quella fatica che sentiamo non è un fallimento personale, non è pigrizia, è proprio una questione di fisiologia che alla fine è quasi rassicurante, no? Non siamo noi ad essere cambiati, è il sistema che semplicemente funziona in modo diverso, e imparare a riconoscerlo e magari a rispettarlo un pochino di più è già metà del lavoro, Le parole di In Blue 2000. C'è ancora Francesco Filippi in regia a suggerire una canzone che sembra fatta apposta per una chiosa d'effetto di questa storia, cioè take it easy, non correre, rilassati, non te la prendere, tranquillo, eccetera eccetera. Eagles.

Si intitola Basta Poco ed esce proprio oggi, venerdì, giornata di novità, che poi io me la ricordo a X Factor, Chiara Galiazzo, eppure in un'intervista surreale in un Sanremo di qualche anno fa, nella nostra postazione dell'epoca sul fianco dell'Ariston, ma il tempo passa per tutti. Guardando avanti al futuro invece, senza perderci nei ricordi, quest'autunno lei sarà nei teatri con Nuova Luce, uno spettacolo intimo come può essere Una Serata con un Quartetto d'Archi, le sue canzoni più belle, qualcosa che le piace particolarmente, ma una serata al tempo stesso potente come sa essere l'elettronica che contaminerà tutto. Le parole di In Blu 2000, sempre con la testa ai concerti, che la bella stagione, non so voi, ma a me fa sempre questo effetto. Lui è passato da noi a febbraio, Milano, unica data sold out per Sony.

artisti che usano le cuffie di una volta, no? Quelle col filo, per intenderci, che avevamo detto sono un nuovo trend di questi ultimi anni per una serie di ragioni. La prima sicuramente pratica, nel senso che le cuffie a filo non si scaricano, cioè non le devi mettere nella loro custodia, non perdono la connessione nel momento sbagliato, non le devi buttare perché una batteria minuscola ha perso capacità dopo 2 o 3 anni, cioè le colleghi, attacchi il filo e funziona, appunto, una semplicità imbattibile al giorno d'oggi, dove ogni oggetto chiede energia, un aggiornamento, un permesso, una notifica, una qualche manutenzione, e non mi sembra poco. La seconda ragione è anche economica, perché un paio di auricolari cablati col filo costa molto spesso, cioè un quarto, no? Una frazione, insomma, di un modello wireless di buona qualità. E anche quando serve un adattatore, perché ormai il buco per il jack non ce l'hanno più tanti telefoni, quindi devi collegarli con l'USB-C, la spesa rimane comunque contenuta. E per una generazione cresciuta tra abbonamenti digitali, l'inflazione, dispositivi sempre più cari, cicli di sostituzione accelerati, cioè spendere meno per ascoltare musica non è mica una scelta, insomma, secondaria, è una forma quasi di razionalità. Poi io dico auricolari, ma anche le cuffie tradizionali, no? Quelle da mettere sopra le orecchie, tecnicamente le cuffie circumaurali o sovraurali, rientrano in questo revival di tecnologia, ed è l'immagine con cui ci salutiamo, perché per oggi abbiamo finito. Grazie a Francesco Filippi per la regia. Domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, alla scoperta di una qualche località, un luogo ameno, insomma, in Italia da scoprire o da riscoprire, partendo di settimana in settimana da un anniversario, un evento, una manifestazione, insomma un buon pretesto, ecco, per uscire di casa e fare un giro. E fatemi dare una pacca sulla spalla metaforica anche a Papa Leone, che iniziava il suo cammino giusto oggi l'anno scorso, e serve tutta la speranza possibile per andare avanti oggi come oggi. Hashtag dai Leone. Buon fine settimana, noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a chi ti sta seguendo in diretta.
1: Con te parliamo dello stadio Sinigaglia, stadio simbolo possiamo dire di Como, storico degli anni 30, architettura razionalista, insomma sappiamo l'architettura dell'epoca fascista, e solo che adesso bisogna rifarlo questo stadio, lo dico in grandi linee. Enrica, poi ovviamente ci spieghi meglio tu e sentiamo gli ospiti. Insomma, bisogna rifarlo perché non è più adatto alle esigenze calcistiche di adesso, anche perché il Como è in Serie A. Solo che questo rifacimento, il progetto è stato presentato lo scorso anno, crea qualche problema. Ci sono stati insomma un po' di...
2: Sinigaglia è stato definito da Gianni Brera lo stadio più bello del mondo, perché oltre al contesto razionalista ci troviamo direttamente sulla riva del lago, per cui gli spalti più alti hanno addirittura una visuale sul primo bacino del lago. Però tutta questa bellezza, diciamo, poco va d'accordo con le esigenze del calcio di oggi. Tra le altre cose, il Calcio Como veleggia al sesto posto, a poca distanza da Roma e Juventus, quindi si parla anche addirittura di aspirazioni europee, e tutto questo con il calcio di oggi, che è anche business, turismo, promozione, economia, poco va d'accordo. E questo rifacimento chiederebbe degli interventi molto impattanti su questa struttura,
1: che abbiamo capito è molto cittadina, cioè proprio in città, oltre che essere in questa posizione privilegiata. Enrica.
2: Esatto, siamo proprio in città, lo dicevamo prima, sul lungolago, di fronte praticamente alle abitazioni, vicino addirittura a un istituto comprensivo che rischia addirittura di poter essere abbattuto per lasciare spazio ad un autosilo per il parcheggio, dei tifosi.
1: Insomma, esatto. E già da questo si capisce la difficoltà di fronte alla quale si trova insomma il progetto. Tu hai intervistato l'avvocato Mirella Quattrone, che è la portavoce del Comitato Cittadino per la tutela della zona stadio. Sentiamola.
3: Noi vogliamo uno stadio che rispetti il luogo, perché si trova in una zona dove c'è il razionalismo italiano per eccellenza. Il progetto che è in discussione è un progetto per la costruzione di uno stadio enorme, dove la gran parte è occupata da centri commerciali, negozi. Inizialmente volevano fare anche un albergo 5 stelle con piscina a sfiora sull'ultimo piano, adesso pare che ci abbiano ripensato. Per la città di Como e per i cittadini non ci sono previsti delle sale, che ne so, per concerti, per riunioni, oppure delle piste ciclabili per i ragazzi o delle palestre come era in origine. Abbiamo delle preoccupazioni per la piscina. Nel compendio dello stadio c'è la piscina comunale. Se viene rifatto lo stadio, non abbiamo capito che fine fa la piscina in quella zona così delicata e così particolare. Hanno scritto una lettera firmata da 100 architetti italiani, quindi non solo comaschi, ma di tutta Italia, dicendo che era una follia fare questa costruzione.
1: Allora, il progetto era stato modificato dopo la prima versione, ma adesso a che punto siamo? Perché a quello che ho visto doveva essere comunque ultimato entro quest'anno il progetto.
2: E invece siamo ancora ad una fase di rinvii, perché il comitato, che ha 600 cittadini, ha fatto ricorso al TAR, e poi dopo ci sono tutta una serie di carteggi, di approfondimenti e di progressivi rinvii. C'erano alcune fasi che dovevano essere presentate entro gennaio, invece adesso sono state spostate a luglio. Tutto questo vi dà proprio l'idea della complessità della situazione, non ultimo lo scontro anche che si sta creando con l'amministrazione cittadina.
1: Tra il comitato e il comune?
2: Esatto, tra il comitato e il comune.
1: Perché il comune è favorevole al progetto di rifacimento.
2: Allora, il comune è favorevole anche perché, e questo non è un aspetto secondario, l'eventualità di costruire uno stadio in un'altra zona adiacente alla città, di fatto uno spazio non c'è. Nel caso in cui il Como dovesse salire ancora in classifica e quindi dovesse arrivare anche all'Europa, dovrebbe andare a giocare in altri stadi. Si parlava capito. Addirittura di stadi in Friuli, cioè in base a seconda delle disponibilità che poi dopo va negli accordi tra le squadre. Quindi è sicuramente una situazione davvero molto complessa molto. E dispiace, perché comunque questa cosa va sottolineata, la proprietà è comunque riuscita a creare un'attenzione sana attorno al calcio. Nelle partite vediamo che vanno allo stadio i bambini con le biciclette, con le famiglie, quindi è veramente un peccato, come diceva anche l'avvocato Quattrone, non riuscire a trovare una quadra, perché certo, tutti vogliono certo. il bene, diciamo, certo. della città anche dal punto di vista sportivo.
1: Certo, e vogliono che lo stadio resti lì, solo con alcune caratteristiche che probabilmente non corrispondono a quelle che vorrebbe la proprietà, ma forse, come dici tu, magari una via di mezzo, ma evidentemente le cose sono ancora più complicate. Allora, hai nominato il comune, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, lo sentiamo adesso.
0: Ricordo a tutti come fosse messo lo stadio, alle tapparelle, al fatto che stesse venendo giù, al fatto che non ci fosse nulla a norma, al fatto che quando sono diventato sindaco potevano entrarci solo 4.999 persone, al fatto delle deroghe che abbiamo sistemato, al fatto delle torri faro. Abbiamo fatto una valanga di cose per quello stadio e il progetto non c'è ancora, punto. E non compete al sindaco tutto quello che sta succedendo gestito dagli uffici, e me ne sto a chilometri, perché il sindaco fa l'indirizzo, la linea politica, e la linea politica è quando tutti i vari enti si sono espressi, quando mi arriva il progetto io lo approvo, e questa è la mia responsabilità. Perché oggi non è stata emessa la dichiarazione di pubblico interesse del progetto? Perché non mi è ancora stata sottoposta dagli uffici. In questo momento poi è il Como che deve rispondere agli uffici. Quando gli uffici avranno trovato la quadra con il Como eccetera eccetera, arriverà il politico, perché ad oggi non è ancora arrivato, e gli farò quello che va fatto una volta che sarà pronto. L'opera rappresenta uno snodo cruciale per lo sviluppo urbano. Io in campagna elettorale, nel mio programma, ho detto che lo stadio resterà lì e avrei assentito al fatto di rifarlo.
1: Sì, mi sembra chiara la posizione del sindaco, che non è che lascia spazio a grandi interpretazioni. Ha detto lo stadio deve stare lì, e su questo mi sembra lo stadio va rifatto, e siccome chi ci mette i soldi chiaramente è la squadra, giusto?
2: Sì, è la proprietà certo. che tra le altre cose è la più ricca del campionato di Serie A al momento, quindi.
1: E quindi si può anche permettere un rifacimento. Certo, se comincia a buttare giù scuole, io capisco pure che chi, ma non solo chi vive l'intorno, ma penso anche un po' tutta la città, che tu stravolgi proprio un'area.
2: Sì, anche perché davvero poi, ad esempio, altra caratteristica, proprio perché era stata pensata come cittadella dello sport, come si diceva all'inizio, lì c'è anche la piscina, c'è la pista di ciclismo, pensate c'è addirittura anche l'hangar, ci dobbiamo salutare
1: perché siamo andati proprio oltre con lo stadio, d'altronde era una cosa molto interessante. Enrica, grazie, alla prossima.
2: Alla prossima, chiedo scusa a chi viene dopo di me.
1: Ma capirai adesso, siamo freschi. Adesso Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli. Ciao Stefania.
4: Ciao Federica.
1: Altro che correre.
4: Scusata, non ci sono assolutamente problemi.
1: No, il problema è che adesso ci sarà con quello dopo, quindi noi dobbiamo proprio correre.
4: Io con chi arriva
1: con
4: dopo?
1: Con te, co-housing sociale, nuovo centro, un co-housing fatto con certi criteri di linee guida europee, perché per andare incontro a determinate esigenze. Adesso sentiamo la sindaca e poi rientriamo in studio noi. La sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
5: Le persone che hanno delle fragilità o le si lascia sole, le si abbandona, e queste le porta verso l'emarginazione grave, con grande sofferenza loro, delle loro famiglie, ma anche della nostra città, oppure le si accompagna con dei servizi. In questo caso sono persone che hanno un'autonomia lavorativa, che hanno però fragilità perché non riescono ad essere nel circuito abitativo, e cui per un massimo di 24 mesi possono soggiornare, rimanere in autonomia pagando una quota che evidentemente riguarda i costi di gestione di questo spazio.
1: Stefania, chi potrà avere accesso? Quali sono i criteri?
6: Allora, devono essere residenti a Brescia e poi devono avere un'età compresa tra i 20 e i 65 anni e rientrare nelle quelle persone che sono già seguite dai servizi sociali del territorio. Ecco.
1: Quindi certo, per non avere, ovviamente, che non hanno un ISEE molto, molto basso, insomma un reddito molto basso. Tu hai sentito anche l'assessore comunale al welfare, Marco Fenaroli, sentiamolo.
7: E qui è un luogo in cui ci sono spazi riservati, camere doppie, al massimo triple, e questi luoghi di convivenza, la cucina, lo era anche nella struttura precedente. Questa, devo dire, è straordinariamente più bella in un periodo tutto sommato breve, nel quale, con l'ausilio del servizio sociale, queste persone saranno accompagnate, come si dice in gergo sociale, a trovare appunto una loro autonomia in altre abitazioni.
1: Ecco Stefania, questa è la cosa importante, che questo sarà un tempo in cui però queste persone verranno aiutate.
6: Sì, assolutamente, perché si cerca di consolidare in questo periodo competenze lavorative, una successiva ricerca di un alloggio indipendente. Per questo sarà presente un'equipe educativa che accompagnerà gli ospiti appunto in questo percorso, quindi non semplicemente una casa, ma un percorso a 360 gradi.
1: Tra un paio di settimane entreranno i primi 12 inquilini, che poi diventeranno 30 a mano, insomma, nell'arco di un breve periodo. Hai sentito anche l'assessore comunale ai lavori pubblici, Walter Mucchetti, sentiamolo.
8: Questo servizio aggiuntivo che mancava nel nostro tassello della solidarietà, cioè persone che magari hanno anche un reddito ma non hanno una casa, non hanno legami e necessitano di un porto sicuro per poi ripartire. Ecco, queste persone contribuiranno economicamente a mantenere questa struttura, che non avrà costi per l'amministrazione comunale, perché gli affitti copriranno i costi di gestione ordinaria.
1: Ecco, questa è un'idea proprio per far rientrare le persone in una vita, possiamo dire, normale, Stefania.
6: Sì, assolutamente sì, sottoscriveranno un contratto d'affitto, una sorta di contratto d'affitto, e va detto che l'amministrazione e diciamo il comune, insomma, ha contribuito notevolmente, nonostante questo il progetto sia stato realizzato con i soldi del PNRR, è stata diciamo, è stato il contributo portato dal comune, quindi 2 milioni di oltre, insomma 2 milioni,
1: sì, più di 2 milioni in tutto, di cui quasi 900, un milione,
6: esatto,
1: il comune. Sentiamo anche l'assessore al bilancio Marco Garza.
9: Consegniamo oggi un'altra delle opere che abbiamo potuto realizzare anche grazie al PNRR, dico anche perché in questa struttura, che è costata oltre 2 milioni e 100 mila euro, ci sono molte risorse proprie del comune che pesano per oltre 900 mila euro. Un intervento importante, un intervento significativo che abbiamo potuto realizzare grazie alla collaborazione sia del PNRR che di Fondazione Calipro, che ha messo 500 mila euro su questo intervento.
1: Questo però è un bel esempio, Stefania, di collaborazione pubblica, privata, va bene, i fondi del PNRR europei, per creare qualche cosa che frutterà molto per le persone.
6: Assolutamente sì, e devo dire che la nostra provincia in questo è molto avanti, è molto all'avanguardia, e sono tante le collaborazioni tra privati o comunque realtà private che aiutano il pubblico, e quindi sì, è un bel esempio, proprio per questo l'abbiamo presentato oggi.
1: E hai fatto proprio bene e ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi, Stefania.
6: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni è collegato con noi, buon pomeriggio Marco.
10: Buon pomeriggio Federica e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Con te parliamo di ragazzi che partecipano al consiglio comunale. In questo periodo ne abbiamo sentite di queste iniziative per coinvolgere i giovani, che se poi portate avanti in maniera coerente, dimmi tu Marco, diventano proprio una formazione.
10: Sì, assolutamente, una volta si insegnava anche oggi educazione civica, no? Questo in realtà è un esempio secondo me da perseguire e da fare come esempio per tanti comuni, quello di far proprio educare i ragazzi a come funziona, no? Come funziona il tuo territorio, il tuo comune, il tuo consiglio. Quindi quello di creare un consiglio comunale di ragazzi, secondo me, è un'ottima idea.
1: Anche per capire cosa fa, no? Quali sono le competenze poi di un comune, perché magari uno pensa, ma questo spetta al comune, no, non spetta al comune. Insomma, sono tante le cose da imparare, non solo, no? Come funzionano.
10: Assolutamente. E sul campo impari molto di più, perché proprio io ho assistito velocemente a un paio di riunioni di consiglio comunale dei ragazzi insieme ai veri consiglieri comunali e hanno discusso di tutto quello che fa un comune. È molto bello questo, secondo me.
1: Allora, il primo che sentiamo è Alessandro Ferri, professore di italiano presso l'Istituto Vegni.
11: Si dice spesso che i ragazzi siano disinteressati alla cosa pubblica, invece posso dire con sicurezza che non è così. I nostri studenti hanno lavorato a proposte concrete sullo sport, sull'ambiente, sui trasporti scolastici, sulla sicurezza delle strade, e l'hanno fatto con serietà, ascoltando il territorio e ragionando da cittadini. Il valore di questo progetto non sta tanto nel risultato finale quanto nel percorso. Imparare che la propria voce conta, che si possono individuare problemi reali e proporre soluzioni, che la partecipazione civica si costruisce passo dopo passo, già dai banchi di scuola. Per i nostri ragazzi è stata una lezione che vale più di tante ore di didattica frontale.
1: Ecco, questa è la cosa importante. Senti, poi riparliamo, ma abbiamo ancora due insert interessanti da sentire. La prima è Benedetta Romiti, che è consigliera delegata alle politiche giovanili.
12: Sicuramente far vivere ai giovani un'esperienza concreta di partecipazione politica già durante il periodo della scuola, appunto, significa renderli partecipi e cittadini attivi di un qualcosa che comunque sia molto vicino a loro. La prima istituzione ovviamente vicina è il comune, e quindi già conoscere più o meno le dinamiche di come funziona, di com'è l'apparato, di come si fanno proposte e di chi appunto elabora e prende decisioni è importante. Tantissimo, proprio anche per responsabilizzarli e sicuramente farli avvicinare il più possibile a quella che è la vita politica, che non deve essere intesa come politica in senso materiale, ma politica in senso di socializzazione, di comunità e di benessere proprio all'interno del loro territorio.
1: Manca una parola, Marco. Che bisognava usare per politica, mi veniva in mente adesso che ascoltavo la Romiti. Manca il servizio.
10: Il servizio, esatto.
1: Si vede che è una parola che è caduta in disuso, vero?
10: Sì, abbastanza. Comunque anche una novità del nostro comune, velocemente, è che hanno collaborato a questo progetto le due nostre scuole, no? Abbiamo un liceo e un istituto agrario che fa tante belle cose, tra l'altro, e visto, senza campanilismi, sono messi insieme e hanno fatto il consiglio comunale, più anche ragazzi delle medie, quelli più grandi. È una bella cosa anche per loro, di sicuro.
1: Certo che si mettano anche le scuole insieme. L'altra intervista, l'assessora all'istruzione, sempre del comune, Silvia Spensierati.
13: Nell'ambito del progetto Ragazzi in Comune, che si è concluso con l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'amministrazione ha recepito diverse istanze che partono da richieste dei più giovani, dei ragazzi e delle ragazze delle terze medie. E tra queste, per esempio, la volontà di avere ulteriori rastrelliere per le bici nei pressi della scuola. Chiaramente questo è una manutenzione che possiamo fare nei prossimi mesi e ci impegneremo a fare per le scuole comunali del nostro territorio. Per quanto riguarda gli istituti superiori, come per questo tipo di richiesta, ma anche per altri tipi di richieste che riguardano le manutenzioni e lavori di miglioria all'interno degli stabili, ci faremo da portavoce con la provincia, che è il gestore l'ente preposto per le scuole superiori.
1: Ecco,
10: la provincia.
1: Che esatto. Le avevano abolite una volta le province, no?
10: Invece, sì, anche io sapevo così, però.
1: E invece, come vedi, invece le scuole veramente dovrebbero essere comunali, che dici tu?
10: Anche secondo me, cioè anche nel territorio il comune è quello che comunque conosce di più, no? Noi da Arezzo in realtà ci sono 40 chilometri, ma è una realtà molto diversa.
1: Bene, comunque intanto i giovani sono andati in consiglio comunale, questa è una cosa molto bella. Marco, grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a te e grazie a tutti, buona serata.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna lunedì.

0: Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Giornata di visita pastorale in Campania per Papa Leone, che oggi festeggia il primo anno di pontificato. Stamane si è recato al santuario di Pompei, poi nel primo pomeriggio l'arrivo a Napoli, tra poco l'abbraccio in piazza del plebiscito con i cittadini. La visita nel capoluogo campano era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero e la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
1: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
0: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa in occasione del primo anniversario del pontificato. Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Stati Uniti-Italia, lo afferma su X il segretario di Stato americano Rubio in un post accompagnato dalla foto del saluto tra i due a Palazzo Chigi. Poco fa anche le parole della premier Meloni con Rubio, un confronto ampio e costruttivo. La cronaca: una donna di 56 anni è stata trovata morta, pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un cittadino macedone, che è attualmente ricercato dai carabinieri e dalla polizia. Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia e vestirà dunque la prima maglia rosa. È tutto, torniamo alle 18:00.

0: Benvenuti ai Dischis, un programma di Radio Incontri Cortona.
1: Bravo capitano!
0: Che va in onda ogni venerdì alle 5.05. Ogni venerdì portiamo un disco che è uscito nel mese appena terminato. Con me ci sono i miei compagni
1: Gabriele Boscherini, ciao a tutti.
2: E Giacomo Checconi.
0: Io sono Daniele Stanganini. E chi mette la prima canzone?
2: Metto io.
1: Vai.
2: Allora stasera ascoltiamo l'ultimo album di Madame, uscito il 16 aprile, che si chiama Disincanto, e andiamo subito ad ascoltare la title track dell'album, che si chiama proprio Disincanto, e subito partiamo, vai.

0: Ed eccoci tornati con questo grande brano. Voi ragazzi cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Ditemi un po'.
1: Allora, io non sono sicuro di darti la mia diciamo, idea sui brani di Madame, perché sono un pochino di parte e non è, diciamo, il mio artista preferito. Quindi ti chiederei pro e contro di questa traccia e dell'artista.
0: Ok, ok. Allora, prima di tutto, per gli ascoltatori che magari non conoscono bene Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002, quindi giovanissima, ancora davanti, speriamo abbia una grande e lunga carriera.
1: Si sente un pochino l'accento veneto.
0: Si sente, poco.
1: Notare la gufata di Checconi.
0: No, ma veramente, Madame è stato sempre un ascoltatore della prima ora, sin dalle sue, diciamo, origini, dai brani più underground.
1: Con quale canzone è diventata famosa Madame?
0: Allora, lei è diventata famosa, se non sbaglio, con Sciccherie, la canzone. Poi dopo, vabbè, l'esordio Sanremo.
1: In che anno Sciccherie?
0: 2018, sono preparatissimo.
1: C'è quell'intelligenza artificiale che va sotto con...
0: Mamma mia, come sviaggia, distruggiamo boschi interi.
1: Oggi è entrato in studio con gli occhiali Meta AI, quindi con l'intelligenza
0: sì per farti integrata. Le foto Bosche di nascosto. Dicevo, con quale canzone invece è nato Sanremo? Sentiamo Boscherini, sei preparato?
1: Con Voce 2021
0: e poi?
1: 2023 non mi ricordo.
2: Marea.
1: No. No. 2023.
0: Allora, per questa puntata
1: il bene nel male
0: aggiudicherà dei punti a seconda delle domande, delle risposte alle domande. E il premio qual è, Stanga?
2: Chi perde offre la birra la prossima volta.
0: Perfetto, ok, quindi già un punto meno per Boscherini. Dicevamo, allora, quest'ultimo album ritorna dopo 2 anni di assenza completa dal mondo, insomma, dei social, dei concerti, tutto quanto. E su questo, in questo caso, a lei ha detto di volersi divertire e di liberarsi un po' delle esperienze che ha avuto in questo periodo, ovvero la cura e il riconoscimento di avere una malattia psichiatrica, che è l'OCD, quindi Obsessive Compulsive Disorder, ovvero il disturbo ossessivo compulsivo, per cui ha intrapreso un percorso di cura e adesso si sente finalmente pronta a tornare a calcare palchi, a ripresentarsi, a riesprimersi nella sua arte.
1: Comunque, non volendo, abbiamo trovato anche questa volta subito un filo comune fra gli album, perché poi
0: hai perfettamente ragione, Stanga. Secondo me o si organizzano gli artisti per far uscire di mese in mese cose con l'argomento comune, oppure...
1: Ma perché sanno che saranno in diretta sui dischi.
0: Esatto, si organizzano per quello.
1: Non sveliamo troppo, ora piano piano arriveremo a capire quelli
2: rimaniamo
1: che sono
2: su
1: gli altri
2: Madame.
1: Album, rimaniamo su Madame.
0: Comunque, ad ogni modo, andiamoci subito ad ascoltare il secondo brano, che è Bestia, e nulla, dai, proseguiamo.
3: Non so ancora se questo mio pensiero è reale. Penserai di me che sono impazzita,

0: Eccoci tornati qui dopo Bestia di Madame. E a sto giro sta Stanganini. Stanganino, ma dove ci possono trovare i nostri ascoltatori?
1: Come sempre, ogni venerdì su Radio Incontri in Blu Cortona, FM 88.4 92.8, oppure in streaming su radioincontri.org. Naturalmente sul sito c'è anche tutti i podcast.
0: Esatto.
1: Sulla radio siamo anche in DAB, Incontri in Blu, nella DAB Toscana. E siamo anche su Instagram, seguiteci i dischi.
0: Seguiteci assolutamente. E ragazzi, allora, a parte scherzi, questo qui l'album, secondo me, lei ha detto che si voleva divertire, ma io lo trovo molto molto intimo come album, perché comunque ci sono molte canzoni in cui Madame tratta quello che ha vissuto, il suo vissuto, e soprattutto cosa un po' anche a livello catartico l'ha portata a rendersi conto di quali potevano essere le cause della sua malattia psichiatrica, ovvero anche da un punto di vista discografico. C'è una canzone che si chiama Mai Più, che in cui semplicemente si toglie molti sassolini dalla scarpa, sia per l'atteggiamento dei discografici, delle case discografiche, dei giornali e di tutto ciò che è il mondo che gravita all'intorno del mondo discografico, e che secondo lei è ovviamente tossico, un ambiente tossico e malato, che spinge le persone, soprattutto i ragazzi, a essere un po' corrotti, un po' attirati da questo mondo, dal facile denaro, no? Al firmare quell'etichetta discografica, prendere soldi per poi però perdere se stessi, no? Quindi un po', non lo so se secondo voi anche questo queste storie, come abbiamo visto anche sulla scorsa puntata, no? Di burnout, di crisi esistenziale anche tra vari artisti, se magari potrebbe essere un fenomeno comune anche in tutto il mondo, un po' di come sta andando il mondo discografico.
2: Ma io la considerazione che mi sento di fare è che credo la settima puntata, la nostra, questa, abbiamo comunque portato, ovviamente ogni puntata, tre album diversi, e abbiamo affrontato dei temi, diciamo, molto, molto profondi, perché la grande maggioranza, diciamo, degli artisti si confrontava non solo con se stessi ma anche con la società che aveva incontro, no? Ricordo Planet com'era?
0: Planet Zombie.
2: News for Planet Zombie praticamente interrogava il rapporto di essere umano di Notwist rispetto a quello che era la società attuale, e rispetto a tutti gli album credo che questo di Madame invece sia un pochino più rivolto verso se stessa. Ovviamente lei esce in un periodo particolare, decide di far uscire un nuovo album, si interroga su se stessa, ovviamente sul rapporto con la discografia, ma soprattutto su se stessa, mi sbaglio?
0: Sì,
1: non sarà l'unica in questa puntata. Piccola parentesi, sono andato a vedere il concerto dei Notwist qualche giorno fa, bellissimo.
0: Ok, grazie Stanga. No, come dicevi te bene, Gabri, non parla di se stessa, si apre molto e soprattutto non fa mistero di quello che ha passato, delle malattie psichiatriche che gli sono state diagnosticate, come giustamente debba essere, un po' per sfatare questo mito, no? L'artista dannato, ma che comunque deve dimostrarsi sempre davanti alle foto, le fotografie, agli eventi come perfetto. È giusto comunque che chiunque, ma che sia esso un artista, sia esso una persona comunque, affronti i propri demoni, no? Le proprie problemi.
2: Se vogliamo, anche quest'album ha un rapporto diretto diciamo con la società in generale, perché
0: sì,
2: in un mondo appunto fatto di social, di perfezione e praticamente filtrato da quello che è l'immagine di una persona che in realtà non riflette spesso e volentieri quello che la persona è realmente o i stati d'animo che realmente vive in quel momento la persona, magari Madame ha fatto la stessa cosa,
0: sì,
2: cioè praticamente ha interrogato se stessa in base a quello,
0: ma
2: che
0: soprattutto
2: non si è riscritta perfetta.
0: No, soprattutto esatto, è quello lì, secondo me, la cosa fondamentale. Cioè, un artista che ha detto apertamente di avere malattie psichiatriche, sia una malattia psichiatrica, sia nelle interviste con i giornalisti che con il pubblico, e nell'album stesso. Quindi non si nasconde dietro il velo, non si nasconde dietro a una finta maschera di perfezione, e questo si può ascoltare benissimo tutto l'album, ma anche sull'ultima traccia che lanceremo adesso, che si chiama Grazie, in cui lei proprio ripercorre quello che può essere una seduta fatta con uno psicologo o psichiatra, in cui semplicemente parla parla con questo
2: interlocutore,
0: esatto, e noi possiamo tranquillamente capire quali sono i suoi problemi che vive. Lei ne fa apertamente, cioè lo dimostra apertamente senza nascondersi. E quindi ascoltiamoci Grazie e poi andiamo subito con l'album dei Boscherini.
3: Salve, scusi il ritardo, è un classico, non ho il senso dell'orario. E poi da quando gli altri mi sbrigano gli sbatti, sa, non saprei nemmeno dirlo oggi in che giorno siamo, sì.

0: Ed eccoci tornati, vai Boscherini.
1: Allora, l'album che ho portato io questa puntata è il nuovo uscito, il volume 2 degli Anjin de Poitrin.
0: I nostri ascoltatori ci diranno se può essere giusta la pronuncia in questo modo.
1: Non lo so, sinceramente lo so, ci ho provato, perché so che è una pronuncia ovviamente francese, ma loro sono canadesi.
0: Beh, loro... Canada e francese si parla, però lo sai.
1: Sono canadesi, però non
0: rimandata alle medie, stanno.
2: Mamma mia.
0: Rimandata alle medie.
1: Non è una pronuncia inglese, ovviamente. E allora, il termine appunto...
0: Mi è salito il Trump.
1: Significa angina pectoris, e l'angina pectoris sapete che è un dolore toracico intenso causato da una ridotta ossigenazione del cuore, okay. Interpretato probabilmente in chiave musicale, è come se loro forse danno una scossa a quella che è la musica attuale, così l'ho interpretato io.
2: Musica da infarto.
1: Musica da infarto, esatto. Allora, al di là delle battute, io partirei direttamente ascoltando la prima traccia e poi approfondiamo con gli artisti e ovviamente con l'album volume 2. Questa è Fabianic.

0: eccoci tornati con i Dischis. Bella la canzone, mi è piaciuta molto, una scarica di adrenalina. Bello anche il testo, devo dire.
1: Profondo, profondissimo.
2: Di che allora, parla il testo, Boscherini? Ho bisogno di spiegarvi una cosa così all'inizio, così almeno
1: fa invidia a Dostoevskij.
2: Allora, la musica che amo io, che comunque tendo ad ascoltare, sono i cantatori, soprattutto, che raccontano storie.
0: Dico la verità, che hanno più di 80 anni.
1: Esattamente.
2: In alcuni casi sì, perché l'esperienza è importante, soprattutto quando si tratta di cantautorato.
1: Boscherini è un gerontofilo.
2: Ma in questo caso ho tentato di fare una cosa diversa, ho provato a fare uno strappo alla regola, ok? Quindi diciamo, questo è un gruppo che non è totalmente nelle mie corde. Ci sono alcune cose, e ovviamente l'ho portato per alcuni motivi, per altri un pochino meno. Quindi la prima traccia che abbiamo ascoltato, che è Fabianik, praticamente dice due parole. Per quanto riguarda il testo, ci sono due parole, che è Fabianik e Sébastien.
0: Ma sono francesi?
2: Probabilmente sono canadesi che parlano francese.
1: Ma le parole però sono francesi,
2: credo,
1: o inglesi?
2: Sì. Fabien e Sébastien, credo francesi.
1: Ah, ok.
2: Quindi...
0: E cosa ne pensi di queste due parole?
2: Sono ossessive e compulsive, perché vengono ripetute dall'inizio.
1: Però potrebbero essere anche pugliesi.
2: Tornando a noi, Fabiano e Sébastien. Tornando a noi, allora, chi sono Yanchin de Poitrin? Sono due, è un power duo. Mm. Non conosciamo attualmente i loro nomi, diciamo, nome e cognome di nascita, ma conosciamo soltanto il nome d'arte, e loro si chiamano Kn e Klek. Kn suona,
1: potevi dircelo che eri preparato, Boscherini,
2: suona,
1: per la, ragazzi,
2: suona, cioè, suona una chitarra basso microtonale, e più avanti torneremo sul termine microtonale, perché per me è importante. E Klek suona la batteria. Una batteria, fin qui ci siamo.
1: Okay.
2: Allora, loro suonano insieme da quando avevano 13 anni,
1: okay,
2: però hanno fatto, diciamo, una ventina d'anni di gavetta. Nessuno, diciamo, pochi ascoltatori, fino a quando KXP, che è una stazione indipendente radio di Seattle, ha deciso di chiamarli e fargli fare un live show. Quindi,
1: certo,
2: praticamente hanno portato
1: su YouTube,
2: hanno portato una loro proposta di tracce e tutto. A quel punto sono esplosi, poi affrontiamo il motivo della loro esplosione,
1: un po' come K3L e Poco Amoroso,
2: però partono da presupposti diversi. E praticamente in pochissimo tempo hanno raggiunto quei 7 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube e hanno iniziato a fare sold out in tutti i continenti, ok? Questo che vuol dire? Vuol dire che sono esplosi contemporaneamente. Torniamo più avanti a parlare di questo argomento, lanciamo la seconda traccia, che è

0: Bello, bello, bello.
1: Bellissimo, guarda, io mi sono emozionato. Guarda.
0: Per una volta ha portato un disco un po' più
1: nuovo, fresco, finalmente.
0: Bravo,
1: non sia veramente questi soliti quattro accordi blues e fine. Cioè, dai.
0: Sono molto a disagio con questa bellezza, per questa traccia, però comunque arrivo al dunque. Cos'è che secondo me è positivo, ok?
1: Boscherini non è gender fluid.
0: Sono un power duo che fa math rock, ok? Il math rock,
2: cos'è il math rock?
0: È una sorta di sottogenere del rock sperimentale che è nato alla fine degli anni 80 e è contraddistinto da una grandissima complessità tecnica, perché a differenza della stragrande maggioranza dei brani, degli album e degli artisti che si cimentano con la musica di oggi, c'è una grossa difficoltà nei tempi della musica, perché tutti ormai suonano e scrivono in quattro quarti e probabilmente nel giro di do, che è composto da do,
1: e
0: sol, la minore,
1: che tempi abbiamo?
0: E qui abbiamo i cinque quarti, i sette ottavi e altri tempi molto complessi che solo grandi musicisti o chi padroneggia la tecnica in maniera seria è in grado di gestire una tipologia di musica del genere. Oltretutto non ha soltanto sempre solo questi tempi, 5 quarti, 7 ottavi, altri tempi, ma ci sono anche dei salti di tempi, di ritmo, quindi la canzone varia e cambiano il tempo, quindi questa è la cosa positiva che compensa nella grandissima scarsità di testo presente nei brani.
2: Ora, non ho capito, la cosa positiva è che si ripassa le frazioni.
1: Esatto,
2: quarti,
1: interrogazione per Boscherini. Adesso fammi il tempo del quarto quarti.
0: No, il quarto quarti non te lo posso fare qui. Il quarto quarti lo
1: batti
0: posso
1: sulla
0: fare
1: scrivania. Vai. Sette quarti. Che è questo? Sta cercando le formiche.
0: Te l'ho detto che non era facile. Comunque, detto questo, mi dite di stringere perché sennò prendo troppo tempo. Un'osservazione da fare.
1: Un'osservazione da fare.
0: Allora. Perché sono diventati famosi gli Engin du Poitrin, ok? Perché secondo me loro, a differenza di tanti altri gruppi, sono riusciti a sfidare quello che è, diciamo, l'algoritmo di Spotify e di tutte le altre piattaforme musicali. Perché loro, faccio una piccola digressione storica che non voglio annoiare. Grandissimi artisti come Justin Bieber, Ed Sheeran, che comunque sono affermati nei primi anni 2000, l'hanno fatto perché si sono mossi benissimo su quello che era l'ambiente allora utilizzabile, che erano i MySpace, così come tanti altri artisti. Loro su MySpace hanno capito l'importanza di quelle piattaforme, hanno caricato i loro video in cui cantavano e suonavano e la gente vedeva che suonavano. Cosa era successo? È successo che la gente ha cominciato a seguirli, hanno acquisito follower nuovi e poi si sono tramutati in veri fans, ok? Oggi non è più così, perché a differenza di 20-25 anni praticamente sono nate nuove piattaforme, c'è Spotify per prima che interpreta quelle che sono le tracce audio degli artisti e tante altre di seguito. E che succede in tutto questo? Succede che ormai al giorno d'oggi, quindi nel 2026, gli artisti, i produttori e le case discografiche hanno capito come riuscire a fregare, passatemi il termine, l'algoritmo, e quindi hanno capito come riuscire ad arrivare in cima alla musica consigliata, per esempio, in cima alle classifiche delle testate radio più importanti.

0: tanti in cima a potenziali nuovi ascoltatori, ok? E quindi riescono a raggiungere determinati standard. Ma per fare questo c'è bisogno di una macchina grossa che gli sta alle spalle e diciamo un portafoglio notevole. Loro cosa hanno fatto questa Engine Depot Train? Non avevano tutto questo, quindi erano dei due musicisti molto bravi tecnicamente, talentuosi, che però non avevano alle spalle qualcuno che poteva finanziare tutta questa operazione. Hanno deciso di, diciamo, oltrepassare quello che era l'algoritmo, decidendo di vestirsi dal 2019 con delle tute a pois, bianco nero nero bianco, col gea giallo giallo senape, delle maschere fatte di cartapesta, quindi esagerare quello che era il look e tramite, paradossalmente, l'aspetto fisico e quella che è la presenza scenica, ingannare l'algoritmo di applicazioni e dispositivi e di conseguenza servizi di streaming in generale che percepiscono solo un ambiente audio.
1: Ma quindi, Gabri, gli Engine Depot Train hanno avuto successo per la loro musica, per la loro estetica o per un effetto palla di neve, diciamo, che a un certo punto sono diventati così sulla bocca di tutti che hanno iniziato ad avere hype e hanno avuto successo?
0: Secondo me, per la mia modesta idea, è che loro hanno avuto successo per tutti e tre i motivi messi insieme, perché avevano come background una grandissima cultura musicale e ovviamente musica praticata, quindi la tecnica, potreggiavo la tecnica, hanno avuto l'intelligenza di capire che in un mondo attuale l'apparenza in questo momento è la prima cosa che viene notata dal grande pubblico e quindi hanno deciso...
2: Ma loro si sono nascosti però...
0: All'inizio si sono nascosti per tanto tempo, poi hanno capito che per fare il salto di qualità dal 2019, quindi ormai 6-7 anni, hanno deciso di indossare queste maschere e di nascondere la loro identità. Quindi, esatto, quindi comunque hanno preso questa decisione, non dall'inizio ovviamente, che erano ragazzini, ad un certo punto hanno deciso di svoltare e prendere queste decisioni. Quindi, secondo punto. Il terzo era l'effetto palla di neve, perché comunque ovviamente loro avevano un background musicale e tecnico, hanno avuto l'intelligenza di interpretare diciamo esteticamente il mercato, di conseguenza, come succede ai più grandi fenomeni, sono diciamo diventati di grande successo. Non sappiamo tuttora se sia una cosa duratura oppure un fulmine a ciel sereno, però in questo momento hanno quei 7 milioni 8 milioni di visualizzazioni su YouTube, 2 o 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, quindi sono, diciamo, usciti dalla loro zona comfort. E l'ultima cosa che vorrei dire a proposito di questo, che mi vorrei rifare all'album passato che avevamo presentato nelle scorse puntate, che era ovviamente The Mountain di Gorillaz, che Gorillaz in tempi non sospetti, quindi agli inizi degli anni 2000, quando uscì MySpace, ricollegandosi al discorso di prima, avevano capito, Damon Albarn, il socio fumettista, che in un mondo in cui non c'era qualità musicale, anche una band fittizia o inventata sarebbe stato in grado di dire la sua. Ecco, 20-30 anni dopo è successo la stessa cosa, secondo me. Cioè, arrivano loro, si impongono nel mercato con quell'immagine fortissima e super, diciamo, con quell'estetica fai da te, ma che in realtà fai da te che c'è poco, perché se uno va a studiare la chitarra e la maschera di cartapesta diventa difficile. E ecco, è lo stesso modo, mi interrogo sul fatto: c'è qualità musicale in questo momento? Ci sono grandi artisti? Oppure è giusto che vanno avanti artisti come loro?
2: Ma quel poro Cristo che dirige KXP Live, che magari l'ha scelti per chiamarli, ma un pochino di merito gli si vuole dare?
0: Sì,
2: oppure no?
0: Sì, ecco, no, è quello che ha interpretato la loro estetica e ha capito che dietro c'è una grande tecnica.
2: Perché ricordiamoci sempre che dietro ai grandi artisti che sono usciti nel passato e che escono adesso, ci sono anche grandi producer che decidono di lanciare e che capiscono come sta andando, come vanno i tempi, qual è lo spirito del tempo, e decidono di lanciare questi
0: artisti. Se non c'era per esempio l'emittente indipendente KXP, probabilmente loro non erano,
2: o la mitica Goji con Sugar Music, che
0: esatto,
2: ad esempio Sugar tanti,
0: Music
2: quanti ne ha lanciati in Italia?
0: Sì,
2: anche lo stesso Lucio Corsi o Madame.
0: Tantissimo. E diciamo, concludiamo, capitano, con l'ultima traccia.
1: Faccio sentire un'altra schitarrata, dai.
2: Carichi
0: l'ultima traccia selezionata.

0: Eccoci rientrati, abbiamo finito, passiamo direttamente la parola al nostro capitano Stanganini che ci presenta il nuovo album di Ye.
1: Eh sì, nuovo album di Kanye West che torna dopo 4 anni dall'album precedente, con un nuovo disco in cui...
0: Quanti l'ha fatti?
1: Un nuovo disco con cui si scusa, diciamo, rispetto a tutto il periodo turbolento che ha avuto, si prepara per un nuovo inizio. Non vorrei però, diciamo, anticipare troppi temi che tratteremo dopo. Sentiamoci subito la prima canzone, che è Father, in collaborazione con Travis Scott.
2: I just wanna say thank you, Lord.

0: eccoci tornati, finalmente un disco degno di questo nome in questa puntata.
1: Oh, senza quanto è fresco.
2: Nome di Kanye West o di Ye? Perché ancora non ho capito come si chiama lui.
0: Si chiama Kanye West, però il suo alter ego è Ye.
1: È come Puff Daddy che c'è Diddy, no?
0: Ecco, ora dai, tu potrebbe fare causa, sì, dici che è come Puff Daddy.
1: Madonna, però,
0: proprio il classico esempio sbagliato. Comunque, rifacciamo un piccolo recap di chi è Kanye West per i tre persone al mondo che non conoscono Kanye West.
1: Che poi qualcuno dice Kanye.
0: Non so come si dice.
1: Prego, Stanley, non ti interrompo più.
0: Kanye West, che è soprattutto un grande produttore, ricordiamolo, prima ancora che rapper, è uno che ha...
2: Nota numero 2 negli appunti di Stanganini, grande produttore. No, eccola,
1: produttore d'elite, c'è scritto.
0: Produttore d'elite, bravi. Produttore d'elite, fatto. Lui nasce produttore negli inizi degli anni 2000 nella Rockefeller, che era l'etichetta di Jay-Z.
1: Ok.
0: Grandi collaborazioni con Jay-Z, poi dopo ha iniziato una carriera solista sostanzialmente, sempre accompagnato da tutta la gang, diciamo, di Jay-Z.
1: Senti quante gangsta, mamma mia!
0: E ha creato, possiamo dire, alcuni dischi nella sua prima fase, diciamo, che hanno cambiato il mondo dell'hip hop, del rap, ma della musica pop in generale. Insomma, basta ricordare My Beautiful Dark Twist Fantasy oppure The Life of Pablo, che hanno messo Kanye West, diciamo, nell'Olimpo dei rapper dell'R&B.
1: Assolutamente sì, è vero.
0: Come un innovatore, perché ha staccato un po' con la tradizione precedente, insomma, del rap anni 90 americano, East Coast, West Coast, tutta, insomma, un po' il gangster rap, ma ha, sfruttando la sua, diciamo, capacità di producer, ha ripreso tutti i vecchi sample degli anni 60 e li ha, diciamo, rimaneggiati per produrre canzoni pop che erano ascoltabili, diventavano hit mondiali in tutto il mondo. Questa fama di innovatore gli ha fatto vincere numerosi premi, l'ha fatto diventare il producer di tutti i più grandi rapper, diciamo, americani, finché siamo arrivati a metà degli anni 2000, che è iniziato a emergere qualche, diciamo, qualche buio, tra virgolette, nei suoi atteggiamenti, perché per esempio ricordiamo quando interruppe la premiazione della cantante americana
1: Rihanna?
0: No?
1: Beyoncé?
0: No? Che si diceva l'altro giorno?
1: Lady Gaga?
0: Era Taylor Swift. Dicendo che il premio se lo meritava Beyoncé.
1: È vero.
0: E già lì, insomma, fu abbastanza uno scandalo,
2: anche se sono sicuro che tu ti ricordi un altro episodio, quindi quando probabilmente Grammy dell'anno scorso chiama nel red carpet la moglie Bianca Censori e gli fa il cenno di spogliarsi, quindi lei davanti a tutti i giornalisti, diciamo, si denuda.
1: Comunque a me sembra che se lo ricorda Gabriele.
0: Non l'avevo citato nei miei appunti, non lo troverai questo episodio.
1: Esattamente. Vabbè. Volete sapere una cosa bellissima su tutto il mondo del complotto che gira intorno? Che sì. Dopo, se vi ricordate l'evento di Puff Daddy, no?
0: Sì.
1: Hanno ricostruito tutto quello. Puff Daddy con Jay-Z praticamente erano stretti collaboratori. Hanno interpretato quell'intervento di Ye ai Grammy, dove ha interrotto Taylor Swift dicendo che si meritava la vincita Beyoncé, come un intervento di Ye per salvare la vita a Taylor Swift, perché nel suo discorso non stava ringraziando Beyoncé di averla ispirata a fare musica, come invece hanno fatto tutte le altre cantanti prima e dopo quell'evento, ogni volta che vincevano il Grammy al posto
2: in
1: di Beyoncé.
2: In quanto moglie di Jay-Z.
1: Esatto, okay. E Jay-Z, persona pericolosa, con Puff Daddy che facevano fuori
2: esatto. Il mondo musicale.
1: Quindi c'è tutta questa teoria del complotto, quindi Ye salvatore.
2: Potrebbe non essere così complottista come
1: forse
2: devi,
1: no, non lo so.
2: Forse di poi.
1: Considerato però il soggetto, potrebbe essere,
0: diciamo, sì, che gli atteggiamenti di Kanye West un po' si prestano, diciamo, a essere interpretati in vario modo, anche nei modi più fantasiosi, perché le sue dichiarazioni, insomma, i suoi comportamenti negli ultimi anni hanno fatto un po' scandalo. Appunto dicevamo tutta la polemica che c'è stata rispetto, appunto, alle sue uscite pubbliche con la moglie Bianca Censori, diciamo,
1: le magliette con la svastica vendute a concerti,
0: le dichiarazioni in cui ha detto che la schiavitù è stata una scelta.
1: Sì, le varie liste in cui nominavano i più grandi traditori della storia, tra cui i più grandi eroi, tra cui ci metteva tra gli eroi Hitler.
0: Sì, sì, Hitler.
1: Traditori non mi ricordo chi ci metteva, però sempre personaggi comunque.
0: Si è dichiarato molto un grande ammiratore di Hitler e di tutti, diciamo, molte idee antisemite che...
1: Sì, sì, proprio apertamente antisemite.
0: Antisemite.
1: Diciamo che comunque adesso ha detto ammesso di avere un disturbo bipolare.
0: Sì, diciamo anche che esatto. Per parlare di Jay-Z, di Kanye West non basterebbe una puntata intera,
1: no,
0: probabilmente.
1: No,
0: qui
1: no.
0: Stiamo facendo solo un compendio, ma soffermiamoci sul buono di Kanye West, diciamo. Grande produttore che ha rivalutato tutte le canzoni soul degli anni 60. Tant'è che vorrei fare un esperimento in diretta, se il nostro assistente Giacomo ci dà una mano. La prossima canzone che ascolteremo si chiama I Can't Wait. Che ha il sample di una canzone delle Supremes degli anni 60 che vi farei ascoltare, e poi dopo mettiamo la canzone di Kanye West, vediamo un po' come la rimaneggiate.

0: Eccoci tornati. Bella questa traccia, devo dire, perché comunque è un personaggio particolare, molto controverso, però secondo me dal punto di vista appunto creativo e artistico non possiamo dire di niente, perché è veramente un numero uno, sia come diciamo artista che fa rapper, ma come appunto artista in grado di interpretare quelle che sono le nuove mode musicali, no? Quindi anche questo discorso delle campionature lo porta avanti da più tempo e ovviamente non è stato il solo, però è una strategia molto intelligente sul mondo musicale.
1: Diciamo anche che è un artista tutto tondo, perché è stato in grado almeno negli anni passati di creare un mondo intorno ai suoi dischi, non solo un mondo musicale ma anche un mondo fatto di promozione, di immaginario proprio. Basta pensare, non so se avete visto l'ultimo concerto di Kanye West, quello che ha fatto
2: sul
1: a
2: Dom.
1: Las Vegas,
0: esatto, sì, con, che era su quel cratere, una sorta di cratere,
1: sì, bellissimo, esatto, che si trasformava in un mappamondo, diciamo, simboleggiava lui che era sulla cima del mondo, insomma, è riuscito, con le collaborazioni con Adidas, il suo marchio, insomma.
2: Vabbè, anche nel mondo della moda lui si è sempre mosso, no? In modo molto si è sempre mosso sia nel musica, moda, ma anche nel mood generale dei tempi, sempre molto orizzontale. Che
0: io mi sono anche chiesto quanto possano essere comode le ciabatte di ieri. Non le comprerei mai.
2: Senti, per quanto costano sono comodissime.
0: Non le comprerei mai.
1: E sì, infatti è stato un grande creatore di mondi, immaginatore di mondi, che ha rivoluzionato un po' in questo la figura del rapper americano. Forse l'unico che è stato, diciamo, un pochino al suo livello negli ultimi anni è Kendrick Lamar, però ecco, tutti gli altri sono stati un gradino sotto. L'ultimo disco che è uscito, questo che ho portato oggi, Bully, forse non l'avevamo ancora detto perché ci sono così tante cose da dire che non ci riusciamo mai a fermare.
0: Avevamo solo tralasciato il nome.
1: Esatto. E Bully alla fine...
2: Non Billy
1: ma Bully. E è un disco, come vogliamo definirlo, a metà, perché è stato anticipato da numerosi rinvii, doveva uscire l'anno scorso, poi a gennaio, poi a febbraio, poi a marzo, sicché è stato sempre rinviato, tant'è che quando è uscito addirittura è uscito tra virgolette incompleto, perché due settimane dopo ha ripubblicato una nuova versione con i settaggi della musica, insomma, dei suoni un po'
2: rimasterizzati,
1: migliorati, diciamo. E per come l'ho sentito io, diciamo che è un disco non a livello dei suoi migliori, ma che lo riporta vicino a quei livelli rispetto agli ultimi dischi, che erano francamente caotici, pieni di confusione, era difficile dargli un senso logico a quei dischi. Qui c'è un disco fatto nella prima parte molto bene, le due canzoni che abbiamo ascoltato infatti sono la terza, la quarta, tipo, e nella seconda parte invece ritorna un po' il Kanye West degli ultimi anni, inconcludente, sembrano canzoni fatte per prova, tra virgolette, durano un minuto e mezzo, insomma.
0: Sembra pieni... quasi un'esigenza di produzione, un'esigenza discografica di uscire in determinati periodi e non posticipare ulteriormente l'uscita, che appunto fa uscire delle canzoni che sembrano incomplete e brevissime.
2: O sì. Caos mentale.
1: O un disco a metà.
2: Perché potrebbe essere anche tipo mixtape, butta di là.
0: Potrebbe essere che la prima parte l'ha fatta Kanye West, la seconda l'ha fatta Ye.
1: Anche può essere. Diciamo che anche in questo però ha anticipato un po' le tendenze degli ultimi anni di rapper, che sono sempre più canzoni più brevissime, molto sperimentali, tra virgolette, senza magari un grande testo, insomma, all'interno. Perché i testi, insomma, che nell'hip hop sono abbastanza centrali, anche in questo caso sono un po' monotematici, tra virgolette. Lui che chiede scusa, lui che dice ecco il nuovo me, ritornerò grandissimo, sono sempre stato il migliore, ritornerò il migliore, ho sbagliato a fare queste cose, insomma. Però tutte queste scuse non gli sono valse, tra l'altro, l'ingresso in Inghilterra e in Polonia.
2: Mi stanno annullando molti concerti.
1: Per i concerti, ci sarà un concerto
2: anche
1: forse.
2: Anche la Francia lo sta annullando, dice. L'unico che rimane è l'Italia.
1: Forse a luglio, forse, cioè ci sarà un concerto a luglio, perlomeno è fissato, hanno venduto i biglietti a Reggio Emilia, credo.
2: Sì.
1: Però insomma un po' di nuvole si stanno addensando, perché se tutti iniziano a cancellare gli spettacoli non si sa se anche in Italia.
0: Probabilmente ci sarà necessità di uniformarsi a questo. questo nuovo pensiero.
1: Sì, probabilmente sì. Ho visto, è uscita la notizia proprio pochi giorni fa, che l'hanno paparazzato, tra virgolette, che usciva fuori da delle comunità ebraiche in cui era andato appunto a scusarsi delle sue uscite, e dando la colpa appunto a questo disturbo bipolare, che ci ricollega un po' all'album di Madame.
2: Infatti, atteggiamento da parte di, almeno europeo, occidentale, ultimamente, di demonizzare forse un po' troppo e meno essere inclini alla comprensione. Io non approvo del tutto, non approvo, nonostante non avessi approvato l'atteggiamento di non approvo nemmeno il fatto di cancellare i concerti, perché comunque è una persona che ha chiesto scusa, ha ammesso di avere un problema mentale, che secondo me non è una falsità, e di conseguenza non capisco perché demonizzarlo in questo modo. Ecco, quindi potremmo parlarne comunque sulla prossima puntata
1: per ore e ore,
2: esatto, ore. Tranquillamente.
1: Ok, direi che a questo punto è finito il nostro tempo, il tempo a nostra disposizione. Salutiamo, ciao Gabi,
0: ciao, alla prossima,
1: ciao Giacomo,
2: ciao ragazzi,
1: e vi lasciamo con

0: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al Santuario Mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
1: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Salotto di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del pontefice. Cioè, la nostalgia che è scritto nel cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icone di questa visita del pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa nel sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto, nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
2: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
0: La giornata per il Papa era iniziata stamane al Santuario di Pompei. Paolo Fucili.
3: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
4: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
4: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato.
3: Nelle membra di chi soffre
5: soffre e ancora di più nelle anime.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
6: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto: faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo, dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
7: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
8: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e quaranta di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto almeno nelle grandi linee la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
9: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer. Ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus, ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
10: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM, che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati, non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS, che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Ultima pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
11: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori in campo Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard, nei 32esimi di finale, già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hoffmann. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lund Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.
12: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
13: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
14: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Un incontro può cambiare la vita. Don Tommaso O'Poker parla soppesando le parole, scambiandole, scegliendole con cura. Si coglie sin dalle prime battute la sua profonda spiritualità, plasmata per lo più dall'incontro con i poveri conosciuti attraverso la comunità di Sant'Egidio. Tutto ha avuto inizio nel 2002, quando un compagno di liceo gli ha parlato dell'esperienza di aiuto della comunità ad alcuni bambini in difficoltà del quartiere Mortise di Padova. Ero incuriosito dell'iniziativa, ma al contempo non credevo che nella mia città ci fossero queste problematiche. Mi convinse a seguirlo. Mi si aprì un mondo incontrando la scuola della pace che la comunità porta avanti anche nella nostra città. Cominciai ad aprire gli occhi sulla vita di chi vive situazioni familiari difficili con bambini nella povertà materiale e non solo. Mi appassionai a quei piccoli, aiutandoli a studiare e a crescere in pace. Padovano, classe 1984, Don Tommaso, dopo essersi laureato a Padova in giurisprudenza e aver conseguito un dottorato nella medesima disciplina, è stato ordinato presbitero il 5 novembre 2016 a Roma, incardinandosi nella fraternità missionaria di Sant'Egidio. È assistente spirituale della comunità di Padova, dove svolge diversi servizi. In modo particolare segue i giovani proponendo loro il servizio ai poveri, da vivere alla luce del Vangelo, sostenuto dalla preghiera. Comunicare la parola di Dio ai ragazzi è un compito appassionante ed entusiasmante. Significa entrare nella loro vita, ascoltarli, parlare al loro cuore. È bello mostrare loro la via gioiosa del Vangelo che dà senso alla vita e può essere una leva di cambiamento per l'intera società. Il sacerdote inoltre segue con altre persone un gruppo di una ventina di rifugiati ucraini giunti in Italia con l'inizio della guerra, facendosi carico del loro percorso di inserimento, delle cure mediche che alcuni hanno iniziato nel nostro paese. Presta servizio anche agli anziani, in modo particolare a quelli nel territorio delle parrocchie di Immacolata e Ognissanti, dove dal 2019 svolge il suo servizio pastorale in diocesi, e altri presenti in convivenze solidali gestite dalla comunità. La comunità di Sant'Egidio, afferma Don Tommaso, mi ha insegnato a vedere nei poveri il volto del Signore. La chiamata a seguirlo come prete è nata dal desiderio di servire con la mia vita l'altare dei poveri e quello della liturgia. I bisognosi sono stati dei veri maestri di vita, mi hanno aperto gli occhi alla speranza e con ciò penso ai migranti che ho incontrato in luoghi diversi, provati per aver vissuto viaggi interminabili e difficili. Hanno saputo aver fiducia nel futuro. I poveri mi hanno anche reso consapevole che la vita è fragile. Lo è in modo evidente quella di un anziano, di un bambino, di un senza dimora. Nell'incontro con loro ho colto anche la mia fragilità. Scaturisce per ciascuno di noi la necessità di sentirsi voluti bene, aiutati ad andare avanti. I poveri mi hanno insegnato che ciascuno ha necessità di una famiglia e di amici. C'è bisogno di un noi nel quale riconoscersi e al quale appartenere. Il pensiero di Don Tommaso si allarga ragionando sull'importanza di non dare per spacciato nessuno. La vita può sempre cambiare, quella di un povero, la vita di un giovane, la mia. Ho visto tanti miracoli. È fondamentale credere che tutto è possibile. Sono persuaso che quello a cui siamo chiamati è farci vicino alle persone, camminare e lottare, specialmente con chi ha nella necessità, con chi pensa di aver perso tutto e non ha più speranza. Stare sotto la croce e le croci per gioire insieme della risurrezione. Don Tommaso conclude dicendo che in fondo è questa la gioia più profonda della mia vita, sapermi parte di un noi fatto di persone tanto diverse, di umili e di poveri, di amici che guardano insieme al futuro con speranza.

questa è la storia di Silvia Polleri, un'educatrice 75enne con due figli e tre nipoti, che spende gran parte del suo tempo accanto ai detenuti nella casa di reclusione milanese, diventata un modello per costruire il futuro dopo il fine pena, anche grazie al suo corso di scuola alberghiera. La rivoluzione pacifica delle carceri parte da piccoli gesti che hanno a cuore la dignità di chi sta scontando la pena. Questo è il messaggio di Silvia Polleri, donna galeotta, che da 21 anni spende gran parte della sua quotidianità accanto ai carcerati di Bollate, per farli sentire meno soli, per trasmettere loro quello che per anni aveva detto Papa Francesco: ogni volta che entro in uno di questi luoghi mi domando perché loro e non io. Nonna galeotta, 75 anni, due figli, tre nipoti, un entusiasmo, una voglia di spendersi in favore di chi ha avuto meno dalla vita, entra nel carcere di Bollate dopo aver vissuto per 22 anni la scuola come educatrice scolastica, con la BC, la Sapienza in Tavola, cooperativa sociale con l'intento di favorire il recupero di detenuti che avevano nel passato operato nel campo della ristorazione. Un nome lungo, riconosce Silvia, ma sempre attuale, perché scelto proprio dai detenuti. Nasce così il primo catering, che vede lavorare all'interno di Bollate i primi 5 lavoratori svantaggiati, grazie all'articolo 21 come misura alternativa. Un salto di qualità con i carcerati che non sono più a carico dello Stato, ma con il lavoro, con la busta paga, diventano contribuenti. Preziosa è stata la presenza dell'allora direttrice Lucia Castellano, che ha favorito la nascita del primo servizio in Italia di catering svolto da carcerati durante allestimenti di fiere, matrimoni e convegni, svolto sotto lo sguardo di guardie carcerarie in borghese. Dopo solo 2 anni sono oltre 2000 i servizi effettuati a Milano e in provincia, in tutta la Lombardia. Non solo occupazione, ma spazi lavorativi che trasmettono ai reclusi il valore, il culto per il lavoro, dice la Polleri, con prestazioni forti del contatto occupazionale al quale si accompagna per il detenuto l'impegno ad onorare l'attività con la garanzia a fine pena di aver ottenuto un curriculum lavorativo aggiornato. Ad oggi sono 19 le persone che lavorano all'interno dell'istituto di pena di Bollate con contratto di lavoro a tempo indeterminato. E il 2012 è un'altra data importante per Nonna Galeotta. Grazie alla presenza dell'istituto professionale Paolo Frisi di Milano, il corso di scuola alberghiera entra in carcere, offrendo la possibilità di conseguire un diploma quinquennale con competenze, attraverso un percorso didattico formativo che offre la possibilità del reinserimento, raggiunto il fine pena, nella società. ABC ha sempre un sogno ambizioso: il completamento del percorso riabilitativo. Nel 2015 apre nel carcere di Bollate in Galera il ristorante del carcere più stellato d'Italia, il primo dentro un carcere aperto a tutti, gestito dai detenuti. Ed è anche il primo e unico stellato in Italia. L'importanza di questo ristorante, raggiunge Polleri, sta nel fatto che sono le persone che entrano nei ristretti spazi carcerari, con positivi effetti per i reclusi, che si vedono cancellare lo stigma che divide loro da noi. In 10 anni sono più di 200.000 le persone che hanno pranzato e cenato all'interno del carcere di Bollate, gustando i piatti preparati da chef stellati, ottenendo così l'obiettivo di far apprezzare l'accoglienza della sala, ma soprattutto di abbattere le barriere fra coloro che sono privi della libertà e il mondo esterno. Un'opportunità per vivere l'esperienza di quanto un carcere moderno può fare per il detenuto e la sua riabilitazione. Un percorso che permette a chi si è reso protagonista di un reato
di poter a fine pena rientrare nella vita della comunità. Un altro carcere deve essere possibile, dice Polleri, a partire da una dignità che anche fra le sbarre del carcere ha la sua pietra angolare nel lavoro, con uno stipendio dignitoso ma anche con possibilità e strumenti con i quali potersi costruire un prossimo futuro. Non tutto è facile, non tutto finisce bene, ma sicuramente vale la pena provare.

Termina, ascoltatrici e ascoltatori, la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci, tutti i giorni ascoltate

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Il Vangelo di oggi è quello della sesta domenica dopo Pasqua ed è ancora il Vangelo di Giovanni dal capitolo 14, di cui abbiamo già letto la prima parte domenica scorsa e come sentirete il tema è quello importante dell'amore. Ma leggiamo insieme il passo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Come ho poco fa detto, la liturgia di questa domenica continua la lettura del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni e il tema è appunto l'amore. Come appare dall'inizio, se mi amate, e anche dalla conclusione, chi ama me sarà amato dal Padre mio. Mi sembra che le idee dominanti siano due. La prima è che il criterio più adatto per verificare la realtà dell'amore a Gesù è l'obbedienza alla sua volontà, cioè l'osservanza concreta dei comandamenti che in Giovanni si riducono al comandamento dell'amore fraterno, e la seconda, la pratica dell'amore, che è il luogo in cui Gesù si manifesta. L'amore è l'epifania di Dio, la manifestazione di Dio, il luogo del dono dello Spirito, dell'incontro con la Trinità, della manifestazione di Gesù. Salendo al cielo e sottraendo la sua presenza visibile, Gesù non lascia soli i suoi discepoli, ma si rende presente in modo diverso da prima. Per quanto riguarda l'amore, ne sottolinea la concretezza, non parole, ma idee, fatti. È nella concretezza della carità, del dono di sé, che si incontra la presenza del Signore. E a proposito dello Spirito si afferma un'opposizione fra i discepoli e il mondo che non è in grado di capire, di ricevere lo Spirito. Le manifestazioni dello Spirito invece sono visibili, eppure il mondo è incapace di riconoscerle perché il suo sguardo vede solo ciò che gli interessa. Per essere illuminati dallo Spirito occorre uscire da se stessi. Ma se è vero che il mondo non riconosce lo Spirito, Gesù sottolinea che invece lo Spirito è compreso dai discepoli. L'intima e spirituale presenza dello Spirito è la nuova presenza di Gesù, l'attualità di Gesù. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. È quindi grazie allo Spirito che i discepoli comprenderanno quella realtà profonda di Gesù e quindi anche di loro stessi. Gesù li avverte più avanti: i discepoli saranno odiati dal mondo, saranno perseguitati, ma li rassicura che l'odio del mondo, le persecuzioni saranno l'ambiente in cui si manifesterà la testimonianza dello Spirito e quindi anche la loro testimonianza. Nel grande processo tra Gesù e il mondo che si svolge dentro la storia in tutti i tempi, anche nel nostro, talvolta drammaticamente, lo Spirito depone in favore di Gesù. Davanti all'ostilità che incontrerà, i discepoli saranno esposti anche al dubbio, talvolta allo scandalo e quindi anche allo scoraggiamento. Lo Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, li renderà sicuri della loro fedeltà e della loro disobbedienza al mondo. I discepoli avranno bisogno di certezza e lo Spirito gliela donerà.
Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, che va dal 10 al 16 di maggio. La Chiesa ricorda Santa Margherita da Cortona il 10 maggio, l'11 maggio festeggiamo Santa Bertilla, il 12 Santa Flavia, il 13 ricordiamo la Vergine Maria sotto il titolo di Madonna di Fatima, il 14 San Claudio, il 15 Santa Sofia e il 16 festeggiamo Santa Gemma. Ricordiamo oggi naturalmente Santa Margherita da Cortona. In quest'anno 2026 dedicato a San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della sua morte, quella profonda esperienza d'amore vissuta da Margherita nel dono di sé agli altri ci appare ancora di più nella sua straordinaria verità e grandezza. Ed è proprio grazie all'amore, di cui abbiamo parlato anche nel breve commento alla lettura del Vangelo, è proprio nell'amore, grazie all'amore, che Margherita riesce a dare una svolta alla propria vita fino a raggiungere le vette più alte del misticismo e della carità più pura e illuminata. Margherita nasce nel 1247 a Laviano, un paesino a mezza strada tra Montepulciano e Cortona, in una famiglia povera, contadina, orfana di mamma. Realizza il suo sogno d'amore con un giovane, un nobile di Montepulciano, ma la stessa famiglia, all'indomani del funerale di lui, ucciso in circostanze abbastanza misteriose vicino a casa, la caccia sdegnosamente. E così Margherita da un giorno all'altro passa dalle agiatezze di una vita mondana alle misere condizioni di una ragazza madre, senza un tetto, senza di che mangiare, e va a stabilirsi a Cortona, dove trova casa. Conquistata dall'ideale francescano, si dedica agli ammalati e ai poveri, visitandoli, curandoli a domicilio, scoprendo in se stessa una volontà e un talento di organizzatrice che neppure lei sapeva di possedere, e quindi raduna attorno a sé un gruppo di volontari e insieme a loro organizza una specie di rete di carità per chiunque abbia bisogno di aiuto. Ma soprattutto Margherita si dedica ad una intensa preghiera e ad una grande penitenza che la portano alle più alte vette della mistica, proprio nel colle lì sopra Cortona, dove oggi sorge la basilica. E in quel colle ha ricavato una piccola cella in cui vive gli ultimi anni in meditazione, in solitudine. Qui muore il 22 febbraio 1297 ad appena 50 anni. Ci vogliono più di 4 secoli prima che la Chiesa la proclami santa nel 1728 ad opera di Benedetto XIII, e Margherita diventa così una gloria dell'ordine francescano e la patrona di Cortona, che da molti secoli ormai custodisce proprio all'apice del colle cortonese il suo corpo incorrotto. Auguri a tutte coloro che portano il nome di Margherita, e auguri naturalmente a tutti coloro che portano i nomi che ho appena citato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta all'appuntamento con la storia del nostro territorio, fatti e misfatti di tanti, tanti anni fa. Il 10 maggio del 963 l'imperatore Ottone conferma ai canonici del capitolo di Arezzo un pezzo di terra alpino. Secondo i Repetti si tratta dell'abbazia di San Martino, oggi Badia Alpino. 11 maggio 1323. I carcerati della volta a Cortona ricorrono al consiglio speciale perché risulta insopportabile il fetore prodotto al ricurgito della latrina. Tale Cecco di Ristoro, recluso come giocatore d'azzardo e mancante di vitto a motivo di estrema miseria, si presta a nettare la latrina a patto di recuperare la libertà. 12 maggio 1593. Il Granduca Ferdinando I dei Medici viene a visitare la città di Arezzo e per l'occasione si giostra il buratto.
13 maggio 1570, i signori conservatori del Monte di Pietà di Arezzo deliberano di somministrare gli avanzi delle rendite di detto monte all'ospedale del Ponte. 14 maggio 1554, muore Bartolomeo Carosi, detto Brandano, veggente di petrolio, che aveva predetto in vita la battaglia di Scandagallo. A dei contadini che presso Marciano scavavano buche per il grano, sembra infatti che dicesse: allargatele bene e fatele profonde, perché qui ci hanno da zeppare i morti con le stanghe. E veniamo adesso al 15 maggio 1506. La Compagnia della Santissima Trinità di Arezzo commissiona Domenico Pecori per la chiesa di Sant'Agostino una pala d'altare con la circoncisione di Gesù al prezzo di 80 ducati d'oro. E infine 1342, 16 maggio, a Cortona vengono promulgate pene severe contro i disturbatori della quiete pubblica. Ogni cittadino che sente strepitare deve gridare: prendete il malfattore, ed inseguirlo finché sia arrestato. Garanti della cattura sono gli uomini presenti e gli abitanti delle case vicine. È multato in lire 100 chi lascia sfuggire un omicida, lire 25 un feritore, lire 10 un provocatore di rissa senza effusione di sangue. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da meditare durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Zoroastro. L'amor proprio è come un pallone pieno d'acqua dal quale escono tempeste quando vi si fa un buco. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Oggi ascoltiamo un brano strumentale, Love Theme from Romeo and Juliet, noto anche come A Time for Us. È un brano strumentale, dicevo, arrangiato da Henry Mancini, ma la musica è del nostro grandissimo Nino Rota e fu scritta per il film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, come attori Leonardo Whiting e Olivia Hussey. Romeo e Giulietta è un film del 1968 diretto appunto da Franco Zeffirelli, una trasposizione naturalmente dell'omonima opera teatrale di William Shakespeare. È noto questo film per essere, oltre che tra le rappresentazioni più fedeli al testo scritto, una delle prime versioni dell'opera di Shakespeare in cui gli attori principali sono molto vicini all'età dei personaggi originali. Infatti, durante le riprese, Leonardo Whiting Romeo aveva 17 anni e Olivia Hussey Giulietta 16. È stato girato tutto in lingua inglese, ma torniamo al brano musicale. La canzone fu un successo pop numero 1 degli Stati Uniti durante l'anno 1969. Raggiunse la vetta della classifica dei singoli Billboard Hot, in gara, pensate, con le canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones. Quindi vuol dire che questo brano musicale è veramente eccezionale. E noi oggi ce lo ascoltiamo. Come sempre, la musica chiude il nostro appuntamento settimanale. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto. Vi dà appuntamento alla prossima settimana. E come sempre, ciao e a risentirci.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. No alla violenza di genere, oltre 2500 studenti coinvolti, 19 borse di studio del premio Semplicemente Donna. Ascoltiamo il servizio.
1: Ogni anno devo dire che si alza l'asticella, questo sta a significare il fatto che gli istituti scolastici sempre di più apprezzano questo progetto, apprezzano questa mission e vogliono sensibilizzare i loro studenti verso questo tema, il tema del contrasto alla violenza di genere alle donne, ma anche il tema della non violenza intesa a 360 gradi, l'aggregazione, la parità di genere e le materie STEM.
2: Io ho l'onore di partecipare oramai da anni a questa iniziativa collegata al premio Semplicemente Donna. Diciamo che è quella che emoziona di più e che fa effettivamente vedere quanto sia importante questa iniziativa, perché riuscire a sensibilizzare le nuove generazioni, riuscire a far affrontare tematiche tanto importanti, perché tanto attuali purtroppo ancora oggi, e coinvolgere quindi i nostri ragazzi, ci fa capire che siamo sicuramente nella strada giusta. È ovvio che il fatto che vengano riconosciuti delle borse di studio fa sì che i ragazzi possano partecipare con più entusiasmo, ma questo io lo leggo in maniera positiva, anche perché così facendo riusciamo a coinvolgere anche le tante aziende che sono sensibili alla tematica e che vogliono supportare questo progetto, proprio per far sì che venga più negli anni venga portato avanti questo messaggio, questa iniziativa così importante. Quindi ben vengano tutte le aziende che ci supportano, il comune ci sarà sempre come sempre c'è stato, sia a supportare sia ad ospitare il premio nel nostro teatro, e l'assessore sarà sempre ben lieto di poter prendere parte a questa iniziativa.
0: Abbiamo ascoltato nell'ordine Chiara Fatai del premio internazionale Semplicemente Donna e Stefania Franceschini, assessore al comune di Castiglion Fiorentino. Leonardo S.P.A., un aretino al vertice, ufficiale, Macri presidente, ecco il nuovo CDA, dividendo da 0,63 euro. L'assemblea degli azionisti di Leonardo S.P.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025 e nominato il nuovo consiglio di amministrazione che guiderà il gruppo nel triennio 26-28. Contestualmente è stata confermata la nomina dell'aretino Francesco Macri alla presidenza della società, con un consenso pari al 99,45% del capitale rappresentato in assemblea. Alla riunione era presente il 66,4% del capitale sociale. Leonardo ha inoltre evidenziato la forte partecipazione degli investitori istituzionali, in larga parte esteri, che hanno rappresentato il 51,4% circa del capitale presente in assemblea. Adesso a Cortona, la Tari si potrà pagare in 4 soluzioni. Dal comune 150.000 euro. In arrivo il bollettino per l'acconto, che sarà pari alla metà di quanto corrisposto lo scorso anno. Sono in partenza, quindi in arrivo, gli avvisi di pagamento dell'acconto Tari relativi al 2026. Le novità sono due: la prima riguarda la cadenza, quest'anno il tributo si potrà pagare in 4 rate. La seconda novità riguarda il calcolo dell'acconto in arrivo nei prossimi giorni, l'importo è pari alla metà di quanto già corrisposto nel 2025. L'acconto è pagabile in

0: in unica soluzione entro il 15 giugno oppure in due rate con scadenze 31 maggio e 30 giugno 2026. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha deliberato un contributo da bilancio per ridurre le bollette. Si tratta di 150.000 euro che vanno a ridurre complessivamente il costo che i cortonesi sostengono per il servizio di raccolta dei rifiuti.
1: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Bentrovati e buon ascolto di quella che è la pagina sportiva del fine settimana. Ci saranno avvenimenti importanti per chi vorrà vedere il calcio ad alto livello, almeno a livello agonistico, perché naturalmente i 22 in campo ce la metteranno tutta per contendersi la posta in palio. A Montevarchi si gioca a Sansovino Grassina, a Pontassieve Alberoro, a Subiano questo play-out Subiano Bettulle ed infine Stia Arezzo Football Academy, mentre quello di seconda categoria Prato Vecchio Spogliano è stato anticipato a domani, perché nelle due cittadine tra Prato Vecchio e Stia si sarebbero accumulati tre eventi sportivi e non si sarebbe potuto garantire quello che era l'ordine pubblico. Allora andiamo con gli altri eventi: Gfratta Fortis Arezzo, Poppis Giustinese sono gli altri eventi da seguire. Pochi giorni fa, realizzate da Pianigiani, vi ho proposto l'intervista con Beccattini e il direttore sportivo Resti, che abbandona la scena anche per qualche piccolo problema di salute, ma insomma ha fatto molto bene, lascia un buon ricordo, come il ricordo di Beccattini sarà indelebile per quello che ha saputo offrire naturalmente e far conquistare alla squadra biancorossa. Però c'è un altro addio che ti fa un po' discutere, è quello di San Severino, il team manager che lascia dopo tre anni, anzi quattro forse, che naturalmente sono stati determinanti, il suo apporto è stato determinante. Si conclude, dice, al termine della stagione il percorso con il club del team manager Niccolò Sanseverino, una scelta maturata con convinzione che porterà Niccolò ad intraprendere nuove esperienze professionali nel mondo del calcio. È stata da sua una presenza silenziosa ma molto fondamentale. In queste tre stagioni in biancorosso Sanseverino ha rappresentato molto di più di un team manager, un punto di riferimento quotidiano, una figura chiave nello spogliatoio e nell'organizzazione del lavoro, sempre al servizio della squadra e del club. Voglio ricordare con lui una Coppa Italia Dilettanti in una fase regionale, una promozione in Serie D, una salvezza in Serie D e il sesto posto conquistato in questa ultima stagione 2025-2026. Insomma, sono stati tre anni e più vissuti con professionalità, dedizione e un forte senso di appartenenza, contribuendo in maniera concreta alla crescita, alla solidità del progetto del Terranova Traiana. Un percorso condiviso, fatto di sacrificio, equilibrio, passione, spesso lontano dai riflettori, ma sempre determinante. Quindi grazie Niccolò per il lavoro, l'impegno, il segno lasciato dentro e fuori dal campo. Questo è il comunicato del Terranova Traiana ufficiale. Sarà il Lecco il nuovo avversario della Pianese in quelli che saranno gli ottavi del playoff a livello nazionale di Serie C. La formazione di Birindelli ha colto un altro risultato di successo. Strabiliato il Moccagatta di Alessandria, la formazione bianconera ha vinto 2-0 con merito in una partita che mai è stata probabilmente in discussione. Primo tempo d'appannaggio dei padroni di casa, il secondo tempo più fresca la squadra di Birindelli è riuscita ad imbrigliare e poi a segnare due gol a quella bianconera. Sentiamo l'intervista di Birindelli e a Colombo, l'autore del secondo gol.
4: Mister, buonasera, complimenti per il passaggio del turno e per la partita che ha giocato. La Pianese in campionato non aveva mai segnato contro la Juve, anche nei precedenti vecchi. Questa sera ha fatto il botto e lo ha fatto con tanto merito.
5: Sì, io ho finito le parole, ho finito gli aggettivi per descrivere i ragazzi, per quello che mettono in campo, per l'attenzione. Noi tre giorni fa eravamo a giocarci una partita contro la Ternana, abbiamo viaggiato, abbiamo ragazzi stanchi, qualche acciaccato, però col sorriso, con grande entusiasmo. Oggi secondo me hanno dimostrato che lo sport a volte va anche oltre quello che è soprattutto il calcio, l'aspetto di campo e di tattica o di tecnica.
6: Mister, le chiedo È stata una partita tatticamente perfetta della sua Pienese. Quasi mai abbiamo visto una Juventus next gen non riuscire a creare niente in questa stagione. Questo è un grande merito che ha dato la sua squadra.
5: Ma innanzitutto io devo fare complimenti alla Juventus, al mister Brambilla e chi lavora con lui, perché questa squadra è vero che ha tanti giovani di talento, però è una squadra che se li lasci mezzo corridoio, mezzo spazio e ti trovano i giocatori alle spalle, poi rischi di andare in bambola, perché poi nell'uno contro uno, nelle triangolazioni sono forti. E noi innanzitutto venivamo da una partita dove avevamo speso tantissimo, quindi andare a prenderli alti a prescindere non l'avremmo mai fatto anche a cose normali. Quando sei stanco chiaramente devi correre meno, devi ottimizzare le corse, perché poi la partita è lunga, e quindi ho cercato di fargli capire che la cosa importante era rimanere compatti, stretti, chiudere i passaggi interni. Se c'era da lasciarli e concedergli qualcosa, di concedergli sull'esterno, perché poi dentro l'area abbiamo Gorelli, abbiamo gente che di testa insomma è brava, e quindi devi anche scegliere dove prendere qualcosa, dove lasciarli, concedergli qualcosa. E però ti ripeto, poi partita chiaramente noi si viaggiava su queste ripartenze, se c'era o se ci fosse stata l'opportunità, così è stato. Nel primo tempo non l'abbiamo fatto benissimo, abbiamo sbagliato un po' troppo tecnicamente in un controllo, nell'ultimo passaggio, non nella scelta. Dopo, nel secondo tempo, anche chi è entrato ha dato qualcosa in più, e la squadra è riuscita anche un pochino a rialzarsi e andare a fare qualche pressione un pochino più alta. Anche loro comunque hanno, secondo me, subito anche un po' di stanchezza sul finire, quindi anche a noi ci ha agevolato. E niente, siamo io personalmente orgoglioso di loro, orgoglioso di tutto quello che sta accadendo, che è qualcosa di impensabile, però come ho detto a loro il sogno continua, to be continued, e andiamo alla prossima con la stessa serenità, la stessa spensieratezza che abbiamo affrontato queste due partite.
7: Mister, io volevo chiederle, per lei non è mai, credo, una gara come le altre, quella contro la Juventus, le emozioni, no? Poi anche di vedere magari Chiellini in tribuna e di eliminare comunque parte del suo passato.
5: Per me affrontare la Juventus, venire in un ambiente dove sono stato 11 anni, dove sono cresciuto anche calcisticamente, al di là che ho finito il mio percorso, perché ho fatto a Empoli Serie C, Serie B, primo anno di Serie A l'ho fatto nel 97 alla Juventus, e quindi ho finito il mio percorso di crescita, e poi sono maturato anche come, non solo come calciatore, ma come uomo. Quindi io sarò sempre grato a questa società, a questa squadra. Mi ha fatto piacere vedere Chiellini, vedere il mio ex compagno Gianluca Pessotto, e ci siamo abbracciati, perché poi alla fine i ricordi sono sempre vivi e bellissimi quando poi ti ritrovi e ripercorrere un po' quello che è stato il mio momento qua. Però sono sicuro che loro da questa squadra trarranno tanto beneficio, perché c'hanno tanti bei giocatori bravi, quindi sono sicuro che serviranno per il futuro prossimo della Juventus.
4: Vuoi tornare alla partita di questa sera, dove lei secondo me ha centrato proprio tutte le mosse per non far giocare la Juve, perché comunque ci sono stati dei momenti, dei tratti nel primo tempo in cui eravate in 6 nella metà campo offensiva a non far partire la Juve dal basso, marcando a uomo Faticanti e Macca, che sono le due fonti di gioco.
5: Io cerco di condividere tante cose con i ragazzi, perché poi in campo noi ci scordiamo che l'emozione della partita, del momento, lo vivono loro e non noi in panchina. Quindi io dico a loro: guardate, un momento secondo me per alzarci potrebbe essere da palla ferma, dove andare sui riferimenti, però sappiate che poi dietro siamo uomo a uomo e bisogna essere bravi poi a difendere quell'uomo a uomo. Quindi, però, come hai detto benissimo te, l'abbiamo fatto alcune volte abbiamo scelto di rimanere un pochino più bassi, perché poi sono loro, a seconda di come sentono al momento della partita, di fare quei tre passi in avanti oppure quei tre passi indietro, che ci permettono poi di difendere un pochino meglio, di darsi una mano. Quindi loro ormai questo meccanismo l'hanno dentro, e se lo gestiscono veramente da soli, perché in campo, ripeto, i protagonisti sono loro e loro decidono quando fare il passo in avanti oppure aspettare. E oggi l'hanno fatto bene.
4: Sempre molto corti, però.
5: Sì, perché poi secondo me l'importante importante è quello che abbiamo cercato di allenare durante l'anno e di migliorare. Se fai un passo in avanti bisogna farlo tutti, perché altrimenti poi la squadra si allunga e loro in quelle vie di mezzo ti trovano i giocatori che poi ti puntano alla difesa. Quindi o si fa un passo in avanti tutti, o si rimane fermi, o si fa un passo indietro tutti. Questi sono tre principi nostri che poi ti fanno sì che la squadra è sempre corta. E certo, la devono pensare tutti allo stesso modo e nello stesso tempo anche.
8: Un pensiero, mister, per i 20 spettatori arrivati, tifosi arrivati da Piancastagnaio di mercoledì sera ad Alessandria.
5: C'è gente che piangeva a fine partita, ma mi hanno fatto commuovere e sono andato a salutarli prima della partita. Sappiamo i sacrifici che fanno a venire da Piancastagnaio, le spese che devono sopportare, e questa è una gioia anche condivisa con loro, lo sappiamo. Noi sul territorio conosciamo tutti, li sentiamo e ci vediamo nel quotidiano, e questo è un fattore bellissimo che comunque dà quel plus in più rispetto a un ambiente normale, dove comunque una città dove ci può essere un pochino più di dispersione, questi valori un pochino si perdono e io me li tengo stretti a Piancastagnaio.
4: L'anno prossimo resta la Pianese?
5: Ma io ho un contratto che si rinnovava automaticamente alla salvezza, come ho detto ai dirigenti, come penso, perché sono così, quando finiranno finiranno i giochi ci metteremo a tavolino, faremo l'analisi dell'annata, di quello che ci sarà bisogno il prossimo anno. Se poi condividiamo tutte e due le parti di questo percorso, andremo avanti assieme senza nessun problema, perché a Piancastagnaio io non sto bene di più.
8: Matteo Colombo, dopo il 2-0 della Pianese sul campo della Juventus Next Gen ad Alessandria, quali sono le emozioni dopo questa storica vittoria che vi è valsa il passaggio il turno alla fase nazionale?
9: Prima di tutto sono contentissimo e orgoglioso di questa squadra che ha raggiunto un traguardo storico, ce lo siamo meritati fino alla fine. Devo fare veramente i complimenti alla squadra, allo staff e tutti i componenti che ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. È stato un gol davvero importante, dopo tutto che rientravo da un anno davvero complicato, e quindi questo è un gol veramente importante per me, che lo dedico a chi mi è stato sempre vicino e mi ha aiutato anche nei momenti di difficoltà.
8: Qual è stata secondo te oggi la chiave come portare a casa questa partita?
9: La chiave principale è stata rimanere lì concentrati, aspettare l'occasione giusta per cercare di far gol, perché comunque era una partita che la Juve aveva un vantaggio in quanto gli bastava un pareggio, e noi siamo riusciti a vincere anche con dei cambi importanti che hanno portato freschezza, dato che giocando ogni 3 giorni diventa tosta.
3: In chiusura, con l'Arezzo che giocherà a Benevento domani sera alle 20:30, con purtroppo risultato finale già compromesso per la sconfitta in casa patita contro il Vicenza per 5-2. Comunque la truppa è tutta compatta, con Mister Bucchi, l'unico che mancherà è Mauli, che è rientrato appunto a casa con il permesso della società. Ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
10: Previsioni meteorologiche, 8 maggio 2026. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte del giorno a causa di velature e nubi medio-alte anche compatte, ma senza particolare rischio di precipitazioni. Venti di grecale in moderato rinforzo, specie a ridosso dei rilievi appenninici e vallate più esposte, temperature stazionarie o in lieve diminuzione, affidabilità alta.
11: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci,
2: conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Wake up, drink me if you want. Ta-dum, ta-dum.
1: Come va con quello lassù?
2: Io invece penso a quando c'era lo sciopero dei giornali.
3: La compressibilità è sul 40%.
1: E la seconda postazione?
3: No, qui sta niente. Ai posti di combattimento?
4: Guarda, Marker, vedi quell'uomo? Con l'apparecchio per i sordi, come quello di Charles.
5: No, dove?
4: Eccolo là, quello con la borsa della spesa.
3: Poi si è fatto fregare. L'hanno notato.
1: Passami la cuffia.
4: Ci è venuto dietro dappertutto, sempre a prezzo.
5: Non è niente, non ti preoccupare.

0: Harry Cole è un esperto di sorveglianza, uno dei migliori nel suo lavoro. Registra conversazioni per conto di clienti che vogliono sapere la verità. Un giorno gli viene affidato un incarico, apparentemente semplice: seguire una coppia e intercettare ciò che si dicono. Ma riascoltando i nastri qualcosa non torna. Una frase cambia significato e con essa tutta la realtà. E Harry si trova intrappolato in una storia più pericolosa di quanto immaginasse. All'inizio è solo rumore, frammenti, parole spezzate. Un suono che non vuoi davvero sentire, ma qualcuno sta ascoltando.
1: Ecco, sono loro il bersaglio. Il lavoro da fare è questo: registrare tutto quello che dico.
2: Tu credi che possiamo fare?
1: Bevo Harry, il migliore, il primo di tutti.
3: C'è qualcuno che mi pedina?
1: Verso la fine della settimana

0: stia a sentire. Non si mischi in questa storia, signor Cole. Quei nastri sono pericolosi. Lei li ha ascoltati. Capisce cosa voglio dire? Potrebbe capitare qualcosa di male a qualcuno.
1: Jack Tarotelli. Stanza 773.

0: E hanno pizzicato Harry.
1: Sì.
0: Quella mi ha guardato.
1: Sì, sì, lo sappiamo, abbiamo sentito.
2: Abbiamo sentito tutto.
1: Che ci dici? Ho qualche pezzo buono. Circa un 25%. Va bene, Paul. Ti richiamo fra un paio di giorni.

0: Ok.
1: Dipo, tu ci vieni al congresso domani?
0: Certo. Ehi, e tu non ci vieni, Harry?
2: Sì, forse.
0: Facciamo un'orgetta come quella di 2 anni fa, eh?
3: Stan? Ci vediamo.
2: Ok.
1: Non male per un ex piedipiatti.
4: Tu vai, io mi fermo per un po'.
1: Ma a chi interessano questi due? Si può sapere?
0: Se dovessi dire, non lo so neanch'io.
1: Al Ministero della Giustizia?
0: No.
1: Allora magari saranno quelli delle tasse. È una conversazione che mi fa venire sonno.
0: Chi ti ha detto che sei qua per divertirti, Tom?
1: Ma qualche volta uno si interessa a quello che dicono.
0: Io me ne frego, sono cavoli loro. Io voglio solo una bella registrazione chiara.

Lui non guarda, non interviene, non giudica, registra soltanto. Registra ogni parola, ogni pausa, registra ogni silenzio, perché è davvero lì che si nasconde la verità.

0: Buongiorno, Eric.
1: Buongiorno.
0: C'è un articolo che parla del congresso e fa pure il tuo nome.
1: Ah, sì?
0: Sì, sarai uno dei notabili all'inaugurazione domani sera, lo sapevi?
1: Sì, ho detto che sarei andato.
0: Senti che dice qua. Senti. Fra i maggiori esponenti del settore presenti all'inaugurazione ci saranno Al Lipset e Harry Cole di San Francisco. Kenneth Sperry parlerà sul tema intercettazione e legge, no? Un momento, dove diavolo è andata a finire? Ah, sarà anche presente William Moran di Detroit, Michigan.
1: E da quando William Moran è diventato uno dei maggiori esponenti del settore?
0: È un nome grosso dalle parti sue. E vuoi un po' di caffè? È quello che soffiò alla Chrysler che è la Cadillac voleva eliminare la coda a pinne. È passato parecchio da allora, ma a suo tempo la cosa fece scalpore.
2: 2 dicembre, borsa della spesa, ore 13, postazione A.
3: 2 dicembre, ore 13, parabolico, postazione B. City of Paris, postazione C.

0: Tu che dici? Non so ancora che cosa gli regalerò per Natale. Ha già tutto.
1: Allora non gli serve nient'altro.
0: Beh, io non ho ancora deciso neanche che cosa regalare a te.
1: Dovresti cominciare a pensarci.
0: Non so ancora che cosa gli regalerò per Natale. Ha già tutto.
1: Allora non gli serve nient'altro.
0: Beh, io non ho ancora deciso neanche che cosa regalare a te.
1: Dovresti cominciare a pensarci.
0: E tu hai pensato a me?
1: È una sorpresa.
0: Uffa! Non sei per niente divertente. Tu dovresti incuriosirmi, insomma, cercare di farmi indovinare, se no non c'è gusto.
1: Ma non ti dà fastidio?
0: Cosa?
1: Questa specie di girotondo.

0: Io me ne frego, sono cavoli loro. Io voglio solo una bella registrazione chiara.
1: Ci ammazza se ne diamo l'occasione.
2: Una frase, e poi di nuovo, e poi ancora. Ogni volta suona diverso, ogni volta cambia tutto.

si parla di questo film, lo si ricorda spesso come un thriller sulla sorveglianza. Ma forse la domanda più interessante è un'altra. Che cosa significa davvero ascoltare nel cinema? Il protagonista, Harry Cole, è un esperto di intercettazioni. Il suo lavoro è registrare conversazioni, isolare voci, eliminare il rumore. Ma il film ci mostra subito qualcosa di fondamentale. L'ascolto non è mai neutro. Pensiamo alla sequenza iniziale, una piazza affollata, decine di persone, voci che si sovrappongono. La macchina da presa osserva dall'alto, ma ciò che davvero guida la scena è il suono. Frammenti, interferenze, registrazioni parziali. E lentamente qualcosa emerge, una conversazione. Non la vediamo con chiarezza, la ricostruiamo, attraverso microfoni, attraverso dispositivi, attraverso ascolti ripetuti. Il cinema qui non ci chiede solo di guardare, ci chiede di ascoltare e soprattutto di interpretare. Possiamo isolare i suoni, ripulirli, riascoltarli all'infinito, ma questo non garantisce di capire. Ascoltare non significa comprendere. Il significato resta instabile. E questo ritorna continuamente nel film. Una frase, sempre la stessa, ma ogni volta leggermente diversa. Il tono cambia, l'accento si sposta e con lui cambia il senso. Ma c'è un momento in cui tutto questo si rovescia. La scena finale, l'appartamento di Harry, lo spazio più privato, il luogo del controllo. E improvvisamente qualcosa si incrina. Harry è convinto di essere osservato, di essere ascoltato. E allora comincia a cercare, smonta, distrugge, rovescia ogni oggetto. Lo spazio si disgrega, ma il suono non si lascia trovare. Solo il sospetto, solo l'ascolto. E in quel momento il film compie un movimento decisivo. Chi ascoltava diventa ascoltato, chi controllava perde il controllo. E lo spettatore resta intrappolato nello stesso dubbio. Ma forse non è solo una questione di suono. C'è qualcosa di ancora più profondo che riguarda il modo in cui il protagonista si protegge dal mondo. Harry Cole vive circondato da barriere, il suo impermeabile, il suo appartamento spoglio, i dispositivi che filtrano ogni suono. Tutto sembra costruito per mantenere una distanza, per evitare il contatto. In questo senso il suono non è solo uno strumento di conoscenza, è anche una forma di protezione, un filtro, una membrana. Qualcosa che permette di restare al sicuro senza esporsi davvero. Harry ascolta il mondo, ma non lo attraversa mai, rimane sempre al di qua. E così il controllo diventa isolamento, e l'isolamento una forma di chiusura, uno spazio protetto, quasi originario. Ma questa protezione non regge, nel finale lo spazio si rompe, l'appartamento viene distrutto, ogni barriera cede. E ciò che resta non è una risposta, ma un vuoto. Un suono senza origine. Come se il film ci dicesse che nessuna distanza può davvero proteggerci. Forse ascoltare non serve a conoscere, ma a tenere il mondo a distanza senza doverlo affrontare davvero. Forse non è il suono a darci risposte, piuttosto mette in crisi tutto ciò che crediamo di aver capito.

ronzii elettronici, tensioni, ma... E se avesse capito male? E il senso fosse un altro? A volte ascoltare non basta, ma anche capire può essere un rischio.

settimana siamo nel 1974 e parliamo del film La Conversazione, scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola, vincitore della Palma d'Oro per il miglior film al Festival di Cannes del 1974 e candidato al miglior film per l'Oscar l'anno successivo. A metà degli anni 90, nel 1995, è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Magnetico dramma diretto da Francis Ford Coppola e con protagonista Gene Hackman. La storia si incentra su Harry Cole, che è un uomo solitario. La sua vita si riempie con quella degli altri e infatti è un intercettatore freelance insieme al suo collega Stan. La particolarità di Harry la particolarità del suo lavoro lo porta ad essere estremamente paranoico. Si chiude in un appartamento spoglio, chiama solo tanto da telefoni pubblici e alza barriere con chiunque cerchi di conoscerlo, da Stan ai suoi vicini, persino alla sua amante. Il suo unico svago è l'amato Sax. Il 1974 fu l'anno d'oro per Francis Ford Coppola. Oltre alla Conversazione fu soprattutto il turno del capolavoro che è Il Padrino parte seconda. Il successo però del secondo capitolo del Padrino ha un po' offuscato la Conversazione, sia nella percezione del pubblico che nell'Academy. Nessuna vittoria su 3 nomination e la pesante assenza di Gene Hackman nel lotto del miglior attore. Mani vuote compensate però con la Palma d'Oro a Cannes, mentre Hackman in seguito dichiarerà che quello di Harry Cole è stato il suo ruolo preferito della sua lunghissima carriera. Non male se pensiamo che l'attore ha vinto 2 volte il premio Oscar e ha all'attivo quasi 80 lungometraggi. Ad accompagnare Hackman il compianto John Cazale, capace di dare spessore anche a una parte più leggera come quella di Stan, grazie al suo caratteristico sguardo malinconico, e Robert Duvall, il cui ruolo è appena un cameo, ma è un grande macchinatore dietro le quinte, prima omesso dai titoli di coda, poi come un corpo del quale si insabbia il cadavere. Nel film troviamo anche uno giovanissimo Harrison Ford, arruolato appena prima della fama mondiale che si guadagnerà con Guerre Stellari. Ford inizialmente doveva avere una parte più ridotta, ma fu proprio la caratterizzazione che l'attore propose per il personaggio a convincere Coppola ad ampliare l'impatto e a dargli un nome, l'assistente Martin Stett. Un film quanto mai attuale. Tutti spiano, tutti sono spiati, che ci fa comprendere come la realtà sia difficilmente interpretabile e come l'essere umano sia sempre più facilmente manipolabile. L'invito è chiaro: mai fidarsi di quanto vediamo e sentiamo, mai trascurare le possibili conseguenze delle nostre azioni, mai fare un feticcio del progresso tecnologico. Il film ha una tensione altissima ed è un chiaro richiamo all'amore che Coppola ha per Besson e per Antonioni.

passi, una porta che si chiude. Un uomo non è affar mio, ma quando senti troppo, diventa sempre affar tuo.

Le musiche di questo film sono di David Lee Shire, nato a Buffalo il 3 luglio 1937. È un compositore e pianista statunitense, autore di musical teatrali e di colonne sonore per cinema e televisione. Tra le sue opere più celebri ci sono la colonna sonora appunto del film La Conversazione, ma anche del film Tutti gli uomini del presidente, nonché parte del celeberrimo La febbre del sabato sera. Shire è nato a Buffalo da una famiglia ebrea composta da mamma Esther Miriam e papà Irving Daniel Shire, insegnante di pianoforte. Ha studiato inglese e musica all'università Yale, dopodiché ha deciso di stabilirsi a New York per lavorare come pianista e autore di musical. Negli anni 60 ha iniziato a comporre per show televisivi e più tardi anche per l'industria cinematografica, a partire dai primi anni 70. Nel corso della sua carriera ha vinto un Oscar alla migliore canzone nel 1980 per la musica di It Goes Like It Goes e un Grammy Award all'album dell'anno nel 1979 per la colonna sonora de La febbre del sabato sera. Per 10 anni, dal 1970 all'80, è stato sposato con l'attrice Talia Shire, nota per i suoi ruoli come Connie Corleone nel Il Padrino e Adriana in Rocky, con la quale ha avuto un figlio di nome Matthew, oggi sceneggiatore. La musica inizia subito sui titoli di testa, si tratta di una musica d'ambiente, jazz freddo. Alcune scene collante hanno protagonista sonoro il pianoforte che conferisce alle scene solitudine e malinconia. Il pianoforte desidera connotare il protagonista maschile, Harry, un uomo con seri problemi relazionali che lavora nel settore delle intercettazioni ed è letteralmente fissato con la privacy. Lo sentiamo sempre uguale, stesso brano, nelle scene chiave del film, quando Harry è il protagonista. Sentiamo la seconda parte dello stesso tema al pianoforte, più ansiogeno e dalle cellule reiterate quando Harry incontra in ascensore proprio la ragazza che sta registrando. Il sonoro si compone anche di un brano suonato da un percussionista unplugged che si sente tutte le volte che i due ragazzi intercettati si recano nella solita piazzetta. Harry però riesce faticosamente a estrapolare le parole del dialogo tra i due fidanzati ed è interessante ascoltare tutte le fasi della lavorazione. Il pianoforte subentra a commentare con accordi cluster la frase chiave estrapolata dai rumori: ci ammazzerà se gliene diamo l'occasione. Il brano pianistico sottolinea la preoccupazione di Harry. L'indagine comincia a diventare una sorta di ossessione, infatti il pianoforte utilizza un totem sonoro fatto di ribattuto e cellule fisse. Harry va addirittura in chiesa a confessarsi. Ascolteremo ancora il pianoforte in altre scene chiave del film, sempre nello stesso mood nostalgico e in un certo qual modo rassegnato. Compaiono anche diversi suoni campionati, tra cui un suono acido, acuto, che sembra desunto dal riavvolgersi dei nastri di registrazione, e un suono cupo, forte, fisso, col contrappunto ribattuto acuto di una specie di campanello, che sonorizza diverse scene drammatiche come il sogno di Harry, in cui cerca di accalappiarsi la fiducia della donna di cui sta ascoltando le conversazioni col fidanzato. Le racconta una sua disavventura da bambino, dice di non avere paura della morte, ma ha paura dei morti. Si aggiungono rumori industriali, una lucidatrice addirittura, che rendono drammaticamente sinistra la scena dell'incontro col direttore a cui Harry consegna le foto scattate ai due amanti. Le registrazioni, infatti, le aveva rubate una donna con cui aveva passato la notte prima, dopo la festa. Harry chiede spiegazioni al direttore, ma non ha soddisfazione. Nella sua testa si reitera ossessivamente, alla funzione di suono di commento e di collante tra scene con azioni diverse, la voce della ragazza che parla della stanza 773. Harry decide di intervenire e si fa dare una stanza adiacente. Grazie alle sue apparecchiature riesce a sentire un acceso diverbio, quando all'improvviso, attraverso un vetro smerigliato, intravede un'aggressione violentissima. Le grida vengono amplificate elettronicamente insieme al suono cupo già sentito, rendendo la scena estremamente drammatica.
L'indomani, nel silenzio, Harry si reca nella stanza, che però è stata tirata a lucido. Mentre cerca prove di quanto accaduto, emerge un suono inizialmente stridulo, poi cupo e fortissimo, che sonorizza la fuoriuscita del sangue dal gabinetto. Il suono è leggermente in anticipo rispetto alla scena del sangue e capiamo che quell'azione apparentemente innocua come tirare lo sciacquone è invece un disastro. Mentre vediamo il sangue, risentiamo anche le urla della donna. Harry è fermato da due uomini che sanno che cosa sia accaduto. Il pianoforte è reiterato in maniera ossessiva e si aggiunge anche un cupo suono metallico forte ribattuto, finché Harry si arrende e se ne va. Su una macchina blu parcheggiata sentiamo un cluster suonato sempre uguale al pianoforte. Siamo di fronte a un vero e proprio sincrono. Harry vede la donna, assolutamente illesa. Subito dopo viene a scoprire che è stato ucciso il direttore. La donna altro non era che la moglie del direttore, che con la complicità dell'amante fa uccidere proprio il marito. Il tutto lo scopriamo mentre troneggia il suono cupo già sentito. A Harry non rimane che consolarsi cercando di dimenticare tutto e suonando il suo sassofono. Suona il telefono, udiamo il suono stridulo della registrazione avviata e successivamente vediamo Harry che, mentre il pianoforte reitera le stesse cellule sul ribattuto ossessivo, l'uomo cerca le cimici messe nella sua casa che devasta inutilmente. Sa la verità e altri sanno che lui sa. Ascoltiamo anche il suono cupo ma piano, come di tappeto, che dà il là al pianoforte che risuona il tema della desolazione ascoltato all'inizio. Harry continua a cercare, distrugge la sua stessa casa e i rumori tra scena e pianoforte ossessivo ci mettono un grande stato d'angoscia addosso. La pellicola termina con Harry che suona il suo sax nella sua casa distrutta, mentre il pianoforte commenta reiterando le cellule velocemente a mo' di arpeggio come un accompagnamento. Il brano per pianoforte si evolve nel pezzo nostalgico e doloroso che potremmo chiamare tema di Harry. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

controllare il suono, controllare la realtà. Ma più ascolti, più riavvolgi, più riascolti, più qualcosa ti sfugge.

Quando pensiamo al cinema, pensiamo subito alle immagini. Ma una parte decisiva dell'esperienza passa dal suono. Con sound design, infatti, si intende la progettazione del suono in tutte le sue componenti: dialoghi, rumori, ambienti, silenzi e musica, organizzati in modo coerente. Non si tratta di un'aggiunta alla fine del processo, piuttosto di una costruzione che accompagna il film sin dall'inizio. Nel cinema classico hollywoodiano il suono aveva un ruolo preciso, doveva essere trasparente. Serviva a rendere le scene comprensibili, a dare continuità senza attirare l'attenzione. Era subordinato all'immagine. Tra gli anni 60 e 70 questo equilibrio cambia. Il suono diventa una componente attiva nel linguaggio cinematografico. Non si limita più a sostenere ciò che vediamo, ma partecipa alla costruzione del racconto. In questo passaggio emerge una figura nuova, il sound designer. In questo film, il sound designer ha il nome di Walter March. March lavora sul suono come materiale da montare, trasformare, stratificare. Introduce un'idea chiave. Il suono è il risultato di scelte, non una semplice registrazione del reale. E la conversazione è un film che rende evidente questo cambio di paradigma. Qui il suono non viene usato per chiarire le informazioni, ma per costruire un sistema complesso di ascolto. Il lavoro sonoro del film si basa su alcune tecniche fondamentali. La prima è la ripetizione. Una stessa frase viene ascoltata più volte. La seconda è la variazione. A ogni ascolto cambiano dei minimi dettagli, ritmo, intonazione, enfasi. La terza è la distorsione. Il suono viene filtrato, compresso, reso imperfetto. Queste tecniche non sono casuali, sono operazioni di montaggio e trattamento, dove il suono viene costruito e gestito come materiale malleabile, non come dato fisso. Il cinema degli anni 70 porta questa intuizione dentro al racconto. E in questo film c'è una scena che rende evidente questo tipo di costruzione. La scena dell'ascensore. Harry entra in un ascensore. Lo spazio è semplice, quasi neutro. Eppure emerge un suono difficile da collocare.

non è sincronizzato in modo chiaro con ciò che vediamo, non ha una fonte definita. È il risultato di un trattamento. Filtri, sovrapposizioni, modulazioni servono a ridefinire un punto di ascolto, non quello oggettivo dello spazio, ma quello costruito dal film. È un passaggio decisivo. Il suono smette di essere una prova e diventa una forma di costruzione. In questo senso, la conversazione rappresenta un momento chiave. Mostra come il suono possa essere progettato per organizzare l'ascolto dello spettatore, guidandolo attraverso livelli diversi di informazione. Il sound design, da questo punto di vista, non rende il film più realistico, lo rende più complesso e segna una trasformazione che continua ancora oggi. Il passaggio da un suono che accompagna le immagini a un suono che costruisce il modo in cui le percepiamo.

poi arriva, ma non come te l'aspettavi, non come l'avevi capita. Arriva la verità, ma la verità non cambia il suono. Alla fine cambia te.

0: niente paura.
1: Sei impazzito? Con una moglie nelle mie condizioni? Dopotutto sei padre del nostro imminente bambino.
0: Beh sì, ma non voglio diventare il padre di un bambino nato in una macchina.
2: Per favore, si accosti. Cos'è tutta questa fretta?
0: Sto portando mia moglie in clinica. Aspetta un bambino.
2: Beh, per questa volta passi. Ma la prossima volta non aspetti l'ultimo momento.
0: Senti Fred, ti vuoi mettere a sedere? Stai consumando il pavimento a forza di andare avanti e indietro.
3: Ma che pavimento lì dentro? Come fa a essere così calma sapendo quello che sto passando io?
1: Come ti senti Fred?
3: Ma come vuoi che mi senta? Come vuoi che si senta un uomo che sta per diventare padre? Ma che ci fai qui tu? Torna subito dentro! Subito!
4: Ucciso un industriale in un incidente d'auto.
5: Per favore, fate passare.
6: Per favore,
5: risponderemo alle domande. Lasciamente
6: per favore, cortesia.
7: Non abbiamo niente dalle signore.
8: Adesso chi controllerà la finanziaria?
5: Chi sarà della società?
8: Le azioni che lei ha adesso saranno solo della società.
5: Ha già pensato di cambiare il consiglio di amministrazione oppure chiederà
8: al presidente
5: la presenza di un controllo efficace della
8: società? Ma suo marito non aveva la maggioranza
5: degli azionisti.
8: Come è accaduto l'incidente?
5: Signora, scusi, suo marito di solito correva molto.
9: Tu che dici? Non so ancora cosa gli regalerò per Natale. Ha già tutto quanto.
10: Allora non gli serve nient'altro.
5: Chi sarà chiamato a dirigere la
8: società? Verrà cambiata
11: il capitale versato, resterà lo stesso.
5: Quali sono state le ripercussioni?
8: Prevede una caduta delle azioni.
5: In questo caso pensa che ci sarà un nuovo incremento di capitali.
11: Se il maggiore azionista era
10: come... Non fammi cadere male a nessuno.
9: Neanche noi sei per questo.
8: Signori, per favore. Ma che lei sappia, suo marito guidava spericolatamente.
5: Scusi, signore, ancora una domanda.
10: Io non ce la faccio. Non ce la faccio più.
5: Abbiamo il diritto di sapere.
8: Chi sarà il nuovo direttore?
5: Lei ha già in mente dei nomi oppure ha già fatto la
8: sua scelta? Allora vuole dirci perché ha deciso?
11: No, come?
9: Credi che possiamo fare?
10: Verso la fine della settimana. Magari domenica.
9: Domenica, d'accordo.
10: Jack Tar Hotel, alle 3, stanza 773. Ci ammazza se gliene diamo l'occasione.

alla fine resta il suono, o forse quello che crediamo di aver sentito. Perché ascoltare non è capire, e capire cambia tutto. Se questa storia ti è rimasta addosso, condividila. Se vuoi aiutare Firma la Radio a continuare, puoi sostenerlo con una donazione. Perché ogni ascolto lascia una traccia. Al prossimo episodio.

0: Rod. Rod.
1: Noi sappiamo che lei sa tutto, signor Cole. Per il suo bene le consigliamo di non immischiarsi. Noi la sorvegliamo.
2: Un caro saluto da Lucia Pareti.
3: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
4: Un saluto da Fernanda Cherubini.
5: Un saluto da Senza Rumore.
6: Un saluto da Giulio Tiezzi.
7: Un saluto da Fabiola Berretta.
8: Un saluto da Alessandro Ferri.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: get your sunshine.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Ben ritrovati a una nuova puntata di The Night Life insieme a Dario Biondi. Ci avviciniamo sempre più alla fine di questa stagione di The Night Life, quindi volevo informarvi che dalla prossima stagione ci saranno dei cambiamenti, delle novità. Racconteremo delle storie da ogni angolo del mondo che avranno un inizio e una fine. La musica sarà sempre quella selezionata, grandi successi, e poi potrete sempre interagire attraverso la nostra mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercando come al solito il mio profilo su Facebook o su Instagram. Bene, anche per questa puntata siamo pronti, la musica è pronta e quindi partiamo.
1: The Night Life.

Il fascino esercitato dalla notte è fonte di ispirazione per coloro che amano lasciarsi avvolgere nel suo fatato e ovattato mantello di silenzio e permettere all'immaginazione di vagabondare senza alcun freno. È in quella soffice foschia illuminata debolmente dalla luna e dal tiepido chiarore di luci artificiali sull'asfalto si possono dire quasi distintamente

Se non riesci a dormire, puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni.

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine. La notte è positiva. Amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere e anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni, i desideri, le stelle, la luce che le persone

E con questa chicca straordinaria di Joe Cocker chiudiamo questa puntata di The Night Life. Vi aspetto la prossima settimana. Continuate a scrivere a dariobiondi@yahoo.it per inviarci le vostre frasi, i vostri aforismi dedicati al mondo della notte. Cercate il mio profilo su Facebook oppure su Instagram. Io

0: Fretta!
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
6: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.